Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

0: chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria. Radio Capodistria.
1: Yeah, you're ready.

0: la musica indipendente, ora musica, tutti i giorni a quest'ora si torna indietro nel tempo. Bentrovati da Riccardo Pellegrini e buon venerdì, alle porte di un weekend. Siamo pronti per ascoltare le novità del giorno. Come sempre però, ad aprire ora musica c'è un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1990.

Nothing Compares to You, un grande pezzo di Prince che ha lanciato Sinead O'Connor nel 1990. Oggi ad aprire Ora Musica, perché si apre sempre con un grande classico, poi arriva la novità al primo ascolto. Oggi abbiamo semplicemente L, ovvero Lucia Lin in arte L. Il suo singolo si chiama Il mare sta piangendo.

Senti il rumore del mare, senti che bello il suono del mare, beh, la canzone secondo me più bella in assoluto. Il mare sta piangendo, era il singolo di Elle, novità al primo ascolto, ora musica, subito un'altra novità, si chiama Here to Stay, Brian Scavullo.

Romanzo musicale è il nuovo singolo di 11 Rosso dopo il buon riscontro ottenuto dal suo singolo debutto che era Occhi Sconfinati. Oggi novità qui è appunto questa nuova canzone 11 Rosso. Nel frattempo ha superato le selezioni regionali di Sanremo Trend e in questi giorni è a Sanremo per partecipare alla serata finale. Auguri, in bocca al lupo. Bala con il featuring di Vanessa Belgiovine. La prossima che ascoltiamo si chiama Vieni con me.

Vieni con me, vieni con me. Questo è il singolo firmato Bala con Vanessa Belgiovine. Andiamo a chiudere ora musica. Ultima novità di oggi, Seiti, Asfalto Sacro.

0: d'amore.
1: Amore, questo è il messaggio di Sadie a Asfalto Sacro. C'è un album che si chiama Tra un milione di voci, questo invece è il nuovo singolo, appunto, Abbracciami. A chiudere Ora Musica di oggi, da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: E alle 8, un minuto primo, eccoci qua con un nuovo buongiorno. Vi arriva come sempre, come tutti i venerdì, da Marisa Macchi e da Jure Zoglia. Più o meno c'è sempre lui il venerdì, quindi siamo una coppia, la coppia del venerdì. Ben ritrovati naturalmente sulle frequenze di Radio Capodistria. Questa nuova puntata di Calle degli Orti Grandi è come sempre per iniziare il weekend nel migliore dei modi. Staremo insieme fino alle 10.30, ma è già finita la sigla, Jure? Così breve? Vabbè, con tutto quello che ormai sapete, musica, notizie, ospiti, ma partiamo serenamente con la musica, con Julie e Brash. Poi vi racconterò quello che succederà oggi a Calle degli Orti Grandi, ovvero di che cosa parleremo, dove andremo e con chi saremo. Buon ascolto e buona mattinata.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Che bella la mattina, cantano Giulie Bresch in questa canzone, Serenamente. Ti piace il mattino, Iure? Beh, il mattino loro in bocca dicono, Quante cose riesco a fare al mattino che altrimenti di pomeriggio meglio non pensarci, va. Come stare con voi? Mi piace un sacco stare al mattino in vostra compagnia, anche perché mi piace viaggiare con voi, in compagnia anche di Iure. E allora anche oggi, che cosa potete aspettarvi dalla sottoscritta se non un altro viaggio? Beh, sarà una puntata che metterà insieme tradizioni, libri, cinema e musica. Andremo un po' in giro per l'Istria, per il Friuli Venezia Giulia e oltre. Intanto faremo tappa a Buie, dove con Lovorka Lucani parleremo della festa dell'uva, che quest'anno festeggia un compleanno davvero speciale, 120 anni, una festa particolarmente amata e attesa dai buiesi, che hanno allestito un bel programma di appuntamenti questo fine settimana, perché settembre è insomma sinonimo di festa dell'uva per Buie, per i suoi concittadini, anche quelli che non vivono più a Buie come la sottoscritta. 8:45 l'appuntamento più o meno con Lovorka Lucani, poi ci sposteremo a Pordenone per un'altra festa, quella del libro e della libertà, ovvero Pordenone Legge. Con Alberto Garlini, co-curatore della rassegna, scatteremo una fotografia della 27esima edizione nell'attesa del gran finale di domenica, che vedrà anche la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi cambieremo decisamente atmosfera e parleremo di Cittarella. Poi cambieremo decisamente atmosfera e parleremo di cinema con il nostro critico

Scopriremo che tempo ci aspetta nei prossimi giorni, se l'estate avrà ancora qualche carta da giocare oppure se sarà davvero arrivato il momento di pensare all'autunno. Io spero ancora, no, che l'estate continui, perché il fresco, per quanto tutti l'abbiamo desiderato, lo lasciamo un po' più in là. Poi avremo con noi, caro Iure Zoglia, carissimi amici che ci state e amiche che ci state ascoltando, Barbara Urizzi, che torna ufficialmente in trasmissione per accompagnarci tra le novità discografiche della settimana, le nuove uscite, i suoni da scoprire, un ritorno che riporta in studio anche quella particolare energia musicale che da sempre accompagna Calle degli Orti Grandi, l'ultima mezz'ora di Calle degli Orti Grandi. E poi tra una cosa e l'altra, tra un ospite e l'altro, qualche notizia, soprattutto in questa prima mezz'ora, e tanta buona musica, alla quale torniamo subito con la voce di James Blunt. Eh sì, noi chiamiamo ancora l'estate, questa canzone ci sta proprio. Taste Like Summer.

Allora oggi, lo sapete, ve l'abbiamo anticipato, andremo a Pordenone per raccontarvi anche la festa del libro e della libertà insieme ad Alberto Garlini, Pordenone Legge. Beh, due colori che ormai sono inconfondibili, questi della manifestazione, giallo e nero. La città è tappezzata di questi meravigliosi colori e di molti angeli, come sentiremo, ci racconterà Alberto. Ma quest'anno, a quanto pare, questi colori non accompagnano soltanto libri, autori e incontri, perché a Pordenone Legge si può anche andare oltre le pagine di un libro e può capitare di imbattersi in una lavatrice. Avete sentito bene, una lavatrice. Si chiama S-Wash ed è stata presentata pochi minuti prima dell'inaugurazione del festival come anteprima mondiale nel foyer del Teatro Verdi di Pordenone, dove resterà fino alla conclusione della 27esima edizione di Pordenone Legge e potrà essere ammirata dal pubblico. Ma attenzione, non è una lavatrice qualunque, è un progetto che prova a trasformare un elettrodomestico di uso quotidiano in un vero oggetto di design. Gialla, naturalmente, collocata su pareti nere, appunto nelle foyer del Teatro Verdi, S-Wash resterà a disposizione per tutta la durata di Pordenone Legge e chissà, magari un giorno potrà entrare anche nelle nostre case come oggetto di arredamento. Il progetto, promosso da Confindustria Altro Adriatico, è stato ingegnerizzato da SPM Engineering e porta la firma stilistica del designer Roberto Pezzetta, conosciuto a livello internazionale e presente anche nelle collezioni del MoMA di New York. Dietro questo progetto c'è una storia che parla di Pordenone, una città che ha costruito una parte importante della propria identità industriale proprio attorno agli elettrodomestici, ed è proprio da questa tradizione che nasce l'idea di guardare avanti. S-Wash vuole unire ingegneria, innovazione, sostenibilità e design, trasformando quello che normalmente è un oggetto da nascondere in un elemento protagonista dell'arredamento, una sorta di ponte tra passato e futuro dunque, che parte dal grande patrimonio industriale del territorio e prova a proiettarlo verso nuove forme. E la scelta di presentarla proprio a Pordenone Legge non è casuale, perché anche questa in fondo è una storia di creatività, di cultura del progetto e della capacità di immaginare ciò che ancora non c'è. E così, tra una pagina e l'altra, a Pordenone c'è spazio anche per una lavatrice, perché, citando lo slogan dell'edizione di quest'anno, semina, chi legge, le idee e la cultura si possono seminare, ma prima o poi anche le camicie vanno lavate.

Summer, ma prima abbiamo sentito anche Harry Styles. A proposito di Harry Styles, dando un'occhiata così in rete alle notizie, ho trovato questa bella notizia su Harry Styles, che ha conquistato ancora una volta i suoi fan, e questa volta a colpi di gelato. Che bella notizia! Per festeggiare l'annuncio dei suoi due concerti a Roma il 7 e l'8 di agosto il prossimo anno al Circo Massimo, Harry ha voluto fare un regalo molto italiano ai suoi fan, un gelato. Domenica scorsa, infatti, una gelateria di Roma a pochi passi da Piazza del Popolo ha offerto il gelato a tutti i clienti per conto di Harry Styles. L'iniziativa è andata avanti fino a mezzanotte. Naturalmente sui social sono comparsi subito video e messaggi entusiasti da parte dei fan, molti dei quali probabilmente non si aspettavano di poter dire: beh, questo gelato me l'ha offerto Harry Styles. Il cantante però non era fisicamente a Roma. L'omaggio è stato organizzato in collaborazione con la gelateria per celebrare le due date romane del suo Together Together Tour, annunciate insomma qualche giorno fa. Harry Styles quindi non sarà ancora arrivato nella capitale, però ha già trovato un modo per farsi voler bene dai romani. Adesso i fan possono cominciare il conto alla rovescia. Appuntamento, dicevamo, Circo Massimo 7-8 agosto 2027. Chissà, magari il prossimo regalo sarà direttamente durante il concerto, oppure prima, sia mai che lui metta in palio anche qualche biglietto per i suoi prossimi concerti. In ogni caso, davvero un bel gesto. 8:26 minuti, caro Yuri, abbiamo il tempo ancora per una canzone e poi lasciamo lo spazio alle notizie delle 8:30. Però ci ritroviamo subito dopo per proseguire la nostra mattinata insieme. Ancora buon ascolto.

0: la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Mentre inizia il suo tour nei teatri e sta per uscire il suo nuovo album che si intitolerà Cicale, Malika Ayane ritorna sulle nostre frequenze con un singolo dolce amaro, detto tra noi.

Ma quanto è bella la nuova canzone di Malika Ayane. Detto tra noi è bellissima. Detto tra noi poi anche il titolo di questo nuovo singolo che ci accompagna per tutta questa settimana. Allora, caro Iure, sei pronto a far festa? Beh, è il fine settimana, figuriamoci, siamo tutti più o meno pronti a far festa. Di più, questo fine settimana sono pronti a festeggiare i buiesi che vivono a Buie o che vivano in altre parti del mondo, perché quando c'è la festa dell'uva, beh, il cuore chiama e quindi si torna a casa. Tra poco saremo con Lovorka Lucani, parleremo della festa dell'uva, questo tradizionale appuntamento con la festa più festa dell'anno per Buie quest'anno, e poi un evento molto speciale perché questa festa celebra i 120 anni, una storia lunghissima, credo forse sia una delle feste più antiche che si siano insomma celebrate in Istria e che si continuano a celebrare in Istria. Allora, dicevo, faremo a tappa Buie, 120 anni di storia, il programma è ricchissimo di appuntamenti, qualcosa ci racconterà Lovorka, perché in tre giorni ne accadranno di belle in ogni senso, e quindi niente, noi ci ascoltiamo un po' di musica prima di sentire Lovorka e poi un altro piccolo pezzo di storia di questa festa, perché c'è una canzone che compie 55 anni quest'anno, una canzone che il maestro Nello Milotti ha dedicato a Buie ed è interpretata da Lidia Perzan. Apriremo l'incontro con Lovorka Lucani ascoltando un pezzetto di questa bellissima canzone che è appunto la festa dell'uva, ma prima l'amore dei One Republic, Need Your Love.

0: 120 anni di storia, tradizione e identità. A Buie torna la festa dell'uva, uno degli appuntamenti più amati. Un anniversario importante che quest'anno verrà celebrato sicuramente con un'edizione speciale tra tradizione, cultura, musica, enogastronomia e tanti appuntamenti per vivere la città. Tante cose di cui è pronta a raccontarci Lovorka Lucani dell'Università Popolare Aperta di Buie. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Pronta per un'altra festa dell'uva?
1: Certo, noi siamo sempre pronti.
0: Anche noi lo siamo, non solo perché siamo buiesi, lo diciamo, i nostri ascoltatori lo sanno che arrivo da questo bellissimo paese, per cui ne parlo con grande orgoglio e con grande gioia di questo evento che torna a portare in città molte persone che l'hanno lasciata nel corso degli anni. Quest'anno poi sarà un anno speciale perché la festa dell'uva raggiunge un traguardo molto importante, la 120esima edizione. Una storia lunga dunque. Che cosa rappresentano questi 120 anni per la città di Buie, per la sua comunità, e quanto è cambiata la festa nel corso di questo lungo viaggio?
1: Beh, credo che 120 anni siano molto più di un semplice anniversario. Sono 120 anni di persone, di generazioni e di una comunità che anno dopo anno ha mantenuto vivo questa tradizione. Mi piace molto anche il simbolo scelto quest'anno per il 120esimo anniversario, che è un grappolo d'uva formato da tante impronte digitali. Ogni impronta rappresenta una persona, una mano, una generazione che ha lasciato il proprio segno in questa festa, in questa città. E proprio questo, secondo me, è il significato più bello di questi 120 anni. La festa non appartiene solo a una generazione, ma a tutti quelli che hanno costruito e continuato a viverla.
0: Per celebrare questo evento, questo importante appuntamento, naturalmente avete preparato un programma particolare. Quali sono le principali novità? Ce ne sono forse? E gli appuntamenti che caratterizzeranno questa 120esima edizione? Quali sono invece poi gli elementi della festa dell'uva che non mancheranno perché ne rappresentano la tradizione?
1: Certo. Anche quest'anno il programma è molto ricco. E abbiamo cercato di mantenere quel equilibrio tra tradizione e contenuti più contemporanei. Ci sono naturalmente quegli appuntamenti che sono oramai parte dell'identità della festa, la passeggiata enologica tra le cantine del centro storico, gli incontri sportivi, la sfilata allegorica e la grande tombola, naturalmente. Tra gli appuntamenti particolari di quest'anno ci sono sicuramente la crostata realizzata con 2026 chicchi d'uva, accompagnata da una vendita benefica, e la grande tombola con un premio di 13.000 euro, che è naturalmente molto
0: invitante.
1: Certo. E poi la sfilata allegorica, che è sempre uno dei momenti più attesi perché coinvolge persone e gruppi di diverse generazioni. Quest'anno parteciperanno le scuole elementari, le scuole d'infanzia, due gruppi folcloristici, uno che viene da Umago e uno dalla Slovenia. Quest'anno questa novità. Ci sono inoltre i tradizionali carri decorati secondo diverse tematiche che saranno anche molto interessanti da vedere, e come anche l'anno scorso i mezzi della moderna meccanizzazione agricola. Qua, come abbiamo detto, mettiamo insieme la tradizione e un po' di modernità. E ci sarà anche la banda musicale della comunità degli italiani di Buie, che è sempre con noi, che non manca mai. Abbiamo poi tanti contenuti dedicati ai bambini, alle famiglie, attività culturali e sportive, e naturalmente una ricca parte musicale con artisti come Miach, Lidia Bacic e Klapa Rispet. Una delle cose che considero più importanti è proprio questa varietà. Non è una festa pensata per un solo pubblico, ma un programma nel quale possiamo riconoscerci bambini, giovani, famiglie, persone che ricordano la festa che era anche tanti anni fa.
0: Dicevi 120 edizioni, che significano anche 120 anni di persone, generazioni che hanno fatto vivere questa festa, 100 anni di memoria, di ricordi, di aneddoti, ed è un appuntamento che, diciamo spesso, è davvero molto più di una festa, una tradizione che racconta Buie e il suo territorio e la sua gente. È un messaggio che vorresti lasciasse la festa dell'uva?
1: Ma per me dovrebbe essere sempre una festa che include tutta la comunità, tutte le persone, tutti quanti, no? Che ci fa stare insieme, festeggiare, finire un'estate, cominciare con l'autunno, entrare in un altro periodo dell'anno tutti insieme. Una festa che raggruppa tradizione e modernità e che dovrebbe sempre essere un equilibrio tra queste due, cioè mostrare ai giovani quello che era una volta e dare anche spazio ai giovani a mostrare quello che sono oggi loro.
0: E allora l'invito naturalmente ad esserci, a vivere questa festa, a brindare, perché ovviamente a Buie ci sarà anche il vino buono, c'è il vino buono, l'Ovorka.
1: Certo, certo, c'è il vino buono, ci sarà anche da mangiare, ci sarà tanto da vedere, tanto da ascoltare.
0: E quindi lasciamoci coinvolgere da questa splendida atmosfera. Grazie per essere stata con noi, L'Ovorka Lucani, buona festa dell'uva a tutti noi e buon divertimento.
1: Grazie a voi di averci invitato e speriamo di vederci alla festa.

E a Buie sarà festa totale questo weekend per la 120esima edizione della Festa dell'Uva, ma è festa totale a Pordenone in questi giorni per la Festa del Libro e della Libertà, Pordenone Legge. Nella prossima mezz'ora, insomma, scopriremo insieme ad Alberto Garlini questa 27esima edizione, le tante voci che sono arrivate a Pordenone, ancora devono arrivare fino alla fine, al gran finale, insomma, voci per raccontare il mondo, tanti grandi nomi della letteratura internazionale e italiana, ma tutto questo tra qualche minuto. Restate con noi.

0: Libri da mare.
1: È entrata nel vivo la 27esima edizione di Pordenone Legge, uno degli appuntamenti più importanti dedicati ai libri e alla cultura. 5 giornate con grandi protagonisti della letteratura italiana e internazionale, incontri, premi e tante occasioni di confronto nel segno del messaggio scelto quest'anno. Semina chi legge. Con noi c'è Alberto Garlini, co-curatore di Pordenone Legge. Ben ritrovato, buongiorno Alberto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Siamo al terzo giorno di Pordenone Legge, dopo l'inaugurazione di mercoledì con Salman Rushdie. Che fotografia ci restituisce questa 27esima edizione?
2: Ma diciamo per ora è una fotografia molto bella. Sono state giornate dense di incontri, tutti molto partecipati, con personaggi straordinari. È citato giustamente Salman Rushdie, è stato veramente un onore straordinario poterlo conoscere, una persona dotata di grandissimo senso dell'umorismo, di una intelligenza fuori dal comune e una capacità di sintesi e di racconto davvero unica, senza contare il fatto che è una delle poche persone di cui si può dire, senza poter essere smentiti, che ha cambiato il volto della letteratura. Poi ovviamente ci sono stati tantissimi altri momenti di riflessione. C'è questa bellissima idea della Dissensio Arena, dove sono stati invitati scrittori da tutto il mondo che sono stati o esiliati o perseguitati per le loro idee. C'è un clima di ascolto e di partecipazione che rende la città ancora più bella, e ci sono le bandiere ovunque, ci sono gli angeli. Insomma, è quello che abbiamo sempre cercato di fare fin dall'inizio, cioè creare un momento di festa intorno al libro, e credo che si senta più che mai.
1: Semina chi legge, Alberto, è il messaggio scelto per questa edizione. Che cosa significa questo invito e come si ritrova nella ricchezza del programma tra letteratura, poesia, saggistica, attualità, insomma le diverse sezioni del festival?
2: Semina chi legge si basa su un'idea, che è quella appunto che un libro è economicamente qualcosa di molto vantaggioso, perché le idee si possono trasferire gratuitamente da una persona all'altra e possono moltiplicarsi senza che venga speso niente. Non è come un altro bene che deve essere comprato, poi rivenduto. Le idee possono muoversi assolutamente liberamente, senza costo, arricchire tutti quanti, appunto senza spendere una lira. E questa è la semina. Le idee vengono appunto seminate. Quello che cerchiamo di fare è sempre, pur non leggere, dare un'immagine del mondo, un grande affresco di quello che succede, con tutte le sue contraddizioni. Quindi a volte ci sono anche voci molto discordanti fra di loro, perché non c'è un'unica visione del mondo. E quello che fa il romanzo è la stessa identica cosa. Il romanzo è sempre stato, fin dal suo esordio, un luogo dove ci sono dei personaggi che hanno idee diverse, che su un piano di parità si mettono a confronto in questa pagina, in queste pagine, in queste storie che sono di fiction, ma che spesso sembrano più vere della realtà. Ecco, l'idea di fondo credo che sia questa qui, l'idea di mettere tante voci insieme, riuscire a creare uno spazio d'ascolto, fare in modo che le persone si confrontino con opinioni anche tra di loro diverse, con visioni, con storie, con narrazioni della realtà soprattutto, perché poi il grande collante che ci tiene insieme è che abbiamo delle storie da poterci raccontare, e queste storie creano la visione che abbiamo della realtà in un certo momento. Ecco, tutte queste cose possono essere, diciamo, in competizione fra di loro, possono provocare conflitti. Se credo messi in un'atmosfera del genere, attraverso una festa del libro, parlando dei libri, che comunque sono saperi stratificati, sono saperi, diciamo, che non si risolvono in un social, ecco, forse questi conflitti possono, se non esaurirsi, almeno trovare il modo di attutirsi. Possono comunque, ognuno può fare questo esercizio, capire le ragioni dell'altro.
1: Difficile raccontare il programma perché le voci sono veramente centinaia. Più di 650 ne avete messe insieme per raccontare il mondo, le varie facce, i vari volti del mondo. Ma la città come sta vivendo questi giorni? Dicevi colorata di giallo con i suoi angeli, una città che si prepara anche a diventare capitale italiana.

0: Italiana della Cultura 2027, anche grazie al contributo di Pordenone Legge.
1: Eh sì, diciamo che la città è cresciuta insieme al festival, questo popolo di lettori, questa attenzione verso i libri, anche attraverso il festival è cresciuto sempre di più. Pordenone è una città dove ci sono tante librerie, dove è una delle prime d'Italia per lettura pro capite, è un luogo dove veramente i libri fanno parte dell'atmosfera, e ormai, se una volta era considerata un po' come la capitale del bianco, come la zona dove si producevano elettrodomestici, adesso ha questa caratteristica di essere nota in tutta Italia come città della cultura, e non solo in tutta Italia ma anche all'estero. E questa, e questo riconoscimento della capitale della cultura è un po' la ciliegina sulla torta di un percorso che è iniziato tanti anni fa e che adesso sta dando i suoi frutti anche come riconoscimenti pubblici e istituzionali.
0: Senti, a proposito di riconoscimenti, un elemento importante di Pordenone Legge sono i premi, appunto i riconoscimenti dedicati agli autori. Possiamo ricordare quelli più significativi di questa edizione, che valore hanno per il festival e per chi li riceve?
1: Beh, allora abbiamo questa onorificenza che si chiama Ambassador of Freedom, che è appunto ambasciatore della libertà, che è stata data a Salman Rushdie e poi verrà data a Vera Politkovskaya e a Sergio Mattarella, il presidente, che ci farà l'onore di essere a Pordenone Legge nella giornata conclusiva domenica. Poi abbiamo questo premio molto importante, La storia in un romanzo, che quest'anno viene dato a Eshkol Nevo, il grande scrittore israeliano, e credo che siano tutti dei momenti appunto dove la grande letteratura e la riflessione sulla realtà vanno di pari passo. Ecco, questo credo sia importante, l'idea appunto di un festival vivo che non elude le grandi questioni del presente, che parla di cose che sono riconoscibili, che sono vicine al pubblico e che si capisce che vengono portate da persone che conoscono bene la situazione, cioè è qualcosa che non è mediatico nel senso più triviale del termine, no? Quindi non si creano opinioni basate su post social o su frasi sentite in un talk show, insomma sono cose che hanno una profondità e una capacità di analisi diversa.
0: Guardando i prossimi giorni, quali sono gli appuntamenti da non perdere per chi vuole vivere il gran finale di Pordenone Legge? Arriviamo così anche alla giornata conclusiva di domenica, con la presenza, ecco, tu l'hai citato, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche il concerto del Volo. Che significato hanno questi due momenti per il festival? E poi, se ci segnali ancora eventualmente qualche appuntamento, difficile sceglierne uno, immagino, ma ecco, quelli a te magari più cari.
1: Beh, sono talmente tanti, ma forse per la rarità forse quello con Michel Houellebecq, grande scrittore francese, che insomma è abbastanza restio a fare incontri, e poi quello con Eshkol Nevo anche per tantissime ragioni, e poi dopo ovviamente ci sono 250 incontri almeno da qui.
0: Come minimo ancora, il programma.
1: È difficile solo questi due, ma dimenticandone tantissimi.
0: Certo, comunque tutti gli appuntamenti sono sul sito dedicato, per cui c'è la possibilità di scegliere quello più affine al proprio sentire. Alberto, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, so che sono giorni molto così densi impegnativi, per cui grazie doppiamente per essere stato con noi, per averci accompagnato dentro questa edizione di Pordenone Legge, della quale possiamo tornare sicuramente ancora a parlare. In ogni caso, grazie davvero e buon proseguimento di questa meravigliosa festa del libro e della libertà.
1: Grazie a voi e niente, se passate di qua, buon festival.
2: Libri da mare.

Le collaborazioni vanno di moda, ma quando si mettono insieme due artisti come Karol G e Bruno Mars, beh, ci fa immensamente piacere che questa cosa sia di grande attualità. Allora, abbiamo parlato di libri, di autori, incontri letterari, siamo prossimi all'appuntamento con il cinema, con le novità in sala. Ci arriveremo dopo le notizie delle 9:30 e dopo le previsioni meteo per il fine settimana. Ovviamente saremo con Francesco Rozziere, il nostro critico cinematografico, ma a proposito di cinema non posso non segnalarvi che questa sera calerà il sipario sulla stagione 2026 della rassegna cinematografica itinerante Kino Istria Cinema Istria. Kino Istria Cinema Istria chiuderà la stagione al Magazzin Grando di Porto Rose, l'antico magazzino del sale, con un film che racconta anche un pezzo della storia del nostro territorio. Alle 20:30 sarà proiettato La ragazza della salina, il film del 1957 diretto dal leggendario regista František Čap, conosciuto anche con il titolo Pane e sale, e interpretato tra gli altri da un giovanissimo Marcello Mastroianni. Questa sera l'ultima proiezione, mentre domani invece è in programma una bella passeggiata cinematografica per le vie di Pirano, guidata dall'esperta di cinema Maida Scirza. Si partirà da Fornace, dall'area dell'ex fabbrica di sapone Salvetti, alle 10:30 per chi vorrà esserci. Fabbrica di sapone Salvetti, dove un tempo c'era anche uno studio cinematografico, e si andrà alla scoperta dei luoghi legati al film e alla storia del cinema a Pirano. La proiezione di questa sera e la passeggiata di domani sono gratuite, per cui insomma, se volete c'è posto per tutti, però dovete affrettarvi perché è necessaria una prenotazione vista la disponibilità limitata dei posti. Caro Iure, quante belle cose questo fine settimana. Sai che c'è anche un appuntamento questa sera alla comunità degli italiani di Capodistria. Si festeggiano i 55 anni di TV Capodistria con la premiere del documentario Colori, storie, voci e volti senza confine. Ovviamente del programma italiano di TV Cooper Capodistria, sulla storia dell'emittente che appunto quest'anno compie 55 anni di attività. La proiezione del documentario sarà anticipata da una conversazione con gli autori Claudia Raspolic e Peter Leban, che sono stati tra l'altro ospiti qui a Radio Capodistria di Miriam proprio ieri. A condurre la serata sarà Lorella Flego, ospite d'onore, possiamo definirlo tranquillamente così, il famoso telecronista sportivo Sandro Piccinini. Ingresso libero, per cui se volete questa sera alle 20 Palazzo Gravisi Buttorai, sede della comunità degli italiani, ci aspetta tutti. E quello che ci aspetta ora, caro Iure, è ancora una canzone, o due forse, una credo, sufficiente per arrivare alle notizie delle 9:30.

Radio Date, i nuovi singoli in radio e le uscite discografiche italiane ed internazionali ogni venerdì alle ore 10 su Radio Capodistria.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: Probabilmente uno dei momenti più attesi della mattinata del venerdì, quello con il meteo. E allora il saluto oggi a Giuseppe Visalli, che è uno dei previsori dell'Osservatorio Meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Giuseppe.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, la pioggia è arrivata, ha fatto un po' di danni, non troppi, si spera, ecco, quel che abbiamo visto dalle nostre parti, insomma, è andata così, ci voleva, però il fine settimana a noi piace il tempo bello. E allora che cosa ci puoi dire a riguardo?
2: Ma verrete accontentati, perché nella giornata odierna avremo ancora la possibilità di qualche rovescio temporale, soprattutto verso la serata di oggi e poi anche nelle prime ore della prossima notte, però la situazione poi tenderà rapidamente a migliorare e la giornata di sabato e domenica saranno caratterizzate dall'alta pressione, che riporterà correnti più secche e miti con temperature sopra la norma del periodo. Infatti avremo fino a 25-26 gradi con cielo poco nuvoloso o anche se per tutto il fine settimana.
1: E tendenza per l'inizio della prossima, più o meno? Siamo qui?
2: Lunedì avremo ancora alta pressione con temperature sopra la norma fino ai 27 gradi, forse anche qualcosa di più, e il cielo sarà sereno. Poi invece martedì arriverà un po' di bora che riporterà le temperature al di sotto dei valori di questi giorni, quindi soprattutto le massime saranno intorno ai 22-23 gradi, non di più. Il cielo sarà però sereno, perché queste correnti da nord-est saranno secche, quindi la prossima settimana sarà contraddistinta dal tempo stabile, cielo sereno al più poco nuvoloso, ma da martedì appunto temperature un po' più fresche.
1: Un po' più fresche, ma questo non significa che noi non si possa andare al mare, perché le temperature del mare sono ancora, insomma, reggono, diciamo.
2: Sì, ancora le temperature del mare sono intorno ai 26 gradi nel Golfo di Trieste, che contraddistinguono appunto un'anomalia positiva di oltre 3 gradi, quindi le temperature del mare sono ancora pienamente estive.
1: Quindi piacevoli. Bene, Giuseppe, ci ha dato buone notizie e immagino che saranno felicissimi coloro che organizzano feste e grandi appuntamenti ancora nel fine settimana all'aperto, e quindi il bel tempo è il benvenuto in maniera più assoluta. Grazie Giuseppe, buon weekend e ci ritroviamo settimana prossima.
2: Grazie, buon fine settimana a tutti.
1: E noi proseguiamo con la musica e poi, come già annunciato, anche con il cinema, e ritroveremo il nostro critico cinematografico Francesco Ruzier.

0: È arrivato il momento di salutare Francesco Ruzzieri, il nostro esperto di cinema. Ben ritrovato, Francesco.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, apriamo la puntata di oggi partendo dal verdetto di Venezia 83. Ci siamo andati vicino con le previsioni, parlando nella scorsa settimana. Il Leone d'Oro è andato a Woman Unknown, il Leone d'Argento, Gran Premio della Giuria, a Possible Love, fuori l'Italia, nonostante una presenza importante con 5 film in gara. Che lettura dai delle scelte della giuria e più in generale di questo palmarès?
1: Guarda, allora, diciamo che sulla vittoria di Woman Unknown era un po' difficile poterci arrivare, nel senso che proprio non era presente in alcun tipo di lista tra i possibili, neanche vincitori, per cui diciamo che era molto lontano dai radar. Sì, abbastanza. E invece addirittura ha vinto un doppio premio, perché ha vinto anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, che è una cosa che teoricamente da regolamento neanche sarebbe permesso, nel senso che il film a cui la giuria decide di assegnare il Leone d'Oro tendenzialmente non dovrebbe vincere altri premi. Per poterlo fare è necessaria una deroga, chiedere una deroga, deve esserci l'unanimità di tutta la giuria in questa richiesta e l'assenso, insomma, anche del direttore artistico. Quindi un'occasione davvero speciale che non era stata concessa nemmeno a The Master di Paul Thomas Anderson, quando Michael Mann chiese di potergli assegnare il Leone d'Oro e anche la Coppa Volpi agli interpreti, che erano Joaquin Phoenix e Philip Seymour Hoffman. In quel caso gli fu negata questa cosa, quindi il film vinse soltanto, tra virgolette, miglior regia a Paul Thomas Anderson e migliori attori, quindi non vinse il Leone d'Oro. In questo caso invece è stato concesso, è un premio che ha fatto un po' di rumore perché era l'unico film diretto da una donna in concorso, quindi già questo aveva suscitato un po' di clamore, per cui molti hanno criticato questa scelta per il fatto che ovviamente sembra quasi un po' una scelta prioristica, no? Poi in realtà il film non è sicuramente brutto, forse il doppio premio è qualcosa di esagerato, nel senso che non mi sembra un film così straordinario da chiedere addirittura una deroga al regolamento per assegnargli un doppio premio, nonostante comunque l'interpretazione dell'attrice protagonista è assolutamente molto buona, per cui in linea teorica non è che ha vinto un film brutto. Certamente, appunto, è una situazione un po' strana,
0: un po' anomala.
1: Diciamo così.
0: Beh, anche se il bilancio non è stato così positivo per l'Italia, privo di riconoscimenti non è stato, perché nella sezione Orizzonti Riccardo Scamarcio ha ottenuto il premio per la miglior interpretazione maschile.
1: È vero, hai ragione, però secondo me è un po' una consolazione di cui non ci si può accontentare, di cui il cinema italiano non può accontentarsi, nel senso che è capitato molto spesso negli ultimi anni, in realtà, che a Venezia degli attori e delle attrici italiane vincessero dei premi, o molto più raro invece che vincessero dei premi i film o i registi, altre tipologie di premi. Questo mi sembra appunto un po' un problema dello macro, proprio di come è formata l'industria. D'altronde quest'anno c'era presente la Mostra del Cinema un intero blocco di film tutti prodotti da Rai Cinema, distribuiti da 01 Distribution, quindi c'è proprio, secondo me, un po' un problema di sguardo e di varietà. Non che lo sguardo di Rai Cinema sia sbagliato a priori, ovviamente non voglio dire questo, però secondo me nel momento in cui, diciamo, la testa che ragiona su il cinema è una, proporrà sempre un'idea di cinema magari un po' statica per certi aspetti, non che fatica a cambiare prospettiva, sguardo, per quanto non è che fossero tutti film uguali, però chiaramente dal momento in cui la casa di produzione è quasi sempre la stessa è facile che anche i progetti tra di loro
0: siano simili,
1: comunque delle coordinate in comune.
0: Certo.
1: Invece probabilmente una maggior varietà da questo punto di vista potrebbe aiutare, no, il cinema italiano a raggiungere delle prospettive diverse, degli sguardi inediti, cosa che invece in questo momento fatica un po' ad avere, che per certi aspetti secondo me è un problema anche proprio della Mostra del Cinema stessa, nel senso che se da una parte Cannes è un festival che riesce a tracciare comunque delle traiettorie per il cinema del futuro, riesce a covare delle nuove tendenze, a dire qual è il genere più importante in questo momento, quali sono gli autori e le autrici da seguire, riesce a creare appunto degli interessi, delle tendenze laddove non esistono. Venezia invece è un festival che attraverso la propria selezione di film resta un po' tra virgolette autoreferenziale, propone sempre un'idea di cinema molto precisa, che però anche qui fatica un po' a rinnovare la propria formula, quindi secondo me è abbastanza simile lo stesso il problema, insomma, del cinema italiano, ma anche in generale della mostra del cinema di Venezia.
0: Un cinema che, insomma, stando a quello che si legge, che si percepisce, e ne abbiamo parlato in varie occasioni, ecco, anche oggi l'abbiamo ribadito, pare il cinema italiano meno capace di rinnovarsi rispetto alle altre cinematografie, sia nei linguaggi sia nelle tematiche. Si dovrebbero sicuramente intraprendere nuove strade, ma ecco, come si fa a intraprendere nuove strade? Dove si deve puntare lo sguardo? Verso quali orizzonti?
1: Non è facilissimo, perché non è il mio lavoro, per cui è difficile.
0: Ma uno spunto dai critici arriva, come sempre.
1: Esatto, è difficile così. Forse sembra una banalità da dire, però chiaramente provando a lavorare su autori e autrici nuovi e anche sui generi cinematografici, nel senso che il cinema italiano, dal punto di vista dell'abbracciare il cinema di genere, ha sempre fatto molta fatica recentemente, mentre invece all'estero, ad esempio in Francia, il cinema di genere, l'horror, sono dei generi cinematografici che vincono il Festival di Cannes, cioè è proprio Cannes di Giulio Ducournau in francese, un body horror super estremo vince la Palma d'Oro a Cannes, The Substance diventa un caso mondiale, cioè c'è proprio un'altra spinta verso proprio le tendenze anche della cinefilia contemporanea, ed è una cosa secondo me molto triste che il cinema italiano e Venezia non riescano ad abbracciare fino in fondo, perché poi quest'anno al Lido c'erano tantissimi, ma veramente non ne ho mai visti così tanti, di studenti e studentesse di cinema con l'accredito lì, appassionati a vedersi i film, a popolare le sale, che è una sensazione bellissima, però dall'altra parte hai un po' l'amaro in bocca, perché sembra che la mostra non riesca in realtà fargli vedere delle cose che dovrebbero vedere, ma sempre quest'area un po' stantia di cose già viste e riviste, per cui appunto secondo me ci vorrebbe un po' più di coraggio nel provare a un po' rompere quelli che sono sempre
0: gli schemi.
1: Gli schemi, esatto.
0: Chiusa questa importante parentesi, ovviamente alcuni film entreranno poi in corsa anche per quanto riguarda gli Oscar. Si farà probabilmente anche una selezione tra i film che sono italiani, che sono stati presentati. Arriverà più in là nel tempo anche la candidatura di quello che rappresenterà l'Italia. Entriamo nelle sale cinematografiche. Scorsa settimana abbiamo detto che un po' di Venezia c'è già. Questa settimana nelle sale quali sono le uscite che consiglieresti di tenere d'occhio? C'è
1: allora,
0: qualche
1: c'è
0: titolo?
1: C'è ancora delle cose da Venezia, nel senso che c'è il film che hai citato tu, I figli della scimmia, quello dove ha vinto, per cui ha vinto il premio Riccardo Scamarcio nella categoria
0: Orizzonti.
1: Esatto, il film di Tommaso Landucci esce appunto questa settimana, è sempre da Venezia, anche un altro film italiano, Ritorno a Buenos Aires, di Marco Bechis con Adriano Giannini, anche quello era invece in concorso, e esce appunto nelle sale questa settimana. Tra gli altri film, secondo me, da non perdere assolutamente, c'è The Invite, Il piacere tutto nostro di Olivia Wilde, una commedia veramente brillantissima con appunto Olivia Wilde e Seth Rogen, che formano una coppia che invita a casa propria a cena una coppia di vicini che sono interpretati da Edward Norton e Penelope Cruz, con l'intento di chiedergli di fare meno rumore perché fanno molto casino di notte, e quindi da lì c'è però ovviamente l'imbarazzo di riuscire a dire questa cosa in maniera diretta, e si scatena insomma una commedia che racconta un po' i rapporti di coppia e molte cose appunto legate alla contemporaneità, veramente molto, molto brillante e divertente, quindi sicuramente è il film assieme ai due da Venezia da vedere questa settimana. Poi invece andando un po' più nel cinema di genere, torna a una saga famosissima tratta dai videogiochi, che è quella di Resident Evil, che ha avuto appunto una delle saghe più fortunate anche al cinema, ha avuto una saga da più di 9 titoli se non sbaglio, con Mila Jovovich protagonista. In questo caso si riparte da zero. In cabina di regia c'è Zach Cregger, che è uno degli autori di cinema di genere horror più famosi, ha fatto recentemente Weapons, che è stato un po' un caso cinematografico, ha anche portato la sua attrice non protagonista a vincere addirittura l'Oscar. Questa è una cosa anche assurda, insomma, pensare che un'attrice di horror potesse vincere un Oscar, ma è successo, quindi sicuramente è un altro film da vedere assolutamente questa settimana.
0: Bene, delle visioni sicuramente interessanti. Caro Francesco, come sempre è stato un piacere.
1: Anche per me, certo.
0: Ci ritroviamo settimana prossima, augurando buon cinema a tutti e a tutti.
1: Assolutamente, ci vediamo in sala.

usare come metafora per la vita che prosegue anche dopo la fine di una relazione importante. E questo è il tema di Just Drive, il terzo estratto da Algorithm, il nuovo album di Natalie Imbruglia, con noi per questi 7 giorni su Radio Capodistria.

0: con i Pinguini Tattici Nucleari, dopo la sigla single della settimana, apriamo la nostra ultima mezz'ora nella quale diamo ufficialmente il ben ritornato in trasmissione a Barbara Urizzi.
1: Buongiorno, buona mattinata.
0: Cara Barbara, diamo ufficialmente il benvenuto a te, ma anche in qualche modo l'addio all'estate, perché con i Pinguini Tattici Nucleari si chiude finalmente quel circolo di scommesse, previsioni,
1: certo,
0: che ne so,
1: certo,
0: su quale sarebbe stata la canzone dell'estate 2026.
1: E infatti è ancora loro, guarda, io non me lo sarei mai immaginata, perché quest'estate ci sono stati tutta una serie di tormentoni, ecco, per cui io appena partita l'estate, ad esempio, avrei detto che il tormentone italiano sarebbe stato quello della Brancale di Levante, insomma la canzone, insomma, del ritorno a casa, ecco, ho trovato anche un'ottima idea, no? Pensando anche a quanta gente dal nord aspetta questo momento per ritornare a casa propria, a casa loro. Che dire, per cui questa
0: sorpresa,
1: questa è stata veramente una sorpresa, però avrei messo anche Mengoni con Angelina Mango, che è stato un bellissimo tormentone. Ho adorato Fulminacci, mi è piaciuta Rolling Stones dei The Colors, ecco, per cui ci sono state tante canzoni. Così mi ha stupito, infatti me l'hai detto tu, io ho detto no Marisa, non è possibile.
0: Beh,
1: guarda,
0: invece
1: c'è la Brancale, e invece oramai Marisa, questo occhio, anche questo orecchio,
0: ad una certa età
1: radiofonico,
0: sarà l'età, però in effetti quest'estate c'è stato un bel affollamento di uscite, forse una delle estate più prolifiche dal punto di vista dei tormentoni estivi.
1: Certo, però non sono più i tormentoni di una volta, perché adesso facciamo un paragone con i Righeira, che lanciavano la canzone a maggio e da maggio ci arrivavi fino a settembre.
0: Ma guarda,
1: ecco,
0: che anche i Pinguini l'hanno lanciata a maggio, però non è il classico tormentone,
1: non è quella potenza,
0: che parla,
1: non
0: esatto,
1: c'è quella potenza di quella canzone che la senti in ogni dove, ecco, comunque complimenti a loro.
0: Complimenti a Riccardo Zanotti e compagni, che insieme dal 2010 sono riusciti, ecco, a spuntarlo anche quest'anno con la loro canzone Estate 2026.
1: Certo, però questo era il passato, perché sono passati i tormentoni estivi e qua il settore discografico si è risvegliato.
0: Assolutamente, e noi da oggi in poi vi racconteremo, vabbè, io l'ho fatto così in un certo senso come mi veniva, ecco, anche le settimane scorse,
1: ogni settimana,
0: però,
1: grandi uscite, ecco, discografiche.
0: A partire da questa settimana con Barbara Urizzi vi racconteremo, ecco, l'autunno e quindi le grandi nuove uscite, veramente sarà.
1: E iniziamo adesso?
0: E iniziamo subito, ma prima la sigla.
2: Radio Date, le uscite discografiche del fine settimana su Radio Capodistria.
0: Territorio italiano, innanzitutto restiamo nel bel paese con un'uscita di cui ci aspettavamo arrivasse proprio oggi, Barbara.
1: Ma no, perché c'è il disco precedente, era abbastanza nuovo per me, ancora continuava a regalarci canzoni, singoli, però oggi è uscito Cesare Cremonini con un nuovo singolo e tra l'altro si parla già del nuovo album.
0: Quindi molto ispirato praticamente in questo periodo.
1: Certo,
0: Cremonini
1: deve avere un bellissimo periodo e il disco esce il 23 di ottobre, per cui esce il prossimo mese, immagino sia pronto. Ecco, noi lo stiamo ancora sentendo con i singoli del disco precedente e un pochino ci stupisce, un po' anche per il titolo, sarà Amateur
0: titolo
1: del disco che esce, ma ti ricordi che c'era anche Latin Lover in passato? Vabbè, lui è così, lui è così, insomma,
0: si esprime col suo sentire.
1: No, lui è un grande amatore,
0: io pensavo
1: è un grande Latin Lover,
0: oppure pensavo in virtù del titolo del singolo Paparazzi, è stato paparazzato parecchio, devo dire, no? Cremonini, si è parlato di lui, no?
1: Beh,
0: delle sue storie importanti.
1: Sì, c'è più che paparazzato, si è parlato tanto della sua vita sentimentale,
0: quello,
1: no?
0: Voglio dire.
1: Molto, ci dà.
0: Troppo forse.
1: Ecco, magari lui preferirebbe essere un po' più defilato, no? Che si parlasse della musica.
0: E noi facciamo questo, allora, lasciamo la sua vita privata, parliamo della musica. Questo titolo, Paparazzi.
1: La canzone un po' lo spiega, comunque lo racconta, il testo mi sembra abbastanza chiaro, ecco, però io vorrei sottolineare il fatto che con questa canzone lui ha preso una direzione un po' più rock, ad esempio ci sono i riff di chitarra, ad esempio insomma questo disco che sembra più il disco di una band che il disco di Cesare Cremonini, ecco, per cui va detto che io di Cesare Cremonini adoro le ballate, cioè quando fa delle ballate dice proprio mi prende, no?

0: ritornello, la costruzione della canzone. Ecco, qua invece lo troviamo un po' quasi come agli esordi, non dico gli esordi dei Luna Pop, ma dico proprio agli esordi di quella che è stata la carriera di Cesare Cremonini. Per cui lo ritrovo un pochino in quella fase, per cui un po' più rock, un po' più alternativo, però va anche detto che sarà un disco di rottura, perché lui dice che i riferimenti sono Lou Reed e David Bowie. Disco poi che è stato registrato a Londra con una band, anche dei musicisti internazionali, e c'è le sax che è centrale, lo è diventato un po' nelle ultime canzoni, per cui sarà uno degli elementi che caratterizzerà la nuova fase di Cremonini.
1: È questo nuovo album che si intitola Amateur, ma c'è un gioco di parole, di assonanza con il tour. Amateur?
0: Ah certo. Allora senti, abbiamo imparato tanto. Facciamolo partire. Allora, Iure, fallo partire, che ha questi 6 secondi di intro che ci permettono di rilanciarlo. Paparazzi, Cesare Cremonini.

0: diciamo anche Cesare Cremonini, era Paparazzi, il suo nuovissimo singolo qui su Radio Capodistria, per cui insomma dicevamo un pochino un po' più rock, chitarre, riff di chitarre, sax, sì, sarà un disco differente secondo
1: sarà
0: me.
1: Sarà un disco differente, poi lo sentiremo ovviamente anche dal vivo, perché nel suo tour ci saranno le canzoni che sono contenute, o alcune, ecco, anche di questo album, sicuramente ci sarà Paparazzi. Abbiamo visto così fuori onda Ancona, data zero, poi alcune date, Bologna e Milano, ma naturalmente guardatevi in rete dove, come, quando ci saranno i concerti di Cesare Cremonini, così come dovrete guardarvi in rete dove, come, quando ci saranno i concerti di questa artista che noi amiamo moltissimo, ed è Annalisa, che oggi si presenta in coppia con un'amica.
0: È con Madame, per cui cioè immaginate voi che è accoppiata ancora prima di ascoltare la canzone, che poi effettivamente se tu hai il disco di Annalisa o comunque l'hai ascoltato, Amica è una canzone che si conosce perché fa parte del disco, dell'ultimo disco di Annalisa, che compie un anno più o meno, non proprio, però l'album è stato pubblicato più o meno verso la metà del mese di ottobre del 2025, per cui insomma ci stiamo avvicinando ad un anno con tanti singoli, insomma tutte hit ovviamente, insomma di successo, e adesso fa uscire questo nuovo singolo con Madame. Tra l'altro Madame figura anche tra i crediti poi di questa canzone, per cui c'è questa nuova versione dove c'è la parte di Madame ovviamente con un testo scritto da lei. Io non sapevo fossero amiche,
1: vedi. Hanno colto l'occasione per esprimerlo anche in questo duetto, allora, che si intitola proprio Amica.
0: E pare appunto che fossero amiche, che ci sia stata appunto questa idea di coinvolgere Madame appunto nella canzone, che dà ovviamente il suo tocco e lui si sente. Ecco, io devo dire che l'ho vista dal vivo Madame proprio durante la scorsa estate, ha tenuto un concerto al Castello di Udine, abbiamo anche regalato i biglietti come Radio Capodistria, perché è stato un live potente, indubbiamente, però mi ha un po' spiazzato il fatto che non avesse la band, va detto, per cui aveva due musicisti con sé che facevano partire le basi,
1: okay.
0: Ecco, per cui dice: ma come Madame non hai la band? Insomma, no, perché fa un po' firma copia al centro commerciale, ecco, diciamo, arrivare lì secondo me
1: in questa versione,
0: però lei era così potente, anche così simpatica, così empatica col pubblico, e comunque è stato indubbiamente insomma un bel concerto, un grande concerto, però vorrei rivederla con la band, spero.
1: Tornando invece ad Annalisa, è annunciato il suo primo live, niente proprio di meno che allo stadio San Siro di Milano, evento unico previsto per il prossimo anno, 12 giugno quindi 2007, esattamente a 20 anni di distanza, quando fu Laura Pausini la prima donna, la prima artista a presentarsi, a tenere un concerto in quel di San Siro, 70.000 presenze giù di lì,
0: qualcosa del genere. Beh, i tempi sono cambiati, anche il modo poi di far organizzare questi concerti, perché indubbiamente forse se la Pausina annunciava concerto a San Siro lo annunciava qualche mese prima e sicuramente lo riempiva. Adesso invece si punta anche ad artisti che forse, come dire, San Siro è una location un po' grande, no? Cioè, la associamo a Vasco Rossi,
1: Se
0: associamo...
1: lo diciamo prima magari riusciamo anche a riempirlo questo stadio.
0: E allora fanno pochissimi concerti, li annunciano un anno prima, trovano queste location, poi immagino che la moda è anche quella di chiamare 50.000 amici, cioè per cui è il featuring con Tananai, è il featuring con Madame, li chiamiamo tutti e chi ci
1: riempiamo.
0: Va. Poi alla fine magari
1: per
0: non
1: uno.
0: È strettamente un fan di Annalisa, però ti vedi poi tutto questo cast con tutti questi artisti, ovviamente è allettante, come cosa.
1: Ce l'ascoltiamo la canzone?
0: Marisa, il mio primo radio date, stoppami che c'ho voglia di parlare.
1: Ma che bello
0: facciamola partire, ce la sentiamo la nuova versione di Amica, dicevamo Annalisa con Madame.

0: E allora da bella, e allora da due amiche a due promessi sposi.
1: Ah, è vero, perché la terza nuova entrata, cioè la terza novità discografica, l'ha scelta Marisa, perché c'è un motivo, perché oggi tra l'altro esce veramente tantissima musica, ecco, nuova.
0: C'è un motivo, voglio sperare che insomma tu abbia apprezzato la scelta, non solo perché c'è questo motivo.
1: Allora, e quando è arrivata la cartolina digitale, che ho letto il suo nome, ho detto: chi è questo nome? Mi dice qualcosa, questo nome mi dice qualcosa, però come musicista non la conosco. Però Marisa sapeva tutto.
0: Ma tutto, insomma, sappiamo che è la promessa sposa di Damiano David. Se io ti dico
1: Cameron.
0: Damiano David, ovviamente sai di chi sto parlando. Frontman dei Maneskin, che pare prossima settimana vivranno una reunion.
1: La prossima, ma non era
0: virtù,
1: per Sanremo?
0: No, in virtù del matrimonio, perché è iniziato veramente il conto alla rovescia per questo matrimonio molto atteso. Damiano David finalmente porta all'altare la sua Dove Cameron.
1: E questo è il
0: 25 di settembre.
1: Per cui tra pochi giorni.
0: Una settimana,
1: Madonna,
0: esattamente.
1: Chissà come saranno emozionati e agitati in questi giorni.
0: Come
1: no?
0: Tutti coloro che devono convolare.
1: Ma ragazzi,
0: nostre.
1: Ma perché così giovani vi sposate?
0: Ma perché vogliamo avere un futuro insieme? Perché lui, senti, io ho trovato sta cosa che, insomma, quando ha proposto alla sua Dove di sposarlo, le ha detto così, in poche parole, ha detto a Dove di desiderare non i grandi gesti romantici, ma la vita di tutti i giorni, cucinare insieme, fare il bucato, lavare i piatti. Tutte le immagini, una proposta così, gliel'ha fatta mentre era tutta così spettinata, niente location da lume di candela, d'atmosfera particolare, niente, lei stavano facendo le valigie e lui tacchete, insomma, si è inginocchiato e gli ha fatto la promessa, cioè la richiesta.
1: Ma
0: di
1: come sei così informata?
0: Guarda, grazie Vanity Fair, che ha non solo insomma condiviso queste notizie, però ha condiviso anche la location, ovviamente sarà off limits, perché vogliamo mettere tra gli invitati, non ci saranno Toscana. Tantissime persone, perché loro ovviamente c'è pochi dettagli trapelati, una lista di invitati proprio mescolare le
1: non
0: famiglie
1: come
0: dei due.
1: Non come Dua Lipa quando è andata a fare la festa.
0: Guarda, il numero non è okay. certificato, però tra gli invitati ci sono anche Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Tantorchio, e quindi gli altri componenti dei Maneskin.
1: Vabbè, poi è un matrimonio
0: che
1: si
0: riuniranno,
1: festa, si canta,
0: sarà una reunion privata.
1: Canteranno qualcosa, sì.
0: Reunion privata lontano dai palchi. Bene, detto quanto.
1: Detto questo,
0: che
1: allora
0: poi uno si chiede,
1: sì.
0: Barbara, scusami.
1: Sì,
0: non c'è quel detto che dice: né di Venere né di Marte, non ci si sposa né si parte.
1: E
0: perché venerdì?
1: E guarda, io non so tanto su questo argomento.
0: Beh, il detto raccomanda prudenza.
1: Prudenza è che non ci si sposa di venerdì.
0: No, perché secondo la tradizione cristiana è un giorno in cui sono nati gli spiriti maligni.
1: Oh.
0: È il giorno della crocifissione di Gesù.
1: Oh.
0: Per cui, insomma, per la superstizione non sarebbe adatto ad eventi gioiosi come il matrimonio. Ma chi se ne frega?
1: Sì, chi se ne frega.
0: Oggi ci si può sposare di lunedì,
1: di
0: martedì, di mercoledì, di giovedì. Ecco.
1: Allora, senti, comunque Dove Cameron, appunto, io sapevo di lei che era un'attrice, e però è anche una cantante, ecco, perché insomma come questi americani che si cimentano bene un po' in tutto, in tante arti. Allora, la canzone, c'è un riferimento all'Italia, When in Rome, loro in Italia ci sono stati, ci andranno per il matrimonio, stati ad aprile, sono stati in estate, a Taormina, insomma, un omaggio un po' forse anche all'Italia. E che dire, dobbiamo andare?
0: Dobbiamo andare. E allora, mentre lei è a Roma, no? When in Rome, noi lasciamo lo studio ben volentieri a chi seguirà.
1: Ci sarà il vaso di Pandora subito dopo, adesso l'informazione. Io vi aspetto a Radio Date la prossima settimana. Grazie Marisa Macchi, grazie anche a Iuret Soglia.
0: Anche da parte mia, grazie ad entrambi e soprattutto a tutte voi che ci avete seguito fin qui. Dove Cameron, ci salutiamo, buon weekend.
1: Buon weekend a tutti, alla prossima.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie, ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Souvenir d'Italie,
1: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sempre.

0: l'ho viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto.
0: Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così.
1: Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara. E pensare

testa, memoria in rovina, parenti in casa, 5 di sera, tempo scaduto, si alza come c'è venuto, nervi asciugati.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 6:15 di questo sabato 19 settembre. La Commissione Giustizia del Parlamento sloveno ha approvato con 9 voti favorevoli e 6 contrari il disegno di legge sul cosiddetto SCOC, accogliendo anche diversi emendamenti presentati dalla maggioranza. Secondo l'opposizione, il provvedimento non renderà più efficace la lotta alla corruzione, mentre la coalizione ne considera necessaria l'approvazione, sostenendo che la Slovenia abbia raggiunto il livello peggiore della sua storia su questo fronte. Nel corso del dibattito, i deputati della maggioranza hanno ribadito la necessità di approvare il provvedimento con procedura d'urgenza. A loro avviso la corruzione costa alla Slovenia 3 miliardi e mezzo di euro all'anno, pari a circa 10 milioni di euro al giorno. Il gruppo parlamentare del Movimento Libertà ha depositato in procedura parlamentare una proposta di modifica della legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, concepita come alternativa alla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Le modifiche, secondo Robert Golob, sono finalizzate allo sgravio fiscale del ceto medio, ovvero di coloro che percepiscono redditi compresi tra i 30.000 e i 120.000 euro all'anno. Pronta la risposta del maggiore partito di coalizione SDS, che ha definito la proposta l'ennesimo populismo di Golob e del suo partito. Per Nuova Slovenia, invece, la mossa del Movimento Libertà è a dir poco strana e sarcastica. Il programma di sviluppo del porto di Capodistria per il periodo 2026-2030 prevede unicamente la redazione della documentazione di progetto per un eventuale nuovo ormeggio per navi cisterna e non la sua costruzione.

Lo hanno sottolineato i ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, aggiungendo inoltre che non è stata presa alcuna decisione in merito alla realizzazione di un terminal per il gas GPL. Il comune di Ancarano, lo ricordiamo, ha infatti espresso la propria opposizione al possibile prolungamento del molo nello scalo capodistriano e all'ormeggio per le navi cisterna. Tra il 30 e il 2 ottobre la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen visiterà 4 paesi dei Balcani occidentali, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord e Kosovo. In vista delle elezioni generali e parlamentari in Bosnia, Erzegovina e Serbia, la visita in questi due paesi avverrà in un secondo momento, ha annunciato una portavoce della Commissione. Inizialmente si era ipotizzato che von der Leyen avesse annullato la tappa in Serbia a causa del recente funerale del criminale di guerra condannato Ratko Mladic, sepolto a Belgrado con onori militari, evento da lei definito sconvolgente. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha dichiarato che la presidente della Commissione avrebbe annullato la visita nei due paesi in modo elegante, tenendo conto dell'opinione pubblica serba sulle sue affermazioni. Il primo ministro Janez Janša ha incontrato il direttore generale del Tour de France, Christian Prudhon, per discutere della candidatura della Slovenia a ospitare in un prossimo futuro le prime 3 tappe della corsa. Janša ha ribadito il sostegno del governo evidenziando il ruolo dell'evento nella promozione del paese, dello sport e del ciclismo nazionale. Prudhon ha accolto positivamente la proposta che prevede 3 possibili percorsi inaugurali: Novo Mesto-Lubiana, Nova Gorica-Portorose e Kranj, Passo del Vršič. A consegnare la lettera di intenti era stato l'ex premier Robert Golob, proponendo che il paese ospitasse la corsa nel 2029. La Slovenia è in competizione con altri paesi interessati, tra cui Repubblica Ceca, Germania, Belgio e Paesi Bassi. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 7:15 con il giornale del mattino. Buona giornata!

0: Pairapapà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Dannusare con le orecchie, ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairapapà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairapapà.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno dalla nostra redazione, bentrovati a questo primo appuntamento di oggi. Segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra il bivio per la A27 e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. Il traffico comunque al momento è regolare sulle autostrade di nostra competenza. A57 tangenziale di Mestre, vi anticipo che nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre tra le 21.30 e le 5.30 del mattino successivo verrà chiuso per lavori lo svincolo di entrata di Miro Oriago in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo nel giornale del mattino. La Commissione Giustizia approva la legge SCOC. Sviluppo del porto di Capodistria 2026-2030, il terminal GPL per ora resta solo sulla carta. Salvore via recupero della chiesa di San Giovanni dal comune di Umago, stanziati 65.000 euro. Nasce Trieste Shipyards, il capoluogo giuliano sfida il mercato mondiale dei mega yacht. Janša incontra Prudhomme, la Slovenia punta alle prime tre tappe del Tour de France 2029. E per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Una debole area di alte pressioni si sta estendendo attraverso l'Europa occidentale e centrale. Venti in quota da nord-ovest convogliano sulle nostre regioni aria più secca. Le previsioni oggi inizialmente nuvolosità da moderata prevalente con successive schiarite. Nel litorale soffierà una debole bora. Nel pomeriggio isolati brevi acquazzoni sui rilievi, temperature massime da 20 a 27 gradi. Domani, domenica, nebbia localmente nei fondovalle. La giornata sarà soleggiata. In serata nuovi addensamenti da nord, temperature minime mattutine da 10 a 16, massime da 24 a 28 gradi. Lunedì parzialmente sereno, soffierà vento da est, bora nel litorale, temperature in calo. Martedì bel tempo, soffierà vento dai quadranti settentrionali. Nulla di particolare invece da segnalare per quanto riguarda la viabilità. Sono le ore 7:15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, i titoli di questa edizione mattutina del nostro GR. La Commissione Giustizia approva la legge SCOC. Sviluppo del porto di Capodistria 2026-2030, il terminal GPL per ora resta solo sulla carta. Salvore via recupero della chiesa di San Giovanni, dal comune di Umago stanziati 65.000 euro. Nasce Trieste Shipyards, il capoluogo giuliano sfida il mercato mondiale dei mega yacht. Janša incontra Prudhomme, la Slovenia punta alle prime tre tappe del Tour de France 2029. Ancora buongiorno da Radio Capodistria. Come avete sentito dai titoli, la Commissione Giustizia della Camera di Stato ha approvato con 9 voti favorevoli e 6 contrari il disegno di legge sul cosiddetto SCOC, accogliendo anche gli emendamenti presentati dalla maggioranza. Il provvedimento punta a riorganizzare il sistema di contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata attraverso nuovi organi specializzati e una ridefinizione delle competenze della Procura e della Magistratura. I partiti di governo ritengono che la riforma necessaria per rendere più efficace il perseguimento dei reati di corruzione e criminalità organizzata, sottolineando in particolare la lunga durata dei procedimenti più complessi. L'opposizione invece sostiene che il disegno di legge non risolverebbe le principali criticità dell'attuale sistema e contesta alcune delle modifiche previste, in particolare quelle relative alle nomine dei procuratori. Il gruppo parlamentare del Movimento Libertà ha depositato in procedura parlamentare una proposta di modifica della legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, concepita come alternativa alla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Le modifiche, secondo Robert Golob, sono finalizzate allo sgravio fiscale del ceto medio, ovvero di coloro che percepiscono redditi compresi tra i 30.000 e i 120.000 euro all'anno. Pronta la risposta del maggiore partito

0: di coalizione SDS che ha definito la proposta l'ennesimo populismo di Golob e del suo partito. Per Nuova Slovenia invece la mossa del Movimento Libertà è a dir poco strana e sarcastica. E il programma di sviluppo del porto di Capodistria per il periodo 2026-2030 prevede unicamente la redazione della documentazione di progetto per un eventuale nuovo ormeggio per navi cisterna e non la sua costruzione. Lo hanno sottolineato i ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture, aggiungendo inoltre che non è stata presa alcuna decisione in merito alla realizzazione di un terminal per il gas GPL. Sentiamo il servizio di Erika Paternusch.
1: I ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture hanno chiarito che la procedura di modifica del piano regolatore statale per il porto di Capodistria non è stata avviata. Il 28 maggio scorso, hanno ricordato, il governo ha approvato il programma di sviluppo dello scalo capodistriano per il periodo 2026-2030, che definisce il possibile sviluppo territoriale e infrastrutturale a livello di progetti preliminari. In merito ad un eventuale nuovo ormeggio per le navi cisterna, il programma di sviluppo prevede unicamente la redazione della documentazione di progetto e non la sua costruzione. Hanno precisato i due dicasteri, aggiungendo che inoltre non è stata presa alcuna decisione in merito alla realizzazione di un terminal per il gas GPL. Per la redazione della documentazione di progetto, il porto di Capodistria deve comunque prima ottenere il consenso dello Stato. L'eventuale decisione di realizzare l'investimento potrà essere presa solo se verrà accertato che l'investimento sia sostenibile non solo dal punto di vista economico ma anche commerciale e ambientale. Nella valutazione, hanno spiegato ancora i ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture, si dovranno considerare anche gli impatti sulla sicurezza e sulla qualità della vita della popolazione locale. Martedì scorso, lo ricordiamo, il sindaco di Ancarano, Gregor Sturmčnik, ha infatti dichiarato che i documenti in materia urbanistica e ambientale prevedono il prolungamento del secondo molo dello scalo verso ovest, l'allestimento di ulteriori ormeggi per navi cisterna e la possibilità di trasbordo di gas GPL nel Golfo di Capodistria. Il comune di Ancarano, perciò, ha annunciato Sturmčnik, inviterà nuovamente le municipalità di Capodistria, Isole e Pirano a prendere posizione e ad aderire all'iniziativa per la modifica del piano regolatore. Pronta anche la risposta del porto di Capodistria, che ha specificato di non pianificare la costruzione di un terminal gas o di depositi per il gas GPL e di non aver mai pianificato interventi del genere.
0: E sempre dalla regione segnaliamo che il ministro dell'Interno della Pubblica Amministrazione, Franzi Matos, ha partecipato alla tradizionale manifestazione organizzata dal sindacato di polizia della Slovenia ad Ancarano. Matos ha annunciato l'armonizzazione del nuovo sistema di carriera e salariale per le categorie entro la fine dell'anno. Ha inoltre evidenziato la carenza di personale e proposto soluzioni tramite un provvedimento d'emergenza. Colori, storie, voci e volti senza confine, questo è il titolo scelto per il documentario realizzato per celebrare i 55 anni del programma italiano di TV Coper Capodistria. L'8 maggio del 1971 andava in onda per la prima volta Notiziario, il telegiornale in lingua italiana dedicato alla comunità italiana locale. Prima TV Colori del territorio, TV Capodistria raggiunse l'apice del successo alla fine degli anni 80, trasmettendo programmi sportivi 24 ore su 24. Molte le curiosità e i personaggi raccontati nel documentario, la cui regia è stata curata da Peter Leban e la realizzazione da Claudia Raspolic. Proprio quest'ultima, Davide Fifaco, ha chiesto come è nato questo progetto. Sentiamo.
2: L'idea non è nuova, era nell'area già da tanti anni, sarebbe stato logico farlo per il 50esimo, però quello era un periodo molto difficile perché coincideva con la pandemia del Covid, quindi sappiamo bene tutti gli impedimenti che c'erano allora, però l'idea non è mai morta. Noi insomma abbiamo voluto creare un documento affinché resti nei nostri archivi, ma anche nella memoria delle persone che hanno seguito e seguono tuttora TV Coper Capodistria, dando voce alle persone che hanno costruito la storia della nostra emittente. Infatti il documentario è, diciamo, costruito tra virgolette solo con voci. Non c'è nessuna voce fuori campo a raccontare la storia della nostra emittente, sono le persone che appunto hanno costruito proprio la storia di TV Coper Capodistria. Succede molto spesso, soprattutto quando andiamo a fare riprese, interviste in Italia, di sentirmi dire TV, perché sai, tutti presenti, sono giornalista, TV Capodistria, mi ricordo dello sport, ma parlano molto bene anche di Radio Capodistria, ci tengo a dirlo.
3: Grazie.
2: Ecco, e gli anni appunto, quelli diciamo d'oro della nostra emittente, sono stati, mi sembra, verso la fine degli anni 80, grazie a questo contratto con la Fininvest di allora che ha portato la nostra, ha lanciato la nostra emittente nel mondo dello sport, facendo telecronache 24 ore su 24, che era una novità assoluta. Ed è rimasta questa memoria, questo grande successo, che sono ancora in tanti oggi a ricordarlo. Il nome, diciamo, più che ancora adesso viene spesso ricordato, Sergio Taucher, il mitico Sergio Taucher, che è noto per le sue bellissime telecronache di basket. E insomma, quando abbiamo fatto questa intervista a Milano, infatti tutti hanno parlato, sì, lo sport, ma anche una TV innovativa, perché in questo territorio TV Capodistria è stata la prima TV a colori, che all'epoca in Italia non c'era ancora, quindi siamo stati i precursori di tante novità, e questo a me fa tuttora molto piacere. Sono orgogliosa di far parte di questa storia, devo dire anche un po' preoccupata perché l'ente non sta attraversando un bel periodo, però ne sono convinta, auspico che porteremo avanti la nostra missione, che ricordiamolo è soprattutto quella di dare voce alla comunità nazionale italiana, Slovenia e Croazia, e di tenere i legami con la nostra, diciamo, nazione madre, con l'Italia. Quindi siamo una TV che anche abbatte i confini.
0: L'Associazione dei giornalisti e dei pubblicisti della Slovenia sostiene che i rappresentanti del governo debbano rispondere alle domande dei media e partecipare ai programmi giornalistici, soprattutto quelli della RTV Slovenia, poiché i cittadini hanno diritto a ricevere l'informazione e risposte dai propri rappresentanti istituzionali. Secondo l'Associazione, la RTV svolge un ruolo fondamentale in quanto servizio pubblico finanziato dai cittadini. Allo stesso tempo, però, richiama l'ente alla necessità di garantire un'informazione credibile, imparziale e completa sugli eventi politici, sostenendo che attualmente non stia svolgendo pienamente questa funzione. Il ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaiser parteciperà al dibattito generale dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ad altri eventi di alto livello che si terranno a New York durante la cosiddetta settimana di alto livello dal 21 al 25 settembre. Kaiser approfitterà inoltre della visita nella Grande Mela per numerosi incontri bilaterali con gli omologhi di altri paesi. La delegazione slovena sarà guidata dal capo del governo Janez Janša.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Tra il 30 settembre e il 2 ottobre la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen visiterà 4 paesi dei Balcani occidentali: Albania, Montenegro, Macedonia del Nord e Kosovo. In vista delle elezioni generali e parlamentari in Bosnia, Erzegovina e Serbia, la visita in questi due paesi avverrà in un secondo momento, ha annunciato una portavoce della Commissione. Inizialmente si era ipotizzato che von der Leyen avesse annullato la tappa in Serbia a causa del recente funerale del criminale di guerra condannato Ratko Mladic, sepolto a Belgrado con onori militari, evento da lei definito sconvolgente. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha dichiarato che la presidente della Commissione avrebbe annullato la visita nei due paesi in modo elegante, tenendo conto dell'opinione pubblica serba sulle sue affermazioni. Spostiamoci in Croazia. Dal bilancio cittadino di Umago vengono erogati 65.000 euro per il restauro della chiesa parrocchiale di San Giovanni a Salvore. Il finanziamento rientra nel ciclo di interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei beni architettonici e dell'arte sacra sul territorio. Sentiamo Valmer Kuzma.
4: La salvaguardia del patrimonio storico, culturale e monumentale di Umago si conferma uno dei temi al centro dell'agenda politica dell'amministrazione cittadina. Le sue casse hanno assicurato 65.000 euro destinati interamente al risanamento della chiesa parrocchiale di San Giovanni a Salvore. Questo stanziamento rappresenta un nuovo fondamentale tassello nel programma a lungo termine per la tutela dei beni architettonici e dell'arte sacra diffusi sul territorio umaghese. La chiesa di San Giovanni a Salvore è situata in una delle località più suggestive dell'area costiera, necessitava da tempo di interventi strutturali per contrastare i danni causati dal tempo e dalla costante esposizione agli agenti atmosferici marittimi. I fondi sbloccati dal comune permetteranno di avviare lavori di restauro conservativo che non solo proteggeranno l'edificio dal punto di vista statico, ma restituiranno decoro a un simbolo identitario della comunità locale. L'intervento a Salvore non è un caso isolato. Negli ultimi anni Umago ha promosso una politica costante di valorizzazione dei suoi monumenti, investendo cifre significative per preservare la memoria storica del territorio. Tra i progetti più rilevanti dell'ultimo periodo spicca il restauro della chiesa parrocchiale dell'Assunzione della Vergine Maria e di San Pellegrino nel cuore del centro storico di Umago.
0: Veniamo all'Italia. La Guardia di Finanza di Udine e la Regione Friuli Venezia Giulia hanno scoperto una truffa sui carburanti agevolati. Alcuni gestori di stazioni di servizio avrebbero falsificato i dati delle erogazioni per ottenere rimborsi non dovuti. Le verifiche hanno inoltre evidenziato che diversi cittadini utilizzavano ancora il beneficio senza avere più il veicolo associato alla tessera. L'indagine ha accertato oltre 1 milione di litri di carburante erogati indebitamente e rimborsi illeciti per più di 240.000 euro. Un nuovo caso di dengue, malattia infettiva tropicale trasmessa dalle zanzare, è stato segnalato a Trieste. Il comune ha emanato un'ordinanza che prevede un intervento di disinfestazione nell'area di Rozzol nelle notti di domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 settembre. Durante le operazioni notturne sarà vietato il transito, tutti i veicoli nell'area e i residenti dovranno rimanere in casa con finestre e porte ben chiuse, sospendere gli impianti di ricambio d'aria e tenere all'interno gli animali domestici, proteggendo orti e superlettili esterne con teli di plastica. È stato presentato nella sede della Regione Friuli Venezia Giulia il programma di sviluppo di Trieste Shipyard, società che costruirà mega yacht nel capoluogo giuliano. La società avrà sede nel porto industriale, dove sorgerà un nuovo hangar adattato alla realizzazione di yacht dai 40 agli 80 metri, attività finora assente nella cantieristica regionale. Sentiamo Alessandro Martegani.
5: Un'attività nuova per Trieste che, pur essendo una città sul mare, sede di grandi cantieri navali, non aveva mai avuto una realtà dedicata alla costruzione di mega yacht. Trieste Shipyards, la società nata in collaborazione fra il gruppo Summer attraverso la società Sidoc, la società marchigiana Yachting Expertise e la finanziaria regionale Friulia, punta a inserirsi in un mercato che è in piena espansione, quello delle barche da diporto fra i 40 e gli 80 metri, un settore che vede l'Italia leader nel mondo con un fatturato di più di 10 miliardi di euro l'anno, come conferma Enrico Summer, presidente del gruppo omonimo.
6: Non sono mai stati costruiti mega yacht nella nostra regione, noi abbiamo delle realtà che costruiscono o navi importantissime come sappiamo, c'è per quanto riguarda gli yacht sopra i 40 metri, ci sono possibilità di refitting, manutenzione, però costruzione non è mai stata fatta nella storia. Questa è una realtà che si pone appunto questo obiettivo, abbiamo già un bel po' di richieste. Andremo a costruire un capannone nell'area del porto industriale di Trieste che si presta appunto a queste attività di carattere industriale. Speriamo di poterlo completare nella estate del prossimo anno e quindi iniziare la costruzione dei primi mega yacht in autunno del 2027.
5: Il progetto prevede la realizzazione di un hangar di 3.000 metri quadri, alto 25 metri, adatto per costruire yacht fino a 80 metri, un segmento sempre più richiesto dagli armatori e dalle società yacht management. La struttura è pensata per la produzione completa delle imbarcazioni, dal taglio delle lamiere fino all'allestimento finale. Il complesso sarà in grado di costruire anche due imbarcazioni di circa 55 metri in simultanea. Accanto alla costruzione consentirà di avviare un'attività di manutenzione, trasformazione e adeguamento per questo tipo di natanti.
0: E concludiamo tornando brevemente in Slovenia. Il primo ministro Janez Janša ha incontrato il direttore generale del Tour de France, Christian Prudhomme, per discutere della candidatura della Slovenia a ospitare in un prossimo futuro le prime 3 tappe della corsa. Janša ha ribadito il sostegno del governo, evidenziando il ruolo dell'evento nella promozione del paese, dello sport e del ciclismo nazionale. Prudhomme ha accolto positivamente la proposta, che prevede 3 possibili percorsi inaugurali: Novo Mesto-Lubiana, Nova Gorica Portorose e Kranj Passo del Vršič. A consegnare la lettera d'intenti era stato l'ex premier Robert Golob, proponendo che il paese ospiti la corsa nel 2029. La Slovenia è in competizione con altri paesi interessati, tra cui Repubblica Ceca, Germania, Belgio e Paesi Bassi. E si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta da Maja Novak, in sala di regia Jaka Žagar. L'appuntamento con l'informazione torna alle 8.30 con le notizie flash. Buona giornata.
3: Radio Capodistria.

0: Radio Date, i nuovi singoli in radio e le uscite discografiche italiane ed internazionali ogni venerdì alle ore 10 su Radio Capodistria.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, buon sabato mattina dalla nostra redazione. Segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra il bivio per la A27 e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. Attenzione a un mezzo in panne sulla carreggiata in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la A57. Traffico in generale comunque scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Rei Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
5: Buongiorno, ben trovati anche in questo sabato, in questo 19 del mese di settembre. Vi auguro una buona mattinata e staremo insieme per 2 ore e mezzo a parlare di varie cose. Gli ingredienti saranno come sempre tantissimi, ma soprattutto la musica ci accompagnerà ed iniziamo benissimo. Restate con noi fino alle 10.30 anche quest'oggi.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Magnetic da parte di The Balsa qui su Radio Capodistria. In questa mattinata vi è mai capitato di guardare i cartoni animati di South Park? Magari qualche volta. Una volta andavano in onda, a parte che non so nemmeno se vanno più in onda sulla TV generalista, ma forse su qualche, anzi su qualche canale televisivo, quello in streaming sì, c'è proprio un canale dedicato, ma andavano in onda in tarda serata perché sono sempre stati abbastanza così trasgressivi o comunque irriverenti. Beh, insomma, sappiamo anche un po' la situazione che si sta vivendo negli Stati Uniti, e tant'è che South Park diventa South America, almeno per il momento, ed è una, l'ultima in ordine di tempo, provocazione dei creatori di questa celebre serie animata statunitense che prende di mira il presidente Donald Trump. Cioè, Matt Stone e Trey Parker hanno infatti deciso di ironizzare su queste recenti iniziative di Trump, che ultimamente, lo sappiamo, ha disposto il cambio di nome di diversi luoghi geografici. Infatti hanno scritto, hanno dichiarato ironicamente, ispirati dal coraggio e dal patriottismo di Apple e Google, cambiamo il nome di South Park in South America. La nuova stagione, con questo nominativo, ha debuttato mercoledì. L'annuncio è arrivato dopo che South Park, tra l'altro è giunta alla sua 29esima stagione, ha conquistato domenica proprio l'Emmy per il miglior programma animato. Beh, parlando insomma della serie, vi dicevo, insomma, è andata in onda per tanti anni in seconda serata, adesso forse è relegata su qualche altro canale, l'ho persa effettivamente dal panorama televisivo. Comunque sì, è un successo che sui social la serie TV ha festeggiato, in effetti già da un po' di tempo, e con questa premio appunto dell'Emmy ha creato una grafica per l'occasione, tutti i protagonisti relegati sullo sfondo e in primissimo piano ancora una volta presente Donald Trump che solleva la classica statuetta degli Emmy. Però in quel caso i pantaloni del completo classica statuetta degli Emmy. Però in quel caso i pantaloni del completo blu li sono caduti fino alle

Il brano allegro spensierato di Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Ma adesso anche un passo indietro: a qualche anno fa c'erano ancora i BTS prima della loro pausa dovuta al servizio militare obbligatorio in Corea, che cantavano assieme ai Coldplay My Universe.

Fra poco lo spazio dedicato all'informazione flash, quello delle 8.30 come di consueto, poi anche la nostra canzone della settimana, e andremo avanti come sempre fino alle 10.30 anche in questo sabato, in questo 19 di settembre. Ma intanto c'è anche Samurai J.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Bruce Maria Show, si chiama London Calling, e venendo ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it. Bye.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 8.30. La Commissione parlamentare per il controllo dei servizi di intelligence e sicurezza, CNOUS, ha approvato all'unanimità una proposta al governo affinché le autorità competenti verifichino se i cittadini israeliani in possesso anche della cittadinanza slovena, così come persone con permesso di soggiorno in Slovenia, possano rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale attraverso le loro attività all'estero. La richiesta è stata motivata dalla situazione di crescente tensione in Medio Oriente e dalla recente apertura dell'ambasciata israeliana in Slovenia, ha spiegato la presidente della commissione Janja Sluga. In particolare il CNOUS chiede di verificare l'eventuale esistenza di attività o collegamenti con servizi di intelligence o sicurezza stranieri o con altre organizzazioni le cui attività possano mettere a rischio gli interessi della Slovenia. Oltre 260 volontari sono tesi oggi per la 17ª edizione di una delle principali campagne di pulizia della costa slovena. L'iniziativa interesserà l'intero tratto costiero da Ancarano fino a Pirano, con particolare attenzione alla raccolta dei mozziconi di sigaretta, che anche quest'anno rappresentano la tipologia di rifiuto più numerosa. I responsabili dei diversi punti di raccolta distribuiranno ai volontari l'attrezzatura necessaria e le schede per il censimento dei rifiuti. Per la prima volta, inoltre, i partecipanti utilizzeranno anche l'applicazione Costa Pulita, che consentirà di raccogliere e registrare i dati relativi alla campagna. L'organizzatrice dell'iniziativa, Andrea Palatinus, ha confermato che la quantità complessiva di rifiuti raccolti negli anni lungo la costa risulta in costante calo. Un drone ha colpito la torre di raffreddamento di un reattore della centrale nucleare di Kursk in Russia. Lo ha riferito l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Al momento dell'impatto l'unità era in funzione, ma non si sono registrate variazioni del regime operativo nello sviluppo di un incendio. L'episodio non avrebbe quindi modificato le condizioni di funzionamento del reattore. Il direttore generale dell'IAEA, Rafael Grossi, ha ribadito che tutti gli attacchi contro gli impianti nucleari sono inaccettabili. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato attraverso il suo social Truth l'esclusione con effetto immediato dalla Casa Bianca delle emittenti CNN e MS Now e del sito di informazione politico. Trump ha accusato i tre media di diffondere informazioni false su di lui, sulla sua amministrazione e sugli Stati Uniti. Nel suo messaggio Trump ha sostenuto che i media non dovrebbero continuamente scrivere o riferire invenzioni e menzogne quando si occupano del presidente. Non ha tuttavia indicato episodi specifici a sostegno delle accuse di false informazioni. La decisione potrebbe sfociare in una nuova controversia giudiziaria. Il primo emendamento della Costituzione statunitense tutela infatti, tra gli altri diritti, la libertà di espressione e la libertà di stampa. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 9.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria. Buona giornata.
1: Radio Capodistria.

0: euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
1: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
2: Vicino lontano Mont torna nel fine settimana in Carnia, dove la rassegna è nata nel 2021. Venerdì 18 alle ore 18 nella sala polifunzionale di Sutrio si parlerà di fine vita, nell'incontro dal titolo Chi decide del mio ultimo respiro, cui parteciperanno Davide Mazzon, già primario di anestesia e rianimazione all'ospedale di Belluno e componente della consulta di bioetica, la giurista e presidente della cellula di Udine dell'associazione Luca Coscioni Raffaella Barbieri e la giornalista Marinella Chirico. Sabato 19 alle ore 15 si terrà uno spettacolo in lingua friulana per famiglie. A Paluzza alle ore 18 all'esterno della chiesa di San Giacomo, incontro sul tema Storia della Repubblica Italiana, dalla Liberazione ad oggi, con lo storico Guido Krains e il giornalista Giampaolo Carbonetto, referente provinciale di Articolo 21.
3: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
0: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
4: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
5: Mentre inizia il suo tour nei teatri e sta per uscire il suo nuovo album che si intitolerà Cicale, Malika Ayane ritorna sulle nostre frequenze con un singolo dolce amaro, detto tra noi.

Summer Funk da parte di Francesco Gabbani. In California, nelle prossime settimane, si aprirà una delle mostre più celebri dedicate a Lady Diana, quindi se siete da quelle parti avrete questa possibilità, con alcuni dei suoi capi più leggendari a fare da protagonisti. Però Sotheby's nel frattempo, proprio in queste ore, ha annunciato la messa all'asta di uno che è forse uno dei capi, anzi il capo più controverso, ma anche amato, chiacchierato e memorabile senza alcun dubbio, del guardaroba della principessa, il cosiddetto, quello che è stato poi soprannominato Revenge Dress, cioè l'abito della vendetta. Storia. Era il 29 giugno del 1994. L'allora principe Carlo era intervistato da Jonathan Dimbley e stava confessando in diretta televisiva la sua infedeltà. E la principessa del Galles faceva il suo ingresso invece alla Serpentine Gallery di Londra, avvolta in un sensuale tubino nero firmato Christina Stambolian, attillato al punto giusto praticamente da mettere in risalto quella che era l'impeccabile silhouette di Lady Diana, reso ancora più seducente da uno spacco laterale, un ampio scollo, e in pratica quell'abito riuscì contemporaneamente a parlare da solo e a mettere a tacere tutti. La vendetta era nei confronti di chi l'aveva tradita, e quindi era praticamente cucita questa vendetta nell'abito stesso, in quella linea audace del tubino nero, che tanto era un colore insolito per le reali, visto che normalmente lo riservavano per i funerali. Questo abito è destinato poi a diventare inconsapevolmente leggenda. Infatti quella sera lei avrebbe dovuto indossare un Valentino, però quando la notizia dell'outfit trapelò alla stampa, decise all'ultimo di cambiare look, tirando fuori da questo armadio di casa sua il famoso tubino di Stambolian, finendo per oscurare praticamente il futuro re all'indomani sulle pagine di tutti i giornali. Quindi praticamente faceva più notizia il fatto che lei era vestita così che il fatto che lui l'avesse tradita. Il fatto curioso è che quell'abito da cocktail poi alla fine giaceva nell'armadio della principessa già da diversi anni, senza che da questo ne fosse mai uscito. Beh, questo abito, vi dicevo, adesso in mano a Sotheby's, che lo metterà all'asta il prossimo 9 dicembre a New York, e secondo la casa d'aste il valore stimato è compreso tra i 150.000 e i $300.000. Pensate voi, cioè probabilmente, anzi quasi sicuramente ce l'avete pure presente, e pensate il valore che appunto ha assunto questo abito proprio per la storia che c'è dietro adesso. La musica continua qui su Radio Capodistria, quindi restate con noi. Talk about-

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sulle autostrade in gestione a CAV, Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. Sulla A4 Venezia-Trieste, attenzione alla presenza di un mezzo in panne in direzione Venezia tra il bivio per la A34 e Palmanova. Segnalo sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano che le aree di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione A4 non erogano carburante. Nel salutarvi vi ricordo che tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

La musica e la voce, quelle di Mario Biondi qui su Radio Capodistria con Paradise. A proposito di musica, parliamo di tutt'altro genere, perché parliamo dei Duran Duran, che a 45 anni dall'uscita del loro rivoluzionario album d'esordio, che si chiamava uguale, questa leggendaria band riceve un nuovo e prestigioso tributo che consacra praticamente questa loro straordinaria eredità musicale. Il primo album infatti fu pubblicato il 15 giugno del 1981 e la posta britannica, la Royal Mail, ha annunciato una serie speciale di 8 francobolli da collezione, ovviamente interamente dedicate al gruppo di Birmingham. Queste miniature immortalano le copertine iconiche dei loro dischi più famosi, che hanno fatto quindi la storia anche della grafica e della musica pop degli anni 80, poi anche scatti e omaggi visivi dedicati ai loro leggendari concerti, celebri per energia e stile inconfondibili. L'iniziativa inserisce i Duran Duran nell'Olimpo anche della cultura britannica, accanto ad altri giganti della musica che hanno ricevuto lo stesso riconoscimento, appunto, a apparire sui francobolli commemorativi nel corso degli anni. La band, comunque sia, non ha intenzione di rallentare il passo, continua a guardare il futuro. A ottobre infatti prenderà ufficialmente il via alla nuova tournée europea, pronta a portare dal vivo i grandi classici e nuove sonorità, ne hanno fatte alcune canzoni nuove, e parallelamente ai preparativi per i concerti, i membri del gruppo stanno ultimando i lavori per un nuovo progetto discografico inedito. Appunto, già delle canzoni sono uscite, adesso uscirà molto presto un nuovo album. E complimenti infatti ai Duran Duran. Adesso per noi altra musica, perché c'è Lenny Kravitz.

Ma quanto è romantica Olivia Dean con questa sua "It's so easy to fall in love with me", anche un po' così si sopravvaluta forse. Vabbè, insomma, è tanto facile innamorarsi di me, questo appunto lei dice. Noi ce la siamo ascoltata questa canzone.

stamattina, in questo sabato, ancora un buon sabato. Questa è Radio Capodistria. Io sono Sergio Rebelli in questo nostro spazio del fine settimana, come di consueto ormai. Ma adesso c'è Francesca Michelin.

Strega comando da parte di Francesca Michelin. Fra poco lo sguardo lo daremo all'informazione, quella flash delle 9.30, e poi la nostra mattinata continua. Adesso anche con Bob Sinclair e Keisha, questa è I Can't Wait. Restate con noi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 9.30. Il bilancio dell'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica resta in forte perdita. Nei primi sei mesi del 2026 le uscite hanno superato le entrate di oltre 750.000 euro, dopo che l'Istituto aveva già chiuso il 2025 con un disavanzo di 1,2 milioni di euro. E quanto emerge dalle informazioni pubblicate dal portale Info 360, a pesare sui conti sono i costi degli spazi di lavoro e l'aumento del numero dei dipendenti. Il NIS opera in 18 sedi in Slovenia e paga la per 9 di queste, con una spesa complessiva di circa 63.000 euro al mese. L'Istituto attribuisce la crescita dell'organico alle nuove attività e numerosi progetti affidati al NIS, soprattutto nei settori della digitalizzazione, della sanità e della prevenzione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per rafforzare il ruolo degli Stati Uniti nella sicurezza dell'isola artica. Secondo Trump, l'intesa garantirà a Washington un controllo permanente della sicurezza e la possibilità di intervenire in Groenlandia per tutelare gli interessi degli Stati Uniti e dell'isola. In un messaggio pubblicato su Truth, Trump ha inoltre affermato che nessun avversario degli Stati Uniti potrà stabilire basi o una presenza militare in Groenlandia, né effettuare investimenti sensibili senza l'autorizzazione di Washington. Danimarca e Groenlandia hanno confermato l'intesa, precisando però che l'accordo dovrà essere formalmente sottoscritto e successivamente sottoposto alle procedure parlamentari previste a Copenaghen e a Nuuk. La firma è prevista la prossima settimana. Le promesse assunte dai governi al momento dell'adozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite non sono state mantenute. Lo ha dichiarato ieri a New York il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, intervenendo all'evento dedicato all'attuazione degli obiettivi. L'incontro ha preceduto l'apertura del dibattito generale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in programma da martedì, con la partecipazione dei leader dei 193 Stati membri. Guterres ha chiesto ai governi di intensificare gli sforzi per ridurre le disuguaglianze, proteggere l'ambiente, aumentare i finanziamenti destinati allo sviluppo sostenibile e accelerare l'impiego delle nuove tecnologie. Prende oggi il via a Monaco di Baviera la 191esima edizione dell'Oktoberfest, che per 16 giorni richiamerà nella capitale bavarese milioni di visitatori. Gli organizzatori prevedono un'affluenza di circa 6,5 milioni di persone. Quest'anno, per la prima volta, sono state introdotte misure specifiche per gestire i flussi e prevenire il sovraffollamento. L'anno scorso, in diverse occasioni, l'eccessiva presenza di visitatori aveva infatti costretto a limitare temporaneamente gli ingressi. Per evitare il ripetersi della situazione sono state installate 26 nuove telecamere che consentiranno di monitorare e analizzare i flussi di persone anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale. Alla manifestazione, che ogni anno genera oltre 1 miliardo di euro di ricavi per l'economia locale, aumenta anche il prezzo della birra. Quest'anno un boccale da un litro costerà tra 15 e 16 euro. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento tra circa un'ora con le notizie flash sempre da Radio Capodistria. Buona giornata!
0: Radio Capodistria. La tua radio.

Mr. Know-it-all da parte di Teddy Swims qui su Radio Capodistria. C'è stato un record un paio di giorni fa a Londra, al Museo delle Scienze, dove si sono radunati 934 fan, e tra questi alcuni però hanno partecipato da casa, per stabilire quello che è a tutti gli effetti un nuovo Guinness World Record per il più grande, o meglio, più partecipato saluto simultaneo vulcaniano. Ecco, che cos'è il saluto vulcaniano? Se avete visto qualche volta Star Trek, avete presente che c'era appunto Dottor Spock o comunque vulcaniani che si salutano con la mano alzata e allargando praticamente le dita, due da una parte e due dall'altra, e creano questa sorta di V. No, questo è il saluto. Sicuramente avete visto, ci avete provato. È stato organizzato comunque questo tentativo di record, poi in effetti raggiunto, per celebrare la Star Trek Day, che si celebra ogni 8 di settembre, che è la data che ricorda proprio il debutto televisivo del primo episodio negli Stati Uniti, avvenuto l'8 settembre del 1966. Quindi quest'anno si sono celebrati tra l'altro i 60 anni e i partecipanti hanno dovuto mantenere questo iconico gesto della mano per un minuto consecutivo, 60 secondi, ancora una volta 60, come l'anniversario, per assicurarsi appunto con successo il titolo. Era concessa appunto, dicevo, anche la partecipazione online, così è andata, 934, e stato appunto un record riconosciuto dall'arbitro Paulina Sapinska, che ha verificato questo tentativo prima di consegnare il certificato ufficiale al direttore delle operazioni commerciali del Science Museum, Ben Leroux, che appunto adesso potrà annoverarlo tra i premi raggiunti. Ma pensate appunto tutte queste persone con il saluto vulcaniano in occasione di questa ricorrenza. Bella cosa. Ma intanto la musica per noi continua, perché questa ovviamente è uno degli ingredienti della mattinata, c'è Celeste con Stop This Flame.

Hate That I Made You Love Me, odio il fatto che ho fatto in modo che tu ti innamori di me, è una cosa, cioè, l'ho messa un po' più ampia, però il significato praticamente è questo, da parte di Ariana Grande qui su Radio Capodistria. Fra poco arriveranno anche le notizie sulla viabilità e il nostro viaggiando, ciò che succede sulle autostrade del nord-est italiano lo sappiamo benissimo, ma intanto c'è la musica di The Colors e questa è Non è vero.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, una buona mattinata a voi tutti all'ascolto. Segnalo rallentamenti con code a causa di lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code in uscita per traffico al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.

Continuare a guidare come metafora per la vita che prosegue anche dopo la fine di una relazione importante. E questo è il tema di Just Drive, il terzo estratto da Algorithm, il nuovo album di Natalie Imbruglia, con noi per questi 7 giorni su Radio Capodistria.

The Time of My Life da parte di Benson Boone. C'è uno studio che è stato fatto a livello globale dalla Safari Bookings, che è un portale specializzato in esperienze di viaggio. Ha coinvolto in questo caso non i turisti ma i tour operator, 200 per la precisione, a livello mondiale, per capire quali siano i turisti più educati al mondo. Parametri erano specifici ed erano appunto educazione di base, propensione a lasciare delle mance, spirito di adattamento alle difficoltà e curiosità verso il cibo locale. Beh, pensate che il Giappone ha il primato assoluto. Tanti paesi in effetti coinvolti, per cui la percentuale non è altissima, ma comunque sì, un primato c'è, perché il 21% delle preferenze da parte dei tour operator va nei loro confronti. Considerata l'educazione dei giapponesi e la cultura basate sull'omotenashi, cioè l'ospitalità e il rispetto disinteressato, con forme di saluto gentili come l'inchino, tono della voce sempre basso, abitudine di lasciare tutto in ordine quando vanno via e magari anche lasciando i luoghi più puliti di come li hanno trovati. Questa è un po' la caratteristica dei giapponesi, sembrerebbe, secondo il tour operator. Secondo posto invece i norvegesi, che sono molto apprezzati per tranquillità, approccio ecosostenibile, rispetto per le popolazioni locali, sempre gentili, autonomi e non pretendono niente. Terzo posto per gli svizzeri, 10,4% delle preferenze. I turisti svizzeri sono precisi nelle richieste, sono sempre in orario e non sono mai polemici. Quarto posto invece il popolo canadese, tra i più amichevoli, dicono, e sempre sorridenti. Si scusano frequentemente, evitano qualsiasi frizione o conflitto nel gruppo e sono facili da gestire. Lo dice un tour operator, che qualche volta appunto deve gestire più teste, un gruppo di canadesi, e apparentemente sono gestibili secondo loro. Appena fuori dal podio troviamo gli americani, che però sono i più generosi in assoluto in fatto di mance. Seguono i tedeschi, che sono gentili, elargiscono generose mance alle guide, ai camerieri e a tutto il personale dell'albergo. Diciamo che questa classifica poi non depone bene invece per l'Italia, perché si chiude proprio con l'Italia all'ultimo posto, quindi ribaltandola, è uno dei paesi più maleducati l'Italia, e molto spesso il turista italiano viene percepito come troppo casinaro, espansivo, non ama rispettare ordine e file, si mostra insofferente riguardo il rispetto dei tempi degli altri ed è molto rigido, aspettative molto alte rispetto al comfort e gli standard di servizio che magari in alcuni paesi non ci sono. Posso pensare a quando un italiano appunto va, lo dico da italiano, quando va in giro, però a me il problema non è che poi mi sconfigge finfera poi tanto, uno va in giro in qualche altro paese e non trova il bidet nel bagno dell'albergo o dell'appartamento. Cioè, un'altra cosa che in effetti c'è, lo sai che non c'è, ti adatti, no, in qualche modo, non è che puoi fare una polemica su quello. Quindi, però questa è una caratteristica appunto che mi viene in mente. Quindi comunque sia, l'italiano si lamenta in modo eccessivo, critica troppo perché non sa adattarsi, questa è un po' la cosa, e si esprime appunto anche con un tono di voce piuttosto alto. Questa è un po' la serie di caratteristiche che non depongono bene per il turista italiano quando si sposta in giro per il mondo in particolare, ma questo secondo questo sondaggio, questo studio fatto da Safari Bookings. Se voi vi riconoscete o meno, fateci caso e eventualmente fate ammenda e ammettete le vostre colpe quando vi spostate. Buona mattinata, quasi in chiusura del nostro appuntamento di oggi per questo sabato, ma c'è dell'ottima musica da ascoltare perché c'è Sienna Spyro.

Ci salutiamo qua, ci ridiamo appuntamento mercoledì prossimo, come di consueto, dalle 8 alle 10.30. Vi auguro un buon fine settimana, qualunque cosa voi abbiate in programma di fare. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Nuovamente buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 10.30. Secondo il Centro per l'Impiego, la digitalizzazione del servizio di intermediazione per il lavoro studentesco ha semplificato l'accesso al mercato del lavoro al termine degli studi. Per il progetto sono stati stanziati 298.500 euro. La base giuridica per il nuovo servizio è stata introdotta con la modifica della legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro, approvata nel 2025. Il Centro per l'Impiego ha avviato lo scorso anno lo sviluppo del sistema informatico necessario alla digitalizzazione del servizio, al quale i ragazzi potranno accedere tramite app. Per i datori di lavoro non cambia invece molto, questi continueranno infatti ad accedere al portale a loro dedicato, così da poter gestire tutte le attività da un'unica piattaforma. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato la legge che introduce nuove sanzioni contro la Russia e concede alla Casa Bianca nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano petrolio e gas russi. Il provvedimento era stato fortemente sostenuto dal senatore repubblicano della Carolina del Sud Lindsey Graham, morto a luglio. Tra i paesi potenzialmente interessati figurano in particolare Cina e India, principali acquirenti del greggio russo. I dazi non scattano automaticamente, ma la legge conferisce a Trump il potere di introdurli. Il provvedimento prevede inoltre sanzioni nei confronti del presidente russo Vladimir Putin, di esponenti del suo governo, oligarchi, banche e altre istituzioni finanziarie russe. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato Trump per aver firmato il provvedimento, chiedendo nell'immediata attuazione. La scorsa primavera, durante la guerra con l'Iran, l'esercito americano era pronto a condurre un'operazione contro una nave cinese in Medio Oriente. Un rapporto di intelligence preparato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale aveva infatti erroneamente indicato come l'imbarcazione trasportasse componenti per un programma di armi nucleari. Solo poco prima di dare il via all'operazione, i funzionari americani hanno verificato nel dettaglio il rapporto e scoperto che era stato preparato con l'aiuto di un chatbot che aveva identificato erroneamente il carico della nave. Una delle fonti ha definito il rapporto completamente falso, mentre un'altra ha affermato che l'evento ha quasi causato una guerra tra Stati Uniti e Cina. Nel 2025 116 persone sono morte in incidenti che hanno coinvolto aerei e altri velivoli registrati nell'Unione Europea. Lo riferisce Eurostat, precisando che rispetto all'anno precedente il numero delle vittime è aumentato di 25 unità. 109 le persone morte in attività di aviazione non commerciale, come voli privati, di addestramento e dimostrazioni. 4 decessi sono invece legati al trasporto aereo commerciale e 3 a operazioni specializzate. Nella maggior parte degli incidenti con esito mortale sono rimasti coinvolti aerei seguiti da elicotteri, alianti e mongolfiere. E per il momento con l'informazione è tutto, l'appuntamento torna alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno. Buona giornata!
0: Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben trovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo per incidente code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, per incidente chiuse le entrate di Peschiera del Garda e di Somma Campagna in direzione Milano. Per traffico, sempre sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze, rallentamenti con code per traffico tra Brescia Ovest di competenza di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Uizzi.
3: Ma buongiorno, buona mattinata, bentrovati, bentrovate a Radio Vagando. Salutiamo anche Iurezzoli oggi alla parte tecnica e ripartiamo proprio oggi per una nuova stagione, per cui ritorniamo a quella che è la programmazione autunnale qui su Radio Capodistria, e noi qui a Radio Vagando ritorniamo a fare un pochino quello che ci piace, no? A guardare ai cambiamenti del nostro tempo attraverso le persone, le storie, le buone pratiche, ovviamente anche con un'attenzione particolare all'ambiente, alla sostenibilità e anche agli obiettivi dell'agenda 2030. Benvenuti dunque ogni martedì alle ore 11, ogni sabato in replica, e oggi noi cominceremo mettendo assieme tanti modi diversi, ma del resto la trasmissione si chiama Radio Vagando, non a casa. Allora parleremo già da subito di arte e di cinque donne straordinarie del Novecento triestino, lo faremo con Mariana Cerboni, e scopriremo assieme a Giulia Perotti come funziona, dopo che avremo cambiato argomento, la rete delle balie della Friuli Venezia Giulia. Pensate, c'è questa rete che si prende cura dei gattini neonati, quelli più fragili. Ci faremo un po' raccontare qualche storia e poi infine guarderemo al futuro del lavoro con Laura Cerni, che è la direttrice di Life Tech ITS Academy, e cercheremo di capire quali nuove professioni stanno nascendo in questo momento della transizione ecologica, per cui arte, cura, ambiente, futuro, insomma cercheremo di fare tutte queste belle cose. Però pensando ad una canzone da mettere quando si parla, ad esempio, parleremo di arte, ecco, in modo particolare l'altro giorno un'amica mi ha ricordato l'esistenza di un disco, insomma quello con la famosa banana. Allora Iure, fallo partire, andiamo subito con l'album Velvet Underground e Nico, e andiamo insomma con un classico che era Femme Fatale, e benvenuti a Radio Vagando qui su Radio Capodistria.

0: Dai, oggi abbiamo cominciato con un tocco di stile in più, secondo me. Velvet Underground a Simanico, questa era Femme Fatale, e noi oggi partiamo parlando d'arte, però questa volta magari lasciamo stare grandi nomi quasi sempre maschili, quelli che siamo insomma un pochino abituati magari anche ad associare al Novecento, e per raccontarlo attraverso lo sguardo invece di cinque donne, cinque artiste indubbiamente fuori dagli schemi, con delle personalità molto forti, molto diverse, perché in questo periodo al magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste c'è una mostra che riunisce oltre 220 opere materiali di artiste incredibili come Leonor Fini, Maria Lupieri, Maria Melan, Anita Pittoni, Miela Reina. Che dire, allora, di idearla e a curarla è stata Mariana Cerboni, per cui architetta, critica d'arte, curatrice, da molti anni attenta anche alla valorizzazione dell'arte e di quelli che poi sono gli artisti del territorio triestino e del Novecento, ed è lei la prima ospite di questa edizione di Radio Vagando. Le diamo il benvenuto, buongiorno, buona mattinata.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi. Allora, sento utilissimo.
0: Senta Marianna, partiamo proprio dal titolo e dalla scelta delle protagoniste. Perché mettere assieme cinque artiste? Che cosa le accomuna?
1: Beh, le accomuna innanzitutto la libertà nella vita privata e la sperimentazione, la libera sperimentazione, l'innovazione nell'arte. Sono due concetti che vanno a braccetto. Loro sono tutte e cinque di praticamente un secolo in anticipo sul modo di vivere e sul modo di fare arte, e questo è ad una, tra l'altro, ad un livello di qualità altissimo che le ha rese internazionali. E sono state tutte quante molto apprezzate da Gillo Dorfris, che era questo famoso critico triestino, poi diventato, diciamo, milanese, che però non perdonava nessuno, e quindi è come una patente di qualità.
0: Ecco, senta, beh, io così le chiederei, anzi approfitterei appunto della sua presenza proprio per chiedere qualcosa proprio su queste singole, cioè cinque artiste incredibili, no? Sì. Leonor Fini, ecco, probabilmente il nome più conosciuto anche fuori da Trieste, è un'artista indubbiamente cosmopolita, indipendente, anche difficile da poter incasellare. Ecco, che cosa raccontate di lei e del suo legame con la città, ad esempio?
1: Beh, il suo legame con la città, lei stessa scrisse nei primi 20 anni della mia vita, e che lei poi trascorse a Trieste, perché a 23 anni se ne andò a Parigi, ma fino a quel momento era qui, e sta tutta la mia pittura. Lei ha dipinto fino a morta a 89 anni, e quindi ha lavorato, ha prodotto tantissimo, e però la città del cuore e la città degli affetti, ma anche la città della formazione artistica, è stata proprio Trieste, con maestri come Carlos Bizat ed Edmondo Passauro, e a cui poi ha fatto seguito in un breve periodo milanese Achille Funi. Ma Trieste è la città fondamentale di formazione per Leonor Fini.
0: Senta, ma invece Maria Lupieri è forse una delle figure anche un po' meno note, no, al grande pubblico. Ecco, io le vorrei chiedere, sì, chi era e che cosa rende particolare ad esempio la sua ricerca artistica?
1: Beh, intanto poliedrica come tutte queste meravigliose artiste che erano pittrici, illustratrici, costumiste, perché per esempio Maria Lupieri è stata assistente alle scene e costumi al Teatro La Scala, aveva soltanto 26 anni, poi designer, perché anche lei è stata designer, aveva frequentato a Milano l'atelier di Rosa Menni Jolly, che era un'altra donna straordinaria, che era pittrice, artista in generale, e imprenditrice e giornalista. Aveva fondato questo atelier dove si costruivano oggetti bellissimi, stoffe, accessori di alta classe. E qui la Maria Lupieri prima si forma e poi partecipa attivamente come colonna portante dello studio, ma è anche pittrice, ed è anche pittrice esoterica, ma di un esoterismo più magico, più delicato rispetto all'esoterismo di Leonor Fini, che era più aggressivo, più buio, più pesante. E devo dire una cosa, Maria Lupieri Lupieri è stata in particolare proprio stimata e amata nel senso professionale della parola da Dorfles, che mi diceva sempre: ma perché non fai una mostra su Maria Lupieri? E adesso in parte penso di averlo accontentato.
0: Senta, poi c'è anche Maria Melan, spero di pronunciare bene, sì, di aver messo bene l'accento sul suo cognome, perché spesso lo sbaglia. Ecco, io vorrei chiedere: qual è stato invece il suo percorso e quale aspetto del suo lavoro avete voluto mettere maggiormente in luce nella mostra?
1: Beh, anche lei è stata, diciamo, poliedrica, quindi è stata architetto di architetture pubbliche ma anche private, pittrice, illustratrice, grafica pubblicitaria, docente. E l'accento io l'ho voluto porre soprattutto sulla sua, diciamo, veste di pittrice, perché in mostra ci sono tanti suoi disegni realizzati a tecnica mista, cioè con collage, tempera, acquerello, che richiamano un po' le grandi avanguardie del Novecento, le citano ma in maniera molto, molto personale. Poi lei è stata molto vicina alla poetica di Bruno Munari e Riccardo Dalisi, che sono stati dei grandissimi design italiani, molto vicini alla creatività dei bambini, no? Dei giovanissimi. E quindi lei è cofondatrice anche del Minimo, cioè il Museo dei Bambini di Trieste, esiste tuttora nel comprensorio di San Giovanni, sì, ed è una piccola chicca.
0: Sì. Ecco, tra l'altro anche la prossima artista è un'artista veramente poliedrica, in questo caso mi riferisco a Danita Pitoni, no? Per cui disegno, sì, tessuti, moda, editoria, credo fosse proprio molto molto moderna, no? Molto, come dire, quant'era moderna, ecco, se possiamo chiederlo, e anticipatrice questa sua idea di creatività?
1: Beh, diciamo, era un genio perché nasce nel 1901 a Trieste da una famiglia modestissima, la mamma è sarta, lei non riesce neanche a completare gli studi, però si getta nell'arte, diciamo, e nella creatività, partecipando prima nell'atelier delle sorelle Wulff, che erano le eredi di questi fotografi Wulff che erano venuti dal Bellunese nell'Ottocento a Trieste e che facevano una fotografia d'avanguardia. E lì comincia con le sue prime geniali creazioni. Cito soltanto alcune cose. Dunque, lei negli anni 30 riceve all'Esposizione Internazionale di Parigi la medaglia d'oro, fonda questo atelier d'arte a Trieste che crea soprattutto maglieria, tricot, arazzi, tutto a tessitura o a maglia, ferri, eccetera, eccetera, e nel massimo del suo fulgore ha 100 lavoranti. Mette uno studio, una succursale a Milano, nello studio dell'architetto Agnol Domenico Pica, che era un famoso architetto dell'epoca e anche critico d'arte molto, molto prestigioso. Lavora come fa bozzetti per i costumi per il Teatro degli Indipendenti con Anton Giulio Bragaglia a Roma, che era un teatro d'avanguardia assoluta. E a un certo punto, alla Seconda Guerra Mondiale, lei capisce, come anche Carlo Sbisà aveva capito, che non era più il loro momento per quel tipo di creatività che avevano portato avanti fino in quel momento, e gira completamente la boa e diventa editrice, fondando sotto l'egida di Saba, Stuparic e altri intellettuali e scrittori, non solo triestini, le edizioni dello Zibaldone, con cui edita Svevo, Saba, importanti Grisancic, in edizioni raffinati, importanti Grisancic, in edizioni raffinatissime sotto il punto di vista grafico.

0: teatro piuttosto alternativo, no? Che c'è a Trieste, che è il Teatro Miela, ecco, no? E lei è un'artista dalla personalità molto forte, no? Legata appunto alla sperimentazione, alla cultura visiva degli anni 60, 70, ecco. Che cosa la distingue dalle altre protagoniste?
1: Che cosa la distingue? Il gioco. Il gioco, il considerare la vita una sorta di teatro, e invece le accomuna il concetto dell'innovazione e del coraggio. Lei ha un talento fortissimo che io ho voluto testimoniare in mostra attraverso alcune opere realizzate, pittoriche realizzate all'età di 15 anni, come Picasso che a 16 anni faceva cose meravigliose ma tradizionali. Lei però subito cambia registro, cioè si va verso l'esperimento che continua per tutta la sua breve vita, passando dalla pittura all'installazione, alla performance scenica. Per esempio fa scenografie mobili in diretta, muovendole in diretta davanti al pubblico, e quindi insomma ha avuto delle intuizioni sotto il profilo, certo, per esempio scenico, che saranno poi dei cavalli di battaglia della seconda metà del Novecento e degli anni 2000.
0: Queste cinque artiste, secondo lei, sarebbero state felici di essere messe tutte nella stessa mostra, secondo lei?
1: No, secondo me no.
0: Anch'io
1: perché
0: ho pensato.
1: No, le spiego sì, anche il mio parere, sì. Perché ogni artista, io insomma ho fatto, organizzato, curato tantissime mostre e ho a che fare con tantissimi artisti, e senza togliere nulla a ognuno di essi, però ogni artista vorrebbe essere sempre solo.
0: Certo.
1: Io questo credo, se devo essere sincera, però qui si tratta di testimoniare, almeno è quello che io ho pensato, di testimoniare l'anima di una città attraverso cinque artiste eccezionali e molto rappresentative. E aggiungo una cosa, io ho portato un anno e mezzo fa questa mostra a Bruxelles, all'Istituto Italiano di Cultura, dove ha avuto un grandissimo successo, proprio perché lì nessuno sapeva che in questo angolo del nord-est italiano e quindi europeo noi eravamo così avanti, e questo essere così avanti è molto simile all'avanguardia dell'arte nordica, e quindi questo ha colpito moltissimo diciamo la stampa, anche i fruitori in Belgio, a Bruxelles, tant'è che tra le altre cose la mostra è stata dedicata un'intera pagina dal Libre Belgique, che è il quotidiano in lingua francese, una specie di Corriere della Sera in lingua francese, a Bruxelles, in Belgio.
0: Beh, bello questo, insomma, che queste artiste della nostra zona siano state apprezzate, diciamo così, anche al centro un po' dell'Europa. Ecco, poi sicuramente immaginiamo che quella che è stata la città di Trieste, la sua posizione, il confine, la sua anima mitteleuropea abbia avuto un ruolo, no, nella formazione di queste cinque artiste. Ecco, allora io prima di salutarla le vorrei giusto chiedere fino a quando è possibile visitare la mostra, ricordiamo, al magazzino 26 al Porto Vecchio di Trieste, nella sala Carlos Bizà, appunto, perché fino a quando possiamo vederla, se ci sono anche degli eventi collaterali, ad esempio?
1: Sì, fino al 27 settembre, che è una domenica, e ci saranno ancora in programma, ci sono due eventi collaterali. Domenica 20 settembre alle 18:30 ci sarà la proiezione di un video inedito sulla conferenza che avevo tenuto all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi assieme al professor Piotr Bilos, che è un docente polacco della Sorbona, sull'intenso rapporto proprio tra Leonor Fini e Konstantin Jeleński, un importante intellettuale polacco che fu suo compagno per molti anni in un originale ménage à trois con Stanislao Lepri. Ecco, questo è un appuntamento, tanto per dire, no?
0: Certo.
1: Ecco, quello che accennavamo prima. E poi domenica 27 settembre ci sarà alle 18:30 il finissage con un incontro con Diego Marani, scrittore glottoteta di fama veramente internazionale, che è già stato consigliere del ministro ministro della cultura durante la presidenza italiana all'Unione Europea e direttore dell'Istituto Italiano di Parigi, innamorato di Trieste, cui ha dedicato vari libri, tra

0: cui uno meraviglioso che consiglio di leggere, La città celeste, edito dalla Nave di Teseo. E poi a seguire ci sarà la premiazione delle opere realizzate ispirandosi alla mostra da vari artisti, in un premio che ho voluto intitolare alla memoria di Giorgio Rossi, il nostro assessore alla cultura recentemente scomparso. E poi a seguire ci sarà un commento sonoro alle opere a cura e con l'artista e musicista Paolo Cervi Fervischer al sax e con Daniele Mastronuzzi a Live Electronics.
1: Bene. Allora, noi la ringraziamo, Marianna Cervoni, curatrice della mostra L'arte triestina al femminile nel Novecento, d'avanguardia italiano ed europeo, per cui è ancora visitabile fino al 27 al magazzino 26 del Porto Vecchio. Marianna, grazie per essere stata con noi su Radio Capodistria.
0: Grazie a voi e buona giornata.
1: Altrettanto, alla prossima. Beh, io direi che proprio queste giornate di settembre sono anche ideali, no? Per un po' di Lana Del Rey, magari in una, uno dei suoi classici. Questa è Summertime Sadness. Ce la sentiamo qui, a Radio Pagando.

0: Summertime Sadness, classico di Lana Del Rey qui su Radio Capodistria, qui a Radio Vagando. Allora, cambiamo argomento. Allora, io oggi vi vorrei parlare di una rete di persone che in tutto il Friuli di Venezia Giulia dedica tempo ed energie parecchie e anche parecchie ore di sonno a salvare i gatti, quelli più piccoli, quelli più fragili. Allora, si chiama Rete Balli e Friuli Venezia Giulia ed è nata proprio per aiutare questi gattini neonati rimasti senza mamma o che magari per diverse ragioni non possono essere accuditi da lei. Ecco, per cui faremo veramente di cuccioli di pochi giorni che hanno bisogno di calore, di latte, di attenzione continua e che in alcuni casi magari devono anche essere nutriti molte ore, diciamo, durante la notte. Ecco, cosa interessante è che questa rete funziona grazie a volontari, per cui associazioni, famiglie disponibili all'accoglienza temporanea e anche a delle vere e proprie staffette che permettono di far arrivare questi piccoli gattini in difficoltà alla balia disponibile. Allora, noi ne parliamo con Giulia Perotti, che dovremmo averla al telefono assieme a noi. Giulia, buongiorno, buona mattinata, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno a tutti quanti, grazie per la vostra disponibilità.
0: Grazie. Allora, Giulia Perotti della rete Balie FVG. Allora, senti Giulia, partiamo dall'inizio, no? Il primo gruppo Balie nasce a Trieste nel 2022, per cui siamo in tempi anche abbastanza recenti, no? Dopo la pandemia, no? E successivamente questa esperienza cresce fino a diventare rete Balie Friuli Venezia Giulia. Per cui chiedo, come mai questa necessità? Quando si è capito di far nascere questa rete, che bisogno avete intercettato sul territorio?
1: Allora, come appunto hai detto, è nato questo gruppo nel 2022 attraverso il Gattile di Trieste proprio per l'esigenza di avere persone dedicate completamente alla cura dei gattini neonati che, possiamo proprio dirlo, non sono dei piccoli adulti in miniatura, hanno bisogno di attenzione e delle cure diverse, quindi serviva proprio creare un gruppo strutturato specifico per questa esigenza. E così gruppi di volontari che sì, si occupavano magari già anche di gatti adulti, di staff, di stalli o di colonie, si sono messe, diciamo, assieme per collaborare con questo specifico obiettivo, diciamo questo unico tema nella gestione dei gattini neonati, proprio perché serve avere alcune conoscenze, una disponibilità di tempo, la possibilità di reperire informazioni e un attimino diverse da una gestione di quello che possono essere gli adulti. Quindi è nato questo gruppo a livello cittadino e siamo persone, dei volontari che ci mettiamo a disposizione dell'associazione per accogliere questi gattini neonati che hanno bisogno di cure e che queste cure devono essere immediate proprio perché c'è poco tempo per poter intervenire, decidere a chi riesce a dare una mano e quindi serve essere strutturati e subito pronti a poter intervenire.
0: Giulia, io vi ho così conosciuto perché ho visto che alla fine del mese di giugno voi organizzavate un corso per balie al Caffè dei Gatti, tra l'altro quello che esiste in Friuli Venezia Giulia. Ecco, è per quello che vorrei chiederti: che cosa bisogna imparare per prendersi cura di un gattino che ha pochi giorni? Bisogna, non so, davvero allattarlo anche durante la notte? Ecco, che cosa posso chiederti così un pochino in sintesi, che cosa viene insegnato a questo corso per balie?
1: Allora, come hai detto te, purtroppo sì, è vero, le ore di sonno non sono dalla nostra parte, però di solito è una cosa che comunque ripaga molto. E proprio è questo: per accudire un gattino serve appunto del calore, serve allattarli con frequenza, serve controllare che possano, che stiano bene, riuscire a farli crescere in maniera adeguata. E quindi noi forniamo aiuto, forniamo la formazione per capire, per insegnare alle persone come si può fare, perché veramente diciamo che l'ABC del baliatico si basa proprio sull'allattamento fatto nella maniera corretta, sul fornire il calore, fornire le giuste cure di cui dobbiamo andarci a sostituire in tutto e per tutto alla madre che non è presente. E quindi in questi corsi si spiega sia come curare questi gattini, accudire i gattini in maniera concreta, si spiega anche come la rete, il gruppo è a disposizione di ogni singolo volontario, proprio perché nessuno si senta solo e chiunque, in base alla disponibilità e all'esperienza che può avere, magari che si trova all'inizio e non dice oh mio Dio lo farei volentieri ma non saprei esattamente come fare, nessun problema, proprio perché c'è il gruppo di persone che lì con l'esperienza pregressa che può darti una mano ad affrontare questa nuova situazione nella maniera anche più tranquilla e seguita possibile. Quindi appunto sia forniamo il materiale informativo per sapere esattamente come sta un gattino che cresce bene, sapere che parametri controllare, sia spiegare appunto come funziona il gruppo e come ognuno di noi aiuta sia i gattini sia le altre persone a darci una mano tutti a vicenda.
0: Ma Giulia, tu sei comunque anche una balia?
1: Sì, esatto, okay. Anche io ho iniziato qualche anno fa.
0: Ok, e per cui raccontaci come avviene, cioè non lo so, ti capita di essere contattata da qualcuno che dice ho trovato questo gattino, è solo, è tanto piccolo, non so cosa fare, cioè te lo porta, lo prendi te o tu gli spieghi come fare, ecco, come, cioè, ci fai un po' un esempio concreto di
1: certo,
0: come funziona?
1: Perché dipende appunto dalle situazioni, dall'età del gattino, dalle sue condizioni di salute, dalle disponibilità delle persone, c'è un doppio aiuto che di solito cerchiamo di dare, appunto o c'è bisogno che questo gattino sia portato presso un'associazione dove sia disponibile una balia, perché bisogna fornire un determinato tipo di assistenza, di controllo, di capire come sta questo gattino o la persona è veramente impossibilitata a prendersene cura nel modo corretto, interveniamo come associazione, come balie. Oppure c'è magari anche chi si renderebbe disponibile ad accudire questi gattini, ma ha bisogno di sapere come poterlo fare correttamente, quindi noi forniamo anche l'assistenza a queste persone che diciamo si prestano a diventare balie per l'occasione, certo, o poi in futuro chissà, e gli forniamo appunto l'assistenza quotidiana, sia è possibile incontrarsi di persona, ma anche sia sentendosi semplicemente quotidianamente su come cresce il gattino, su quanto mangia, su come sta, per renderli tranquilli sul sapere di fare le cose corrette per poterli far crescere bene, perché purtroppo è normale che un tema di cui non sappiamo, normalmente uno si ritrova in questa situazione d'emergenza e su due piedi non può sapere cosa può fare, se rischia di fare qualcosa che però non va bene, fatto magari anche in buona fede, e quindi il nostro consiglio è sempre quello di rivolgersi all'associazione e poi si vede qual è la situazione migliore,
0: ecco,
1: cioè,
0: aiuto
1: la persona o accogliere i gattini.
0: Ecco, ma qual è un errore comune che può essere fatto, diciamo così, da una persona non esperta che magari appunto si ritrova a trovare un piccolo gattino abbandonato di, non so, magari pochi giorni?
1: Di solito il problema principale che vengono trovati, dicono oh mio Dio, è abbandonato, la mamma non lo cura, la prima cosa che si cerca di fare è cercare di alimentarlo, dove purtroppo magari non si hanno i prodotti necessari per poterlo fare, quindi magari si va su ricette improvvisate, cose che si facevano da tempo e che ormai grazie agli studi e alla condivisione delle conoscenze si sa benissimo che purtroppo sono cose dannose, e soprattutto un gattino prima di essere alimentato e fatto nella maniera corretta ha bisogno di calore, perché se non accudito da parecchio tempo dalla madre i gattini non riescono a trattenere il calore, non riescono a scaldarsi, quindi anche in estate purtroppo vanno in ipotermia, diventano freddi. E finché sono freddi e non vengono riscaldati nel tempo e nella maniera giusta, questi gattini, se si cerca di alimentarli, purtroppo si fa loro del male. Quindi prima di tutto, una volta che sia appurato, ecco, che il gattino è abbandonato e non che si rischia di intervenire in una situazione dove invece la madre è presente, il gattino andrebbe prima riscaldato, una volta che ha recuperato il calore corporeo andrebbe alimentato con i prodotti specifici di latte per gattino formulato e con il biberon, cosa dove purtroppo normalmente si rischia di utilizzare piuttosto una siringa, così che purtroppo non va bene, si rischia di fare anche così male al gattino.
0: Ecco, ma e poi le persone che magari si rivolgono a voi per magari portarvi il gattino, magari anche per poterselo tenere il gattino e poter fare loro da balia, ecco, poi dopo quando questi gatti stanno bene, ecco, diciamo, no? Sono un pochino cresciuti. Allora immagino che una certa percentuale se li tengano le baglie, magari si affezionano, però poi dopo immagino, insomma, che possa esserci un attimo di difficoltà nel momento in cui non si sa dove lasciarli, no? Se uno non può tenersi il gatto. Come funziona? Ci sono associazioni che entrano in ballo, mi viene in mente il Gattile, Zampette, Cormonesi, queste associazioni qua.
1: Esattamente, siamo più associazioni che dopo la nascita del gruppo ci siamo estesi sul territorio grazie alla collaborazione delle associazioni presenti sui territori diversi. Quindi chi si presta a fare come balia viene seguito, viene supportato dalle associazioni, soprattutto per quello che può riguardare una futura adozione, ma nello stesso tempo nessuna balia, come dire, è obbligata a darli in adozione, anzi spesso e volentieri degli stalli come balie poi si sono trasformati a loro volta, diciamo, in strepitose adozioni, quindi nessuno obbliga, come dire, a dare in adozione il gattino, ma anzi si possono concludere in bellissime adozioni. Invece nello stesso tempo si cerca di dare una mano poi come associazioni a riuscire a dare i gattini in adozione con tutte le tutele previste sia dalla legge, quali il microchip, si può richiedere la sterilizzazione o come ad esempio proprio il riuscire a fare quelli che si chiamano dei buoni preaffidi, ovvero trovare persone che siano conosciute, che si rendano disponibili a seguire quelle che sono le pratiche, diciamo, di adozione sicure per dei gattini. Quindi si viene supportati dall'associazione con le proprie conoscenze, la propria rete di persone a cercare un'adozione, ecco, non si viene lasciati soli con trova casa il gattino, ecco. C'è molta di solito ascolto da parte delle associazioni rispetto a quelle che sono la volontà della balia, che magari può trovare, certo, anche lei l'adottante secondo lei a posto, quindi sicuramente c'è, come dire, un doppio canale di comunicazione, di ascolto e di aiuto.
0: Ecco Giulia, ti chiedo un'ultima cosa, ma a questo punto come si fa a contattarvi e se queste balie sono distribuite proprio a livello capillare in tutto il Friuli Venezia Giulia?
1: È proprio quello che cerchiamo di fare, perché le associazioni sono un punto fondamentale per le persone, per sapere a chi rivolgersi, ma la rete è fatta sia di associazioni che le associazioni sono persone comuni che si mettono a disposizione, quindi cerchiamo proprio di essere disponibili su tutto il territorio proprio per riuscire a intervenire in tutte le situazioni di emergenza, cercando qualcuno che sia più vicino, ma anche e soprattutto chi sia più immediatamente disponibile, perché purtroppo nella cura e nella salvaguardia dei gattini il tempismo è fondamentale, quindi c'è proprio tutta una rete che si muove a livello di associazioni, che si chiede aiuto ad associazioni vicine per capire chi possa essere più prontamente disponibile. C'è chi ci dà una mano come balie per gattini neonati, c'è chi ci dà una mano con quelli che vengono chiamati stalli, ovvero ci dà una mano ad accudire nelle proprie case gattini che hanno già iniziato a mangiare, sono un attimino più autonomi, ma ancora non hanno un'età adatta per l'adozione. E c'è anche chi magari non riesce ad accudire i gattini a casa, ma ci dà una mano negli spostamenti, perché a volte, pur di trovare una baia che sia pronta ad accudirlo, c'è bisogno di spostarsi da un paese all'altro, da una città all'altra, e ci dà una mano anche proprio in questa maniera. Diciamo che per dare una mano c'è spazio per tutti.
0: Certo. Allora Giulia, abbiamo pochi secondi, ti chiediamo solo come si fa a contattarvi e a contattare appunto la rete Balie FVG, e come si fa a contattarvi e magari anche a collaborare con voi.
1: Allora, come dicevamo, è tutto quanto nato dal Gattile di Trieste, però la collaborazione dura già da più anni in maniera sempre più attiva, anche con l'associazione Zampette Cormonesi, oppure ad esempio Amici di Poldo. Quindi la cosa migliore, potete rivolgervi sicuramente a una di queste tre associazioni e tramite la rete di volontari si riesce a trovare anche chi vi sia più vicino, perché la rete è anche fatta appunto tra noi persone, capire chi è più vicino al vostro caso, e quindi riuscire a trovare magari qualcuno in Friuli può comunque contattare il Gattile di Trieste, perché vorrebbe partecipare alla rete, e dopo noi come rete troveremo come mettere in contatto figure più vicine, proprio perché Rete Baglie non ha confini di città o paesi. Bene. Ma troviamo sicuramente come mettersi in contatto anche con chi è proprio vicino a noi.
0: Allora grazie mille a Giulia Perotti di Rete Baglie Friuli Venezia Giulia, e che dire, insomma, complimenti per il lavoro che state facendo e grazie per essere stata con noi su Radio Capodistria.
1: Ringrazio voi per la disponibilità, un saluto.
0: Un saluto. Canzone a tema? Andiamo con i Cure e ci sentiamo Love Cats appunto dei Cure, e poi ancora ospiti qui su Radio Capodistria, qui a Radio Vagando.

0: piaceva anche la musica dei Cure, ma come sta volando oggi questa mattinata questa Radio Capodistria. Allora, abbiamo ancora un'ultima ospite, cambiamo totalmente argomento, ma del resto ci chiamiamo Radio Vagando e parliamo di transizione ecologica, però non soltanto. Allora, transizione ecologica significa cambiare ad esempio il modo in cui noi produciamo l'energia, in cui consumiamo, in cui gestiamo i rifiuti, però significa anche cambiare il mondo del lavoro, perché servono nuove competenze, no? Nuove professioni green, e le aziende cercano proprio persone capaci ad esempio di capire come ridurre gli sprechi, come recuperare materiale, come usare le risorse. Ecco, per cui la domanda che verrebbe da farsi è: ok, ma chi forma queste nuove figure professionali e che lavoro fanno concretamente? Allora, proprio adesso a Trieste in queste ore stanno presentando un nuovo percorso biennale post diploma dedicata ad una figura che io non conoscevo, che però potrebbe diventare sempre più importante, che è il Circular Economy Specialist. Cioè, è un corso che viene prodotto da LifeTech ITS Academy, che è una scuola di formazione legata al mondo delle imprese e del lavoro, e noi vorremmo cercare di capire che cosa si studia, quali opportunità ci sono. E per farlo lo facciamo con Laura Cerni, che è la direttrice di LifeTech ITS Academy, a cui diamo il buongiorno e il benvenuto qui su Radio Capodistria. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito, è piacevole, ecco, essere presenti qui con voi.
0: Grazie anche che riesci a trovare il tempo, perché insomma una mattinata oggi direi piuttosto
1: un po' fitta,
0: un po' indaffarata. Senta, però cominciamo proprio dall'inizio, ecco, io vorrei chiedere se magari ci racconta che cos'è LifeTech ITS Academy, cioè è una scuola, è un'alternativa all'università?
1: LifeTech ITS Academy, ITS Academy regionale, che si occupa da sempre del settore delle scienze della vita. Non definirei un ITS Academy un'alternativa, ma quanto veramente un'opportunità in più da offrire ai giovani quando concludono il percorso di scuola superiore per decidere come proseguire i propri studi. Io li invito veramente a prendere in considerazione i percorsi offerti dall'ITS Academy. Questo perché? Perché sono percorsi più corti, ma soprattutto targettizzati verso le esigenze delle imprese, verso queste competenze tecniche che vengono proprio richieste dal mondo del lavoro, e pertanto si affianca all'università, ma hanno dei percorsi più pratici, più tecnici, dove si impara presso i laboratori, quindi il famoso learning by doing. E offrono quindi, soprattutto a studenti che hanno quella propensione di imparare più facendo che studiando, cioè che amano più la pratica che la teoria, di veramente prenderli in considerazione. Quindi questo, ITS Academy è questo, offre percorsi targetizzati con le imprese, per le imprese, con un'altissima percentuale di occupazione.
0: Infatti voi oggi, adesso praticamente, presentate a Trieste questo nuovo corso che si chiama Circular Economy Specialist.
1: Esatto.
0: Insomma, suona anche molto contemporaneo, però traduciamolo, ecco, che lavoro è concretamente quello del, tradotto diciamo così, dello specialista dell'economia circolare, ecco, dove potremo incontrare questa figura oggi o magari anche tra qualche anno? Ecco, di cosa si occupa concretamente?
1: Allora, questo tecnico sarà un esperto preparatissimo, lo dico perché veramente il programma di studi è veramente molto importante, ma anche fatto soprattutto con le imprese. Sarà in grado di gestire e anche di proporre dei percorsi innovativi verso quello che è il riciclo, il riutilizzo di quelli che sono gli scarti e i rifiuti, che per noi sono delle risorse. Quindi una volta che si ricicla e si riutilizza, si crea un nuovo prodotto, e in questo modo si prolunga il ciclo di vita di questo prodotto, sempre in un ambito e soprattutto in un'ottica di transizione ecologica, di cui se ne parla molto, sì, e soprattutto di sostenibilità economica. Pertanto questa figura oggi manca, perché le imprese si sono rese conto che hanno bisogno di un punto di riferimento interno all'impresa che sia responsabile di tutti questi processi legati all'economia circolare, che sappia gestire soprattutto i processi che devono essere in linea con le normative, con le leggi, che oltre a essere estremamente stringenti sono sempre in fase di aggiornamento. Quindi deve essere una figura veramente dinamica, curiosa, molto propensa all'innovazione e che sia tra l'altro punto di riferimento, e questo veramente è una cosa fondamentale, per le istituzioni e gli enti regionali che controllano le imprese, che danno le, rilasciano le autorizzazioni, che vanno a fare le verifiche ambientali. Sembra che questo legame tra controllore e controllato non sia attualmente ottimale. Quindi da qui a qualche anno troveremo questa figura di raccordo con le istituzioni che controllano gli impatti ambientali, ma soprattutto una figura che supporti l'impresa verso la transizione ecologica nel vero senso della parola, ovvero sapere quali autorizzazioni richiedere, sapere come definire e come catalogare un rifiuto, saperlo riciclare e portare innovazioni in tal senso e coordinare tutta l'impresa affinché i rischi di impatto ambientale si riducano a zero.
0: Ok, ma adesso le aziende come fanno senza questa figura? La stanno cercando, ad esempio?
1: Esattamente, la stanno cercando perché è una figura attualmente formata all'interno dell'impresa. Non ci sono percorsi formativi di questo tipo. Quando noi abbiamo proposto questo percorso, le imprese hanno veramente dimostrato un entusiasmo a dir poco sorprendente, a mio avviso, perché stiamo parlando di un settore trasversale, non stiamo parlando delle scienze della vita tout court, ma stiamo parlando di tutte le imprese che producono, e tutte le imprese producono, anche un ufficio che fa servizio e non fa produzione produce un rifiuto, tutti tra virgolette produciamo un rifiuto. Quindi avere una persona o all'interno dell'impresa ma anche come consulente esterno, perché questo corso preparerà veramente gli studenti ad affrontare anche un'attività di libero professionista e diventare il responsabile della gestione ambientale all'interno dell'impresa. Quindi le imprese in questo momento formano internamente queste figure, e queste figure avranno come sbocco professionale quello di appunto essere magari inizialmente un addetto al sistema gestione ambientale, ma poi sicuramente diventarne responsabile, oppure potrà andare a lavorare presso i laboratori di controllo qualità, oppure presso gli uffici di approvvigionamento, quindi dare veramente, no, stare attenti agli acquisti che si fanno delle materie prime, oppure, come ho detto prima, diventare un libero professionista ed essere consulente ambientale.
0: Ecco, ma senta, entriamo proprio così nel corso. Esatto. Qua si parla di 2 anni e fino a 2000 ore, con una parte importante trascorsa direttamente nelle aziende. E per cui che cosa imparano concretamente? Cioè, quanto laboratorio e quanta esperienza sul campo ci sono rispetto magari anche alle classiche lezioni in aula?
1: E su questi 2 anni sono appunto 2000 ore. Di queste 2000 ore, 1250 ore vengono, quindi un anno e mezzo su per giù, vengono svolte presso le nostre aule e i nostri laboratori di analisi. Quindi sono laboratori di chimica, di biochimica, sono laboratori di analisi ambientale, sono laboratori di ecotossicologia, quindi impareranno proprio quelle che sono le tecniche laboratoriali di come si fa un'analisi e un monitoraggio ambientale su matrici che mi ricordano anche gli esperti, non sono solo aria, suolo, acqua, ma mi ricordano che matrici ambientali sono ad esempio l'odore e il rumore,
0: ah,
1: no?
0: Certo.
1: Che magari per noi, no, è una cosa un po' sorprendente, ma in realtà è il rumore e l'odore hanno un impatto sull'ambiente molto importante, per cui anche lì le tecniche di analizzare e monitorare tali parametri saranno sempre più importanti, sono fondamentali, quindi impareranno proprio come farlo. Dopodiché ci sarà tutta una parte invece legata alla legislazione, cioè alle normative, alle leggi europee, nazionali e regionali, sempre più stringenti come dicevo prima, ma soprattutto che si aggiornano di veramente, non dico mese a mese, ma sicuramente da un anno all'altro, e quindi essere veramente pronti al cambiamento. Quindi impareranno tutte quelle che sono le ISO, le normative legate all'ambiente, e poi un'attenzione verso anche le tecnologie digitali legate alla gestione di questo tipo di attività, e infine anche uno sguardo attento verso la sostenibilità economica di un'economia circolare, cioè che il riciclo e il riutilizzo di un materiale sia economicamente sostenibile, perché potrebbe essere invece che il rapporto, no, costo-beneficio, sia un attimino più come dire squilibrato.
0: Certo, che forse non ne valga poi la pena.
1: Sì, aggiungo che mi sono un po', adesso mi sono scordata, ma è importantissimo, e sottolineo che lei lo accennava, sono 750 ore incluse nei 2 anni di tirocinio curricolare. Questo ovviamente permette ai ragazzi di trascorrere 5 mesi presso le imprese, e questo garantisce una percentuale di occupazione molto alta. Infatti io ricordo che tutti gli ITS Academy generalmente registrano una percentuale di occupazione a un anno dal diploma superiore al 90%. Quindi i percorsi ITS Academy, io dico sempre, i bravi a conclusione di un percorso ITS Academy hanno 2-3 offerte di lavoro. Poi magari quelli diciamo, non dico meno bravi, ma insomma non proprio i bravissimi, ne hanno una di offerte. E sono percorsi veramente studiati con grande buonsenso.
0: Certo, ma è interessante scoprire che ci sono anche delle alternative, ad esempio all'università, ecco. Ma senta, so che voi accogliete 25 studenti, ci sono ancora posti?
1: Assolutamente sì, ci si può iscrivere entro il 5 di ottobre per affrontare il test di ammissione del 7 di ottobre. Ci sono ancora posti, quindi c'è ancora tempo per iscriversi. Il corso partirà a fine ottobre. Il test di ammissione, non voglio spaventare nessuno, è un test che si basa soprattutto sulla valutazione della motivazione e il fatto di essere preposti, non so, in qualche modo adatti a questo tipo di percorso, quindi da non prendere paura se uno non è preparato da un punto di vista nozionistico, perché ovviamente le cose le imparerà qui da noi.
0: E la motivazione forte, però.
1: Deve esserci una motivazione forte, perché i percorsi sono molto impegnativi, ma molto concentrati. Ricordo che verranno le stesse aziende che hanno voluto il percorso a fare docenza. Quindi questo rapporto sinergico tra le imprese che vogliono il corso, lo strutturano assieme a noi nei minimi particolari entrando nel contenuto del piano di studi, vengono a fare docenza, c'è questa sinergia, se si pensa proprio a ragion di logica, è straordinaria, perché i docenti, che sono rappresentanti delle imprese, conoscono immediatamente gli studenti, e laddove ci sia un rapporto favorevole, ecco che dopo il tirocinio presso quell'impresa lo studente, una volta diplomato, trova lavoro, cioè viene inserito nell'azienda stessa. Ricordo che c'è un esame di Stato a conclusione del percorso, e a conclusione dopo l'esame di Stato si acquisisce il diploma di 5° livello del quadro europeo delle competenze, che è un diploma riconosciuto in tutta Europa. Quindi è proprio un salto in più che uno fa da un punto di vista proprio di titoli di studio che acquisisce dopo la scuola superiore.
0: Senta, ma a chi è rivolto comunque il corso? A ragazzi e ragazze appena diplomate, o magari anche ad un adulto che vuole cambiare lavoro?
1: Entrambi, lo dico subito così molto, molto diretta, nel senso che sono percorsi, non solo questo qui, che è un percorso molto specifico e specialistico verso l'ambiente, quindi è rivolto a chi ha sensibilità verso l'ambiente, a chi ha fatto magari un percorso anche di scuola superiore rivolto proprio a una curvatura ambientale, oppure a chi ha già fatto un percorso universitario che vuole in qualche modo specializzarsi. Oppure ci sono anche casi in cui persone più adulte vogliono in qualche modo rimettersi in gioco in un settore magari nuovo, che però è considerato di estrema rilevanza. Questa figura, che sarà appunto, come dicevo prima, un responsabile tecnico della gestione ambientale, sarà sempre più richiesta e quasi diventerà obbligatoria per le imprese. Quindi veramente è un settore in continua crescita.
0: Noi la ringraziamo, Laura Cerni, direttrice di LifeTech ITS Academy, e noi abbiamo provato a raccontare, diciamo così, in maniera concreta una delle nuove professioni legate appunto alla transizione ecologica, e appunto anche una nuova opportunità, no? Diciamo per chi magari appunto così sogna un cambiamento professionale in questo settore. Per cui la ringraziamo. Ultima cosa, se ci dà l'indirizzo del sito internet.
1: Assolutamente sì, www.itslifetech.it, life come vita, lifetech.it, e avete tutte le informazioni. Vi invitiamo anche a venirci a trovare presso la sede di Via Caboto 27 a Trieste, una nuova sede, anche senza dover prendere appuntamento. Generalmente le porte sono aperte e siamo pronti ad accogliere e ad offrire come dire, a presentare la struttura a tutti gli interessati.
0: Interessante. Bene, allora Laura Cerni, noi la ringraziamo per essere stata ospite qui su Radio Capodistria a Radio Vagando e la lasciamo appunto alla presentazione del corso. Buona mattinata.
1: Grazie infinite, grazie a voi della disponibilità, grazie mille.
2: Radio Vagando, voci dal mondo, passi verso il futuro.
0: E siamo arrivati in chiusura della prima puntata di Radio Vagando della stagione. Io vi do appuntamento a martedì prossimo, però se volete risentirci in replica, come al solito, ogni sabato mattina alle ore 11. Ringrazio Iure Zoglia per la parte tecnica, io sono Barbara Rizzi e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti!
2: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovamente un ben trovati all'ascolto dalla nostra redazione. Torno a segnalare disagi per incidente sulla A4 Brescia-Padova. Code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, chiusa l'entrata di Somma Campagna in direzione Milano sempre a causa di questo incidente. Per traffico intenso, code in uscita al casello di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare e consultare l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Buon pomeriggio dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo nella prima edizione dei Fatti del Giorno. La Commissione Giustizia approva la legge SCOC. Il CNOUS propone verifiche sui cittadini israeliani in Slovenia, nel mirino possibili rischi per la sicurezza. TV Coper Capodistria, 55 anni di storia raccontati in un documentario. Gli Stati Uniti raggiungono un accordo sulla sicurezza con Danimarca e Groenlandia. Regione istriana avviate iniziative per una maggiore applicazione del bilinguismo. E per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Un debole campo di alte pressioni si estende tramite l'Europa occidentale e centrale verso est. Da nord-ovest fluisce in quota sulle nostre regioni aria più secca. Le previsioni nel pomeriggio parzialmente sereno, graduali schiarite anche a sud-est. Sui rilievi non si escludono isolati brevi rovesci, temperature massime da 20 a 27 gradi. Domani, domenica, nebbia localmente nei fondovalle. La giornata sarà soleggiata, in serata nuovi moderati addensamenti da nord, temperature minime mattutine da 7 a 16, massime da 24 a 28 gradi. Lunedì parzialmente sereno con nuvolosità variabile, soffierà vento dai quadranti orientali, bora nel litorale, temperature in lieve calo. Martedì bel tempo con vento dai quadranti settentrionali. Vediamo ancora la viabilità, traffico intenso sulle principali viarie del paese, code sull'autostrada Lubiana-Capodistria tra Cosari e Dragomer, nonché tra Unez e Postumia. Rallentamenti anche in direzione della capitale presso il cantiere di Postumia. Incolonnamenti si segnalano poi tra Sciamari e Capodistria, in ambo le direzioni tra Isola e Strugnano e tra Santa Lucia e Isola. Sono le ore 12:30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura il sommario con i titoli di questa prima edizione dei Fatti del Giorno. La Commissione Giustizia approva la legge Scoc. Il CNOUS propone verifiche sui cittadini israeliani in Slovenia, nel mirino possibili rischi per la sicurezza. TV Copper Capodistria, 55 anni di storia raccontati in un documentario. Gli Stati Uniti raggiungono un accordo sulla sicurezza con Danimarca e Groenlandia. Regione Istriana ha avviato iniziative per una maggiore applicazione del bilinguismo. Ancora buon pomeriggio da Radio Capodistria. La Commissione Giustizia della Camera di Stato ha approvato con 9 voti favorevoli e 6 contrari il disegno di legge sul cosiddetto SCOC, il nuovo sistema specializzato di contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata, accogliendo anche gli emendamenti presentati dalla maggioranza. Secondo l'opposizione, la legge non renderà più efficace la lotta contro la corruzione, mentre la coalizione ritiene che il provvedimento sia necessario in quanto la percezione della corruzione in Slovenia ha toccato il punto più basso di sempre. Sentiamo il servizio di Erika Paternus.
2: Il provvedimento punta a riorganizzare il sistema di contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata attraverso nuovi organi specializzati e una ridefinizione delle competenze della procura e della magistratura. Nel dibattito i partiti di governo hanno affermato che la riforma è necessaria per rendere più efficace il perseguimento dei reati di corruzione e criminalità organizzata e deve essere quindi approvata con procedura d'urgenza. Hanno poi sottolineato in particolare la lunga durata dei procedimenti più complessi che, secondo il deputato Andrei Cernigoi, dalle file di NSI, SLS e Focus, in media presso i tribunali di primo grado arriva a quasi 600 giorni. La coalizione ha inoltre dichiarato che proprio a causa della corruzione la Slovenia perde ogni anno 3,5 miliardi di euro, ovvero 10 milioni di euro al giorno. L'opposizione invece sostiene che la proposta legislativa è carente e che non è idonea a essere esaminata. Il disegno di legge infatti non risolverebbe le principali criticità dell'attuale sistema. L'opposizione quindi contesta la maggior parte delle modifiche previste, in particolare quelle relative alle nomine dei procuratori. La Commissione Giustizia della Camera di Stato ha approvato intanto tutti gli emendamenti proposti dalla coalizione, compreso quello con cui viene posticipata di 6 mesi l'entrata in applicazione della legge, che entrerà quindi in vigore il 1 luglio 2027. Il disegno di legge prevede tra l'altro la ridenominazione della Procura Speciale dello Stato in Procura Speciale per il perseguimento della corruzione e della criminalità organizzata, ridefinisce inoltre l'elenco dei reati di sua competenza e modifica alcune competenze relative alla pubblicazione dei bandi per i posti vacanti, nonché alla nomina e alla valutazione dei procuratori dello Stato. Prevede inoltre l'istituzione di un tribunale specializzato per i casi di corruzione e criminalità organizzata, attribuendo alla Corte d'Appello di Maribor la competenza esclusiva per i relativi ricorsi.
1: La Commissione parlamentare per il controllo dei servizi di intelligence e sicurezza, CNOS, ha approvato all'unanimità una proposta al governo affinché le autorità competenti verifichino se i cittadini israeliani in possesso anche della cittadinanza slovena, così come persone con permesso di soggiorno in Slovenia, possano rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale attraverso le loro attività all'estero. La richiesta è stata motivata dalla situazione di crescente tensione in Medio Oriente e dalla recente apertura dell'ambasciata israeliana in Slovenia, ha spiegato la presidente della commissione Janja Sluga. In particolare, il CNOS chiede di verificare l'eventuale esistenza di attività o collegamenti con servizi di intelligence e sicurezza stranieri o con altre organizzazioni la cui attività possa mettere a rischio gli interessi della Slovenia. Il bilancio dell'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica resta in forte perdita. Nei primi sei mesi del 2026 le uscite hanno superato le entrate di oltre 750.000 euro, dopo che l'istituto aveva già chiuso il 2025 con un disavanzo di 1,2 milioni di euro, e quanto emerge dalle informazioni pubblicate dal portale Info 360. A pesare sui conti sono i costi degli spazi di lavoro e l'aumento del numero dei dipendenti. Il NIS opera in 18 sedi in Slovenia e paga l'affitto per 9 di queste. L'istituto attribuisce inoltre la crescita dell'organico alle nuove attività e numerosi progetti affidati al NIS, soprattutto nei settori della digitalizzazione della sanità e della prevenzione. E veniamo alla regione Colori, storie, voci e volti senza confine. Questo è il titolo scelto per il documentario realizzato per celebrare i 55 anni del programma italiano di TV Coper Capodistria. L'8 maggio del 1971 andava in onda per la prima volta il notiziario, il telegiornale in lingua italiana dedicato alla comunità italiana locale. Prima TV a colori del territorio, TV Capodistria raggiunse l'apice del successo alla fine degli anni 80, trasmettendo programmi sportivi 24 ore su 24. Molte le curiosità e i personaggi raccontati nel documentario, la cui regia è stata curata da Peter Leban e la realizzazione da Claudio Raspolic. Proprio quest'ultima, Davide Fifacco, ha chiesto come è nato questo progetto. Sentiamo.
3: L'idea non è nuova, era nell'area già da tanti anni, sarebbe stato logico farlo per il 50esimo, però quello era un periodo molto difficile perché coincideva con la pandemia del Covid, quindi sappiamo bene tutti gli impedimenti che c'erano allora, però l'idea non è mai morta. Noi insomma abbiamo voluto creare un documento affinché resti nei nostri archivi, ma anche nella memoria delle persone che hanno seguito e seguono tuttora TV Coper Capodistria, dando voce alle persone che hanno costruito la storia della nostra emittente. Infatti il documentario è, diciamo, costruito tra virgolette solo con voci. Non c'è nessuna voce fuori campo a raccontare la storia della nostra emittente, sono le persone che appunto hanno costruito proprio la storia di TV Coper Capodistria. Succede molto spesso, soprattutto quando andiamo a fare riprese, interviste in Italia, di sentirmi dire TV, perché sai, tutti presenti, sono giornalista, TV Capodistria, mi ricordo dello sport, ma parlano molto bene anche di Radio Capodistria, ci tengo a dirlo.
4: Grazie.
3: Ecco, e gli anni appunto, quelli diciamo d'oro della nostra emittente, sono stati, mi sembra, verso la fine degli anni 80, grazie a questo contratto con la Fininvest di allora, che ha portato ha lanciato la nostra emittente nel mondo dello sport, facendo telecronache 24 ore su 24, che era una novità assoluta. Ed è rimasta questa memoria, questo grande successo, che sono ancora in tanti oggi a ricordarlo. Il nome, diciamo, più che ancora adesso viene spesso ricordato, Sergio Taucher, il mitico Sergio Taucher, che è noto per le sue bellissime telecronache di basket. E insomma, quando abbiamo fatto questa intervista a Milano, infatti tutti hanno parlato, sì, lo sport, ma anche una TV innovativa, perché in questo territorio TV Capodistria è stata la prima TV a colori, che all'epoca in Italia non c'era ancora, quindi siamo stati i precursori di tante tante novità, e questo a me fa tuttora molto piacere. Sono orgogliosa di far parte di questa storia, devo dire anche un po' preoccupata perché l'ente non sta attraversando un bel periodo, però ne sono convinta, auspico che porteremo avanti la nostra missione, che ricordiamolo è soprattutto quella di dare voce alla comunità nazionale italiana, Slovenia e Croazia, e di tenere i legami con la nostra, diciamo, nazione madre, con l'Italia. Quindi siamo una TV che anche abbatte i confini.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Proseguiamo brevemente con la pagina internazionale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Danimarca e Groenlandia per rafforzare il ruolo degli Stati Uniti nella sicurezza dell'isola artica. Secondo Trump, l'intesa garantirà a Washington un controllo permanente della sicurezza e la possibilità di intervenire in Groenlandia per tutelare gli interessi degli Stati Uniti e dell'isola, in un messaggio pubblicato su Truth. Trump ha inoltre affermato che nessun avversario degli Stati Uniti potrà stabilire basi o una presenza militare in Groenlandia, né effettuare investimenti sensibili senza l'autorizzazione di Washington. Danimarca e Groenlandia hanno confermato l'intesa, precisando però che l'accordo dovrà essere formalmente sottoscritto e successivamente sottoposto alle procedure parlamentari previste a Copenaghen e Nuuk. E il presidente degli Stati Uniti ha firmato anche una legge che introduce nuove sanzioni contro la Russia e concede alla Casa Bianca nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano petrolio e gas russi. Il provvedimento era stato fortemente sostenuto dal senatore repubblicano della Carolina del Sud Lindsey Graham, morto a luglio. Tra i paesi potenzialmente interessati figurano in particolare Cina e India, principali acquirenti del greggio russo. Spostiamoci ora in Croazia. Nella sua riunione di ieri sera a Pola, il Consiglio della minoranza nazionale italiana autoctona della regione istriana ha avviato alcune iniziative intese all'applicazione del bilinguismo, in primo luogo nei grandi centri commerciali e sulle etichette dei prodotti agroalimentari di origine controllata. Sentiamo Valmer Kuzma.
5: I prodotti agroalimentari istriani sotto tutela sia del territorio croato che sloveno dovrebbero riportare anche la dicitura italiana oltre che quella degli stati domiciliari, trattandosi di aree bilingui nelle quali l'italiano è paritetico alle lingue slovena e croata. Questa è la conclusione emersa ieri sera a Pola alla riunione del Consiglio della minoranza nazionale italiana autoctona della regione istriana. Per raggiungere l'obiettivo è stato deciso di coinvolgere nel percorso sia l'Unione Italiana che i competenti organismi della regione istriana. Deciso inoltre di inoltrare una circolare ai centri commerciali e supermercati nelle aree bilingui della regione con la sollecitazione a rispettare il bilinguismo visivo, ora molto carente e ridotto ai minimi termini. Il tema del bilinguismo visivo, come concordato, sarà al centro del prossimo incontro tra il direttore dell'ospedale di Pola, Andrei Angelini, e il presidente del Consiglio Ennio Forlani e il vice sindaco italiano Vito Paoletic. Infine è stata approvata l'iniziativa di proporre in sede di assemblea regionale l'uso della canzone Inno all'Istria da affiancare alla canzone solenne croata Krasna Zemlja nelle occasioni celebrative. Inno all'Istria, è stato detto, rispecchia fedelmente la componente identitaria italiana ben radicata nel territorio.
1: Proseguiamo occupandoci di ambiente e obiettivi a lungo termine. Le promesse assunte dai governi al momento dell'adozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite non sono state mantenute, lo ha dichiarato ieri a New York il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, intervenendo all'evento dedicato all'attuazione degli obiettivi. L'incontro ha proceduto all'apertura del dibattito dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in programma da martedì, con la partecipazione dei leader di 193 Stati membri. Guterres ha chiesto ai governi di intensificare gli sforzi per ridurre le disuguaglianze, proteggere l'ambiente, aumentare i finanziamenti destinati allo sviluppo sostenibile e accelerare l'impiego delle nuove tecnologie. E quello del 2026 è stato l'agosto più caldo mai registrato da quando esistono le rilevazioni delle temperature. Secondo i dati, nel mese scorso la temperatura superficiale media negli oceani extrapolari ha raggiunto un livello record determinato dal riscaldamento globale e dagli effetti del Niño. Sentiamo Alessandro Martegani.
6: Molti se ne sono accorti anche senza guardare il termometro, ma ora i dati ufficiali hanno indicato ufficialmente l'agosto 2026 come il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023. Secondo il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, implementato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, nel mese scorso la temperatura superficiale media degli oceani extrapolari ha raggiunto un livello record determinato dal riscaldamento globale e dagli effetti del Niño. Quella che sta per concludersi, inoltre, è stata l'estate più calda di sempre, sempre nell'Europa occidentale, superando il precedente record stabilito nel 2003. Un lungo periodo di ondate di calore, iniziato già nel maggio scorso, che ha creato in ampie zone dell'Europa centrale e orientale una siccità diffusa, soprattutto nel mese di agosto, particolarmente grave in Francia, Regno Unito, Ungheria, Romania e Serbia. Il Reno, il Danubio, il Dnieper hanno registrato portate eccezionalmente basse. Agosto 2026 è stato anche il mese più caldo a livello globale tra tutti i mesi dell'anno, alla pari con il luglio 2023, con una temperatura di 1,65 gradi Celsius superiore alla media stimata del periodo preindustriale fra il 1850 e il 1900. La temperatura media sul territorio europeo è stata di 20,26 gradi, 1 grado e 10 al di sopra della media del mese relativa al periodo 91-2020. E anche per il mare sono stati raggiunti nuovi massimi, con temperature eccezionalmente elevate in gran parte del Pacifico tropicale.
1: Oltre 260 volontari sono attesi oggi per la 17ª edizione di una delle principali campagne di pulizia della costa slovena. L'iniziativa interessa l'intero tratto costiero da Ancarano fino a Pirano, con particolare attenzione alla raccolta dei mozziconi di sigaretta, che anche quest'anno rappresentano la tipologia di rifiuto più numerosa. Per la prima volta, inoltre, i partecipanti utilizzano anche l'applicazione Costa Pulita, che consentirà di raccogliere e registrare i dati relativi alla campagna. L'organizzatrice dell'iniziativa Andrea Palatinus ha confermato che la quantità complessiva di rifiuti raccolti negli anni lungo la costa risulta in costante calo. E concludiamo parlando di uno degli eventi più attesi dell'anno. Prende infatti oggi il via a Monaco di Baviera la 191esima edizione dell'Oktoberfest, che per 16 giorni richiamerà nella capitale bavarese milioni di visitatori. Gli organizzatori prevedono un'affluenza di circa 6 milioni e mezzo di persone. Quest'anno per la prima volta sono state introdotte misure specifiche per gestire i flussi e soprattutto per prevenire il sovraffollamento. L'anno scorso, in diverse occasioni, l'eccessiva presenza di visitatori aveva infatti costretto a limitare temporaneamente gli ingressi. Per evitare il ripetersi della situazione, sono state installate 26 nuove telecamere che consentiranno di monitorare e analizzare i flussi di persone anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale. Alla manifestazione, che ogni anno genera oltre 1 miliardo di euro di ricavi per l'economia locale, aumenta anche il prezzo della birra. Quest'anno un boccale da 1 litro costerà tra i 15 e 16 euro. E si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Mae Novak e Erika Paternus, in sala di regia Jaka Žagar. L'appuntamento con l'informazione torna alle 13:30 con le notizie flash. Buon proseguimento di giornata.

si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla Camerata Burning Concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, oh yes, yes, indeed, yeah. To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, e vanno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
1: Radio Date, i nuovi singoli in radio e le uscite discografiche italiane ed internazionali ogni venerdì alle ore 10 su Radio Capodistria.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovamente un saluto a voi tutti all'ascolto dalla nostra redazione, ben ritrovati. Segnalo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per traffico code in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. A4 Venezia-Padova, attenzione alla presenza di un mezzo in panne tra Spinea e il bivio per la A5 in direzione Milano. A4 Venezia-Trieste, anche qui prudenza per un mezzo in panne tra Monfalcone Est e Duino in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie flash delle 13.30. In occasione di un vertice che si è tenuto a Kiev, il presidente ucraino Zelensky ha lanciato un nuovo raggruppamento regionale composto da 8 paesi della regione del Carpazi. Questo comprende, oltre all'Ucraina, anche Romania, Serbia, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Austria e Ungheria. Durante l'incontro, ha spiegato, sono stati firmati 50 accordi per un valore complessivo di oltre 1 miliardo di euro. Oltre la metà degli accordi, ha precisato, riguarda il settore energetico. L'Unione Europea è tornata a criticare gli Stati Uniti per la decisione di Washington di prorogare il rifiuto dei visti d'ingresso per i membri della delegazione palestinese in vista della prossima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Bruxelles ha esortato gli Stati Uniti a riconsiderare la decisione. All'inizio di questa settimana il Dipartimento di Stato americano aveva dichiarato che avrebbe esteso le sanzioni che negano i visti ai funzionari dell'autorità palestinese e ai membri dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina in vista della prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il Consiglio di sicurezza ONU ha intanto condannato nei termini più fermi gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, in particolare quelli che mirano contro infrastrutture civili e energetiche. Il Consiglio, in una dichiarazione, ha quindi chiesto agli Houthi di cessare immediatamente l'escalation militare. Ha inoltre ribadito la precedente condanna degli attacchi e delle minacce al traffico marittimo nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el Mandeb, esprimendo solidarietà con l'Arabia Saudita, che ha diritto all'autodifesa. È morto all'età di 84 anni Alessandro Sandro Mazzola, ex attaccante dell'Inter e della nazionale italiana. A dare la notizia della scomparsa è stato il club nerazzurro, come riferito dall'agenzia ANSA. Mazzola ha trascorso l'intera carriera professionale, durata 17 anni, con la maglia dell'Inter, diventando una delle figure più importanti nella storia del club. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori della storia, ha ricordato l'Inter, sottolineando come abbia indossato per tutta la carriera la maglia di un solo club. Ed è tutto per le notizie flash.
0: Radio Capodistria.

0: sabato e la domenica ci mettiamo il vestito della festa e facciamo riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante la settimana. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, buon sabato anche oggi, quindi insieme. Tutto è pronto per partire e allora ecco un classico.
1: Ora musica story.
0: 1975.

0: Siamo ritornati indietro di 51 anni oggi con il nostro classico ad aprire Ora Musica 1975, gli ABBA di I Do, I Do, I Do. Allora, siamo alla novità, al primo ascolto del giorno. Nuvo con Resto Io.
1: Avevi il passo leggero di chi non torna mai. Un addio senza voce lasciato lì tra i guai.

0: Abbiamo una vita sola, è il titolo del singolo di Nearco, e quindi bisogna viverla tutta, minuto dopo minuto, e lui lo sa bene perché è andato a dormire poche ore fa e io l'ho appena svegliato per questa intervista, ma non molla, è sempre lì, presente. Ben ritrovato Nearco, come stai?
1: Ciao Riccardo, ben ritrovati a voi, e come vedi sono qua e continuo, insomma, la mia attività artistica.
0: Molto, molto. Senti, ma spieghiamo un po' alle persone che ci stanno ascoltando, perché allora tutti quest'estate hanno vissuto un'estate molto calda, bollente, no? Però per chi sta su un palco, per chi come te si muove, perché canta, perché deve fare animazione, è ancora più dura, perché insomma queste pezzate che ti arrivano addosso poi te le porti tutta la notte. Come ti difendi tu in queste situazioni?
1: Ma guarda, difendi se si sudacchia un pochettino, poi magari se le serate sono belle, ci si diverte, ci si pensa anche poco, ma molto spesso io penso anche agli ospiti, no, delle mie serate, perché anche loro ballando comunque, come dire, soffrono comunque il caldo, ma continuano a ballare. Il bello è questo, che la gente comunque ha voglia di divertirsi, si soffiano un pochettino, però alla fine entrano in pista, ballano, e quindi voglio dire, la musica e il divertimento è sempre più forte di ogni tipo di situazione. Poi dico sempre, meglio serata calda piuttosto che, insomma, ci sia un temporalino, certo, o qualche cosa che poi ti rovina, insomma, la serata.
0: Ho visto dei video che riportavano momenti delle tue serate, e la cosa che mi ha colpito è vedere questa piazza, penso fosse una sagra, perché vedevo che erano tutti seduti anche, no, ai tavoli, sì. Però il vedere tutte queste persone di età diverse, e quando tu li hai coinvolti nel cantare abbiamo il ritornello di Abbiamo una vita sola, la cantavano, non è così indifferente, perché comunque stiamo parlando di musica indipendente, significa che li coltivi bene le persone che vengono ai tuoi spettacoli.
1: Come tu sai, l'abbiamo detto diverse volte, io mi sono concentrato in una zona dell'Italia, sì. Il fatto che, insomma, la musica indipendente non ci permette di avere un mainstream, di diffondere in mainstream le nostre canzoni, e quindi io piano piano, ogni tanto, mentre li faccio divertire con cover, infilo qualche mio pezzo, e quando c'è qualcuno dei miei brani, come questo ad esempio, come Voto Rock and Roll, come La Vacanza, insomma 3-4 brani, me li chiedono proprio, quindi hanno quasi, sono affezionati, insomma, per così dire, anche perché se non li sentono da me poi non hanno modo di sentirli, cioè, mai nelle radio, come magari capita con i brani che vanno, insomma, che sono quelli più tra virgolette gettonati, no, come si suol dire, e quindi c'è questo tipo di situazione. Poi la cosa importante è sempre quella che ti dicevo prima, che quando si divertono vengono coinvolti, ecco, hanno bisogno di essere coinvolti, allora dopo poi ritornano perché si sono divertiti, ecco, questo un pochettino credo sia il segreto per avere un pochettino di seguito, ecco.
0: Lo è sicuramente, e poi aggiungo io che comunque bisogna anche essere bravi a seminare, tu lo fai da tanti anni e ti sei creato questo zoccolo duro di persone che, se sanno che ce n'è Arco, arrivano perché sanno che la serata sarà positiva. Noi adesso andiamo ad ascoltare Abbiamo una vita sola. Senti, in questa nuova stagione che inizia adesso, finiscono i periodi delle serate all'aperto e via, dovrebbe arrivare la stagione più fresca, ti vedremo ancora in televisione, cosa farai?
1: Sì, diciamo che con la fine dell'estate io torno il martedì sera a fare il mio programma televisivo, che appunto si intitola Voto Rock and Roll.
0: Come, ecco, ricordiamo anche su quale TV è?
1: Sì, sono in Emilia Romagna su Telecentro e Telesanterno, sono i canali 80 e 76, digitale terrestre, ma anche in streaming ovunque, quindi uno ormai adesso lo streaming, certo, insomma, si può trovare ovunque, quindi insomma, poi anch'io presento i miei colleghi di musica indipendente, come fai tu naturalmente, in queste mie trasmissioni, oltre che naturalmente avere un pochettino un cordone ombelicale aperto con con le persone che mi seguono le mie serate, insomma.
0: Nearco, ora con Abbiamo una vita sola, grazie per essere tornato a Ora Musica.
1: Grazie a te, grazie a voi, viva Ora Musica, a presto.

0: Abbiamo una vita sola, questo era il singolo di Nearco, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ora Musica, le novità del giorno.

Si chiama Sound Boy, questo singolo che abbiamo ascoltato in un primo ascolto oggi qui a Ora Musica, firmato Digon Temic ed è estratto dal disco Cantauto Rap che è uscito recentemente quest'estate, insomma. Daniele Tosco, il prossimo che ascoltiamo.

abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi e cosa otterrai?

Afflitti, la canzone di Daniele Tosco al primo ascolto qui a Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Prima di andarmene, altra novità.

0: Baldi con il suo singolo che si chiama Platone. Oggi chiude Ora Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Bruce Maria Show, si chiama London Calling, e vanno ogni sabato sera dalle 18 in poi, Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera, dalle 18 in poi, Radio Capodistria, don't miss it. Bye.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: L'augurio di un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo rallentamenti con code per lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Attenzione alla presenza di diversi mezzi in panne sui seguenti tratti autostradali: A4 Venezia-Trieste e in direzione Trieste mezzi in panne tra Re di Puglia, la barriera di Trieste-Lisert e tra Monfalcone Est e Duino. A4 Venezia-Padova in direzione Milano, qui è presente un mezzo in avaria tra Spinea e il bivio per la A57. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: di sport. La trasmissione sportiva di Radio Capodistria va in onda sabato alle 16 con Antonio Saccone.
1: Well then, che chitarre, chitarre veramente stravolgenti, e questo suono potete anche ancora ascoltarlo a London Calling, un programma di musica alternativa, di musica rock, che verrà onda ogni sabato sera dal 18:45 con il sottoscritto Mimmo Cacchiamo alla frequenza di Radio Capodistria. The best music, the best live in concert, a bit of interviews now and then. Don't forget, come on, yeah, ogni sabato, bye.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie flash delle 14:30. Il sistema di voto elettronico di Mosca è stato bersaglio nella notte di un massiccio attacco informatico durante la seconda giornata delle elezioni parlamentari russe. Secondo la presidente della Commissione elettorale centrale, Ella Panfilova, i sistemi di sicurezza hanno respinto l'attacco e il voto è proseguito regolarmente. Le elezioni, che si concluderanno domenica, si svolgono anche nei territori ucraini occupati dalla Russia. Il partito Russia Unita del presidente Putin punta a mantenere la maggioranza alla Duma. Si conclude oggi a Dublino la riunione informale dei ministri delle finanze dell'Unione Europea, alla quale partecipa anche il ministro sloveno Andrej Šircel. Al centro dei lavori la competitività del settore bancario europeo, i costi dell'energia e il loro impatto sulle imprese. La giornata è dedicata in particolare all'intelligenza artificiale e ai suoi effetti sull'economia, dal mercato del lavoro al settore pubblico ed energetico. I ministri discuteranno delle opportunità per produttività, innovazione e crescita, ma anche dei possibili rischi per cittadini e imprese. L'assistente di intelligenza artificiale Gemini, sviluppato dal colosso tecnologico americano Google, durante alcuni test di sicurezza informatica ha violato i sistemi informatici di 3 aziende, lo riporta il Wall Street Journal. In uno degli attacchi Gemini ha indovinato le password per accedere a un sistema protetto. In altri 2 casi invece ha trovato nel database i dati di accesso al sistema. Gli incidenti si sono verificati a maggio durante alcuni test di sicurezza informatica. Milioni di persone a Cuba di nuovo senza corrente elettrica. La rete elettrica nazionale dell'isola caraibica è collassata, causando un blackout. A renderlo noto il Ministero dell'Energia, precisando che sono stati attivati i protocolli per il ripristino del servizio. Le autorità affermano che il collasso sarebbe stato provocato da un guasto alle linee di trasmissione nella parte occidentale del paese. Ed è tutto per le notizie flash.
2: Radio Capodistria, la tua radio.

0: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Mentre inizia il suo tour nei teatri e sta per uscire il suo nuovo album che si intitolerà Cicale, Malika Ayane ritorna sulle nostre frequenze con un singolo dolce amaro, detto tra noi.

E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori si rallenta con code tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Informiamo che nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, verrà chiusa l'entrata di Mira Oriago in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Rei Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.

0: caro Chiara, pure lì mi sa ci fanno l'amore.
1: Ehi, compa!
2: I love how you dance, rumba. But think some other vice paesano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un debole campo di alte pressioni si estende tramite l'Europa occidentale e centrale verso est. Da nord-ovest affluisce in quota sulle nostre regioni aria più secca. Previsioni: nel pomeriggio parzialmente sereno, graduali schiarite anche a sud-est. Sui rilievi non si escludono isolati brevi rovesci, temperature massime da 20 a 27 gradi. Domani mattina nebbia localmente nei fondovalle, la giornata sarà soleggiata. In serata nuovi moderati addensamenti da nord, temperature minime mattutine da 7 a 16, massime da 24 a 28 gradi. Vediamo ancora la viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali vie aree del paese. Rallentamenti sull'autostrada Lubiana-Capodistria in ambo le direzioni all'altezza del cantiere di Postumia. Code tra Isola e Struniano, incrociamenti anche dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria. Sono le ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buongiorno, questi sono i titoli della seconda edizione dei Fatti del Giorno. La Commissione Giustizia approva la legge Scoc. NIS ancora in rosso, perdite per oltre 750.000 euro nel primo semestre 2026. Gli Stati Uniti raggiungono un accordo sulla sicurezza con Danimarca e Groenlandia. Regione Istriana avviate iniziative per una maggiore applicazione del bilinguismo. Pulizia della costa slovena da Ancarano a Pirano, oltre 260 volontari contro rifiuti e mozziconi. La Commissione Giustizia della Camera di Stato ha approvato con 9 voti favorevoli e 6 contrari il disegno di legge sul cosiddetto SCOC, il nuovo sistema specializzato di contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata, accogliendo anche gli emendamenti presentati dalla maggioranza. Secondo l'opposizione, la legge non renderà più efficace la lotta contro la corruzione, mentre la coalizione ritiene che il provvedimento sia necessario in quanto la percezione della corruzione in Slovenia ha toccato il punto più basso di sempre. Sentiamo Erika Paternus.
2: Il provvedimento punta a riorganizzare il sistema di contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata attraverso nuovi organi specializzati e una ridefinizione delle competenze della procura e della magistratura. Nel dibattito i partiti di governo hanno affermato che la riforma è necessaria per rendere più efficace il perseguimento dei reati di corruzione e criminalità organizzata e deve essere quindi approvata con procedura d'urgenza. Hanno poi sottolineato in particolare la lunga durata dei procedimenti più complessi che, secondo il deputato Andrei Cernigoi, dalle file di NSI, SLS e Focus, in media presso i tribunali di primo grado arriva a quasi 600 giorni. La coalizione ha inoltre dichiarato che proprio a causa della corruzione la Slovenia perde ogni anno 3,5 miliardi di euro, ovvero 10 milioni di euro al giorno. L'opposizione invece sostiene che la proposta legislativa è carente e che non è idonea a essere esaminata. Il disegno di legge infatti non risolverebbe le principali criticità dell'attuale sistema. L'opposizione quindi contesta la maggior parte delle modifiche previste, in particolare quelle relative alle nomine dei procuratori. La Commissione Giustizia della Camera di Stato ha approvato intanto tutti gli emendamenti proposti dalla coalizione, compreso quello con cui viene posticipata di 6 mesi l'entrata in applicazione della legge, che entrerà quindi in vigore il 1 luglio 2027. Il disegno di legge prevede tra l'altro la ridenominazione della Procura Speciale dello Stato in Procura Speciale per il perseguimento della corruzione e della criminalità organizzata, ridefinisce inoltre l'elenco dei reati di sua competenza e modifica alcune competenze relative alla pubblicazione dei bandi per i posti vacanti, nonché alla nomina e alla valutazione dei procuratori dello Stato. Prevede inoltre l'istituzione di un tribunale specializzato per i casi di corruzione e criminalità organizzata, attribuendo alla Corte d'Appello di Maribor la competenza esclusiva per i relativi ricorsi.
1: Il bilancio dell'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica resta in forte perdita. Nei primi sei mesi del 2026 le uscite hanno superato le entrate di oltre 750.000 euro, dopo che l'Istituto aveva già chiuso il 2025 con un disavanzo di 1,2 milioni di euro. E quanto emerge dalle informazioni pubblicate dal portale Info 360? A pesare sui conti sono i costi degli spazi di lavoro e l'aumento del numero di dipendenti. Il NIES opera in 18 sedi in Slovenia e paga l'affitto per 9 di queste con una spesa complessiva di circa 63.000 euro al mese. Nella sua riunione di ieri sera a Pola, il Consiglio della minoranza nazionale italiana autoctona della regione istriana ha avviato alcune iniziative intese all'applicazione del bilinguismo, in primo luogo nei grandi centri commerciali e sulle etichette dei prodotti agroalimentari di origine controllata. Valmer Kusma.
3: I prodotti agroalimentari istriani sotto tutela sia del territorio croato che sloveno dovrebbero riportare anche la dicitura italiana oltre che quella degli stati domiciliari, trattandosi di aree bilingui nelle quali l'italiano è paritetico alle lingue slovena e croata. Questa è la conclusione emersa ieri sera a Pola alla riunione del Consiglio della minoranza nazionale italiana autoctona della regione istriana. Per raggiungere l'obiettivo è stato deciso di coinvolgere nel percorso sia l'Unione Italiana che i competenti organismi della regione istriana. Deciso inoltre di inoltrare una circolare ai centri commerciali e supermercati nelle aree bilingui della regione con la sollecitazione a rispettare il bilinguismo visivo, ora molto carente e ridotto ai minimi termini. Il tema del bilinguismo visivo, come concordato, sarà al centro del prossimo incontro tra il direttore dell'ospedale di Pola, Andrei Angelini, e il presidente del Consiglio, Ennio Forlani, e il vice sindaco italiano, Vito Paoletic. Infine è stata approvata l'iniziativa di proporre in sede di assemblea regionale l'uso della canzone Inno all'Istria da affiancare alla canzone solenne croata Krasna Zemlja nelle occasioni celebrative. Inno all'Istria, è stato detto, rispecchia fedelmente la componente identitaria italiana ben radicata nel territorio.
1: Si conclude oggi a Dublino la riunione informale dei ministri delle finanze dell'Unione Europea, alla quale partecipa anche il ministro sloveno Andrej Šircelj. Al centro dei lavori la competitività del settore bancario europeo, i costi dell'energia e il loro impatto sulle imprese. La giornata odierna è dedicata in particolare all'intelligenza artificiale e ai suoi effetti sull'economia, dal mercato del lavoro al settore pubblico ed energetico. Quello del 2026 è stato l'agosto più caldo mai registrato da quando esistono le rilevazioni delle temperature. Secondo i dati, nel mese scorso la temperatura superficiale media negli oceani extrapolari ha raggiunto un livello record determinato dal riscaldamento globale e dagli effetti del Niño. Alessandro Martegani.
4: Molti se ne sono accorti anche senza guardare il termometro, ma ora i dati ufficiali hanno indicato ufficialmente l'agosto 2026 come il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023. Secondo il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, implementato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, nel mese scorso la temperatura superficiale media degli oceani extrapolari ha raggiunto un livello record determinato dal riscaldamento globale e dagli effetti del Niño. Quella che sta per concludersi, inoltre, è stata l'estate più calda di sempre nell'Europa occidentale, superando il precedente record stabilito nel 2003, un lungo periodo di ondate di calore iniziato già nel maggio scorso che ha creato in ampie zone dell'Europa centrale e orientale una siccità diffusa soprattutto nel mese di agosto, particolarmente grave in Francia, Regno Unito, Ungheria, Romania e Serbia. Il Reno, il Danubio, il Dnieper hanno registrato portate eccezionalmente basse. Agosto 2026 è stato anche il mese più caldo a livello globale tra tutti i mesi dell'anno, alla pari con il luglio 2023, con una temperatura di 1,65 gradi Celsius superiore alla media stimata del periodo preindustriale fra il 1850 e il 1900. La temperatura media sul territorio europeo è stata di 20,26 gradi, 1 grado e 10 al di sopra della media del mese relativa al periodo 91-2020. E anche per il mare sono stati raggiunti nuovi massimi con temperature eccezionalmente elevate in gran parte del Pacifico tropicale.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Gli Stati Uniti hanno raggiunto con Danimarca e Groenlandia un accordo sulla sicurezza dell'isola artica. Secondo quanto riferito dal presidente Donald Trump, l'intesa garantirà a Washington un accesso permanente alla Groenlandia e la possibilità di rafforzare la propria presenza militare. L'accordo, confermato anche da Copenaghen e dalle autorità groenlandesi, dovrebbe essere firmato la prossima settimana a New York. La premier danese Mette Frederiksen ha sottolineato che l'intesa rispetta la sovranità del Regno di Danimarca e il diritto all'autodeterminazione dei groenlandesi. Il sistema di voto elettronico di Mosca è stato bersaglio nella notte di un massiccio attacco informatico durante la seconda giornata delle elezioni parlamentari russe. Secondo la presidente della Commissione elettorale centrale, Ella Panfilova, i sistemi di sicurezza hanno respinto l'attacco e il voto è proseguito regolarmente. Le elezioni, che si concluderanno domenica, si svolgono anche nei territori ucraini occupati dalla Russia. Il partito Russia Unita del presidente Putin punta a mantenere la maggioranza alla Duma. Milioni di persone a Cuba di nuovo senza corrente elettrica. La rete elettrica nazionale dell'isola caraibica è collassata causando un blackout. A renderlo noto il Ministero dell'Energia, precisando che sono stati attivati i protocolli per il ripristino del servizio. Le autorità affermano che il collasso sarebbe stato provocato da un guasto alle linee di trasmissione nella parte occidentale del paese. Ad aggravare la situazione, inoltre, le condizioni meteo instabili. Si tratta almeno del sesto blackout nazionale da gennaio. Sei giovani ciechi e ipovedenti dell'Istituto Rittmeyer hanno vissuto a Trieste la loro prima esperienza in barca. Alla Lega Navale è partito un mare di possibilità, progetto promosso da Tecne e Arts insieme a Rittmeyer per avvicinare i ragazzi alla vela e sviluppare autonomia, fiducia nelle proprie capacità e nuove occasioni di socialità. Davide Fifacco.
5: Il mare come spazio di libertà, ma anche come luogo dove mettere alla prova le proprie capacità, e questo è lo spirito di Un mare di possibilità, il progetto che ha portato sei giovani ciechi e ipovedenti dell'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi a salire per la prima volta in barca alla Lega Navale Italiana di Trieste. Dopo la presentazione dell'iniziativa, i ragazzi hanno partecipato a un'uscita in mare assistita, accompagnati da personale qualificato e due educatori. Un'esperienza che rappresenta il primo appuntamento di un percorso destinato a proseguire per un anno. L'iniziativa è stata ideata dall'associazione Tecne Arts Eds in collaborazione con il Rittmeyer, con il patrocinio del Comune di Trieste e il sostegno della Lega Navale, del Rotary Club Trieste Alto Adriatico e della Fondazione Casali. L'obiettivo non è soltanto avvicinare i giovani alla vela, ma utilizzare lo sport come strumento per rafforzare l'autonomia, la fiducia e la consapevolezza delle proprie possibilità. Per Marino Predonzani, presidente di Tecne Arts, il progetto nasce dalla collaborazione con il Rittmeyer e dalla volontà di aprire ai giovani nuovi spazi, con particolare attenzione allo sport dalla vela. Una prospettiva condivisa dal commissario del Rittmeyer, Lorenzo Capaldo, secondo il quale non deve essere la persona con disabilità ad adattarsi agli ostacoli, ma è la società a doverli rimuovere, favorendo una partecipazione effettiva alla vita sociale e anche sportiva. E dalla Lega Navale arriva la disponibilità a trasformare questa prima esperienza in un percorso concreto. Il presidente Roberto Benedetti sottolinea infatti la possibilità per i partecipanti di acquisire competenze ed arrivare anche a vivere la vela in autonomia, con la prospettiva di partecipare in futuro a uscite per divertimento, persino a regate. Un progetto, dunque, che mette il mare al centro, ma guarda soprattutto oltre il mare, alla possibilità per i giovani con disabilità visiva di scoprire nuove competenze e nuove opportunità attraverso lo sport e la relazione con gli altri.
1: Oltre 260 volontari sono attesi oggi per la 17ª edizione di una delle principali campagne di pulizia della costa slovena. L'iniziativa interesserà l'intero tratto costiero da Ancarano fino a Pirano, con particolare attenzione alla raccolta dei mozziconi di sigaretta, che anche quest'anno rappresentano la tipologia di rifiuto più numerosa. I responsabili dei diversi punti di raccolta distribuiranno ai volontari l'attrezzatura necessaria e le schede per il censimento dei rifiuti. Per la prima volta, inoltre, i partecipanti utilizzeranno anche l'applicazione Costa Pulita, che consentirà di raccogliere e registrare i dati relativi alla campagna. L'organizzatrice dell'iniziativa, Andrea Palatinus, ha confermato che la quantità complessiva di rifiuti raccolti negli anni lungo la costa risulta in costante calo. E si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, redazione di Nisi Botter e Erika Paternus. Realizzazione tecnica a cura di Jaka Žagar.
6: Radio Capodistria. La tua radio.

Well then, well, okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 dalla frequenza di Jacopo d'Istria, che è anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.c and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. E questa è Tenet Rock Show con Mimmo Cacchio. Bye!

You know I will be coming home. And when that fog comes.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, a causa di lavori si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Attenzione ad un veicolo in avaria segnalato sulla 4 Venezia-Trieste tra Redi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.

Non solo sport, la trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Capodistria.

Buon vento, Alfa e Giovanotti, uno dei brani regolarmente trasmessi anche dalle radio slovene. Buon vento, ottimo augurio per l'inizio, per i nuovi inizi come la trasmissione odierna. E allora buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Non Solo Sport, prima puntata del palinsesto autunno-inverno per la stagione 2026-2027. Dunque, di cosa parleremo quest'oggi? Sicuramente di un anniversario importante che ha riguardato lo sport d'élite italiano che si è celebrato quest'estate, cioè i 100 anni della Fiorentina, e ne parleremo con uno degli esponenti più importanti, mi viene da dire più amati nella storia di questo club, cioè Cristian Riganò, che ho avuto modo di incontrare e di conoscere personalmente mentre ero in vacanza alle Isole Eolie, attaccante capace di segnare valanghe di gol che hanno accompagnato la Fiorentina probabilmente nella risalita dal punto più buio nel quale era caduta, cioè la Serie C. Evidentemente la città di Firenze non ha dimenticato questo giocatore, che ha una storia assolutamente interessante, è una persona estremamente interessante, dato che ha fatto davvero tutta la gavetta avendo militato in tutte le categorie, dalla terza categoria fino alla Serie A, garantendosi in qualche modo la crescita attraverso le categorie con valanghe di gol. Una persona che tra l'altro lavorava mentre giocava per tanto tempo facendo il muratore. Di seguito spazio a un'intervista con Andrea Bardi, che è un architetto e terapeuta italiano che vive e lavora a Lubiana, con il quale abbiamo parlato dei benefici dell'attività fisica e sportiva sul piano psicologico, su come la pratica dell'attività fisica e sportiva regolare possa in qualche modo sviluppare tutta una serie di talenti, tutta una serie di forme di intelligenza e soddisfare una serie di bisogni psicologici e non solo della persona. Questo e molto altro quindi nel nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport.

una italiana italofona, l'altra evidentemente croata. Di seguito la colonna sonora di Friends. Bene, bene, oggi si corre la maratona di Pola, che prevede tutta una serie di distanze tra loro diverse, tutta una serie di percorsi. Particolarmente significativo per quanto ci riguarda è la Corsa dell'Amicizia, evento organizzato dalle istituzioni diplomatiche italiane in Croazia nell'ambito della giornata dello sport italiano nel mondo, che sottolinea come lo sport in qualche modo può essere e deve essere, mi viene da dire, anche uno strumento di soft diplomacy, quindi uno strumento che possa in qualche modo avvicinare le persone, migliorare quello che è il benessere delle varie comunità e dei vari gruppi. Ricordo che il 5 di settembre la stessa corsa sulla distanza dei 6 km si è svolta a Zagabria, attorno al lago Jarun, per la terza edizione, prima volta che questo importante evento si svolge anche a Pola. La partenza della Corsa dell'Amicizia è fissata per le ore 20, la distanza, come detto, è 6 km. Che cosa succede in Slovenia? Bene, succedono una marea di cose, molte delle quali gravitano attorno ai campionati europei di ciclismo su strada, che sono programmati tra il 2 e il 7 di ottobre di questo 2026. Bene, nelle giornate del 7 e 8 ottobre l'agenzia ICE di Lubiana, l'agenzia ICE in Slovenia, ente che si occupa soprattutto di cooperazione in ambito economico e commerciale, organizzerà una 2 giorni di incontri B2B, business to business, quindi per gli imprenditori e per le aziende che sono attive in qualche modo nel segmento dell'attività fisica e sportiva. Per maggiori informazioni si può appunto contattare l'agenzia ICE di Lubiana.

Molto probabilmente Kim Collins, sprinter classe 1976, è il personaggio più celebre di St. Kitts e Nevis, nazione che il 19 settembre celebra l'indipendenza ottenuta nel 1983 da

Al Regno Unito, siamo nel bel mezzo dei Caraibi, non troppo lontano, diciamo così, da Porto Rico, così come testimonia la musica che abbiamo in sottofondo, che arriva proprio da St. Kitts e Nevis. Bene, Kim Collins ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri piani ai campionati mondiali di atletica leggera di Parigi nel 2003. È stato il primo uomo nella storia over 40 ad abbattere il muro dei 10 secondi nei 100 metri, 9,93 ottenuti nel 2016, ha partecipato a ben 5 edizioni dei Giochi Olimpici dal 1996 al 2016, è stato il primo atleta del suo paese a raggiungere evidentemente una finale olimpica. In ogni caso, St. Kitts e Nevis è uno degli stadi più piccoli del mondo, con 263 chilometri quadrati, ha una popolazione di circa 50.000 abitanti, divisa tra due isole. Fu ribattezzata Gibilterra delle Indie Occidentali per la sua importanza militare durante le guerre coloniali. Una delle feste più interessanti è il Carnevale, che curiosamente si svolge però a Natale, quindi tra dicembre e l'inizio di gennaio, unendo in qualche modo tradizioni natalizie africane e caraibiche. In ogni caso, lunga vita a St. Kitts e Nevis.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie flash delle 16.30. L'Associazione Slovena dei Malati Oncologici ha celebrato a Lubiana i suoi 40 anni di attività. Alla cerimonia è intervenuta anche la Presidente della Repubblica, Nataša Pirc-Musar, che ha sottolineato il ruolo dell'Associazione nel fornire sostegno, speranza e vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie. Particolare rilievo è stato dato al volontariato e all'esperienza diretta di chi ha affrontato la malattia. Fondata nel 1986, l'Associazione conta oggi circa 2.800 aderenti e dal 2005 ha lo status di organizzazione umanitaria. Italia. Nella città di Našice in Croazia questa mattina si è svolta una manifestazione di protesta contro il previsto incenerimento nella cementeria locale di una parte dei rifiuti provenienti da Gospić. L'organizzatore della protesta ha dichiarato che i cittadini si sono riuniti per chiedere che i rifiuti abbandonati illegalmente vengano riportati nel luogo dove sono stati ritrovati. I manifestanti hanno chiesto trasparenza su tipo, provenienza e quantità dei rifiuti, oltre alla pubblicazione di tutti i documenti e delle autorizzazioni a riguardo. Ultimamente la Russia ha intensificato e ampliato gli attacchi con droni contro i treni passeggeri ucraini. Il ritmo degli attacchi è tale che le ferrovie ucraine faticano a sostituire le locomotive distrutte, che sono estremamente importanti in condizioni di guerra per il trasporto di persone e merci, e rappresentano inoltre l'unico collegamento dell'Ucraina con il resto del mondo. Secondo quanto riporta Politico, citando il Ministero della Difesa russo, gli attacchi ai treni ucraini sono infatti diventati parte della tattica militare russa. Tennis. La Slovenia ha conquistato per la quarta volta nelle ultime sei stagioni l'accesso al gruppo mondiale 1 di Coppa Davis, entrando così tra le 53 migliori nazionali al mondo. Decisiva la vittoria contro Israele all'Accademia Breskvar di Lubiana. Bor Artnak e Filip Jeff Planinšek avevano già assicurato i due punti necessari nella prima giornata. Il prossimo febbraio il nazionale del capitano Grega Žemlja cercherà di superare per la prima volta il turno successivo, ostacolo finora rivelatosi insormontabile nel nuovo formato della competizione. Ed è tutto per le notizie flash.

0: Marco Masini, prima Irene Grandi, poi che cosa hanno in comune questi due cantanti? Certo, sono stati parte della colonna sonora della puntata odierna di Non Solo Sport, certo, sono due importanti voci all'interno del panorama della musica leggera italiana, sono anche due tra i tifosi più noti della Fiorentina, società nata nel 1926, prima squadra italiana a raggiungere una finale di Coppa dei Campioni nel 1957, persa però contro il Real Madrid. Diciamo che la tendenza a perdere delle finali la Fiorentina l'ha conservata fino al passato recente, basti pensare ai due appuntamenti mancati in Conference League. In ogni caso è riuscita a vincere una Coppa delle Coppe nel 1960-61, probabilmente il maggior successo internazionale. Nel palmarès figurano due scudetti, 55-56, 68-69, 6 Coppa Italia, una Supercoppa italiana e appunto una Coppa delle Coppe. Il giocatore con più presenze è Giancarlo Antognoni, che ha vestito la maglia viola per 429 volte. I migliori marcatori sono Kurt Hambrin e Gabriel Omar Batistuta, entrambi con oltre 200 reti all'attivo con la maglia della Fiorentina. Per quanto riguarda invece i giocatori che hanno vestito la maglia viola ma che hanno giocato per più volte con le rispettive nazionali, in vetta a questa graduatoria c'è uno dei miei calciatori preferiti di sempre, Manuel Rui Costa, portoghese, 94 presenze, seguito da Gabriel Batistuta, Argentina, 78, terzo Giancarlo Antognoni, Italia, 73. Queste cifre si riferiscono evidentemente alle presenze appunto con le rispettive nazionali. La Fiorentina, tra l'altro, ha anche un bel centro sportivo che ho avuto modo di visitare qualche anno fa, dove ho intervistato anche Kaja Ergen, calciatrice slovena che ha militato appunto anche con la maglia della Fiorentina. Sicuramente la maglia della Fiorentina, il colore viola, lo stadio di Firenze, ma anche la città di Firenze, sono elementi importanti all'interno del mondo calcistico italiano e non solo. Così come dimostra la popolarità del brano che in qualche modo ne viene considerato l'inno.
1: Go.

0: Sicuramente il primo ospite di questa stagione di Non Solo Sport è stato in grado di generare l'entusiasmo più genuino nei tifosi viola, perché li ha accompagnati nel momento di maggiore difficoltà della società, cioè quando è retrocessa in Serie C2, stagione 2002-2003, di seguito è passata in B nel 2003-2004 per poi ritornare in Serie A nel 2004-2005. Bene, in Serie C ha realizzato 30 gol in 32 partite, quasi un gol a partita, l'esordio tra l'altro doppietta contro il Castel di Sangro. In Serie B ha fatto 23 gol in 44 presenze, quarto nella classifica marcatori in quella stagione, dietro Luca Toni, Cristiano Lucarelli e Igor Protti. Oggi sarebbero verosimilmente tutti e quattro titolari in nazionale. In Serie A 18 presenze, 4 reti in una stagione caratterizzata in realtà da alcuni infortuni. Lui è Cristian Riganò, giocatore cresciuto calcisticamente nei dilettanti, che in qualche modo ha avuto modo di giocare in tutte le categorie e per tanto tempo ha affiancato alla professione di muratore il gioco del calcio, fino ad arrivare in Serie A a 30 anni. Riganò è delle isole Eolie, nello specifico di Lipari, e ho avuto il privilegio, la fortuna di conoscerlo quest'estate mentre ero in vacanza, stavo passeggiando sul lungomare. Lui mi ha in qualche modo inchiodato davanti con il motorino quando ha capito che lo avevo riconosciuto, mi ha invitato a chiacchierare con il suo primo allenatore, è stata una conversazione piacevole, mi ha poi riaccompagnato in scooter fino al mio hotel, invitandomi a raggiungerlo più tardi in un barbecue con la sua famiglia, parte della quale vive in Germania, nelle stesse ore più o meno quando la Fiorentina stava festeggiando il centenario. Evidentemente la storia e i valori di Cristian Riganò sono abbastanza diversi, diciamo così, da quello dei giocatori standard. Maggiori dettagli sia sul centenario della storia della Fiorentina che sul personaggio Cristian Riganò nella prima intervista di questa puntata di Non Solo Sport. Cristian Riganò, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti.
0: Dunque, quest'anno ricorrono i 100 anni della Fiorentina. Che ruolo riveste questa società all'interno del contesto calcistico italiano e internazionale?
1: Insomma, 100 anni, insomma, no, non è poco. Io sono tifoso, sono un po' di parte, diciamo, è un pezzo del mio cuore. Poi è una società storica, una società che ha fatto la prima finale di Coppa Campioni a Corea Madrid. Non si è vinto tanto, si è vinto qualche coppa, due scudetti, una coppa, delle coppe mi sembra, un paio di Coppa Italia. Secondo me è una città che meriterebbe di più, però quando poi ha a che fare con delle potenze, Inter, Milan, Juve, insomma Roma stessa, tu fai un po' fatica e ci si accontenta ogni tanto di portare a casa qualcosa. Il rammarico è perché le due finali fatte qualche anno fa, io penso che almeno una si poteva portare a casa, però è andata così. Io dico sempre che tifare Fiorentina è una missione, però sono ben felice di farlo.
0: Sono tanti i giocatori importanti che hanno giocato con la maglia della Fiorentina, sono tante le bandiere che possono essere considerate dei simboli per la Fiorentina. A me par di capire che tra i giocatori più amati ci sei anche tu. Che cosa rappresenta per te il tifo della Fiorentina? Che cosa ha rappresentato la Fiorentina nella tua carriera?
1: Io dico che loro mi dimostrano il loro affetto tutti i giorni. Che ne so, è arrivato Rui Costa, è arrivato Batistuta, sono gente che vivono fuori da Firenze, no? E ovviamente venendo una volta ogni tanto la gente li vede, come giusto che sia, gli dà il giusto tributo. Io vivo a Firenze e quindi loro mi vedono nella quotidianità, eppure nonostante tutto, dopo 20 anni ancora oggi, cioè, mi dimostrano un amore sconfinato. Proprio per cui in quel periodo era un periodo triste, un periodo buio, credo sia stata l'unica forse società a cui hanno riservato quel trattamento, perché all'epoca c'erano tante società messe peggio forse anche della Fiorentina, mi riferisco a Parma, Lazio, Roma stessa, insomma, e non tutti hanno riservato quel trattamento. E io sono arrivato in un momento dove in realtà c'era, io dico, uno sconforto generale, no? Che Fiorentina non era abituata a giocare in quelle categorie. Avevano bisogno di aggrapparsi a qualcosa, a qualcuno, visto comunque, come hai detto te, i giocatori, grandi giocatori sono passati in quella città che hanno indossato quella maglia gloriosa, e in me hanno rivisto uno di loro, tra virgolette, e io poi fortunatamente ho fatto tanti gol e nel giro di poco siamo tornati in Serie A. Io gli dico sempre, io vi ringrazio perché sono un giocatore normale e mi avete messo insieme ai più grandi. Io di questo li ringrazio sempre.
0: C'è un coro che abbina il tuo nome al lavoro di muratore. Come vivi questo abbinamento?
1: Vivo benissimo, anche perché credo non sia vergogna lavorare, è una cosa nobilissima. Siccome prima io lavoravo, facevo il muratore, e allora loro mi fecero questo coro, ero un bravo muratore, ero un assaguagliatore, Riganò, e io ne vado orgoglioso. Oppure Dio perdona Riganò, ora questo è un po' più... si avvicina un po' più al grande, però anche troppo secondo me, però è una cosa che mi piace, è una cosa bella, molto bella, insomma. Poi loro hanno molta fantasia e l'hanno fatto con me, ma l'hanno fatto con tanti altri.
0: Tu sei arrivato al grande calcio in età avanzata, relativamente avanzata, hai fatto la gavetta, hai fatto le categorie anche più basse. Qual è stato il segreto che ti ha permesso di arrivare così in alto? Qual è stata secondo te la caratteristica che ti ha permesso poi di arrivare anche in Serie A e di fare tanti gol?
1: La fame. Cosa vuol dire la fame? La fame è quella di non accontentarti mai, perché quando uno come me deve scalare e ha scalato tutte le categorie, se non hai fame poi ti puoi adagiare. Allora dici, vabbè, tanto sono arrivato in Serie C, va bene così, no? Invece no, avevo voglia, ho sempre sognato, come tutti sognano, come tutti i bambini del mondo che giocavano per strada come me all'epoca. Sogni ad occhi aperti, tanto sognare non costa nulla, un domani di arrivare, no? Visto che giocavamo a calcio e basta, non c'era nient'altro, non c'erano altri giochi. Calcio è calcio, calcio. E dopo c'era un'altra cosa che mi alimentava, che ogni anno era un dovere sempre dimostrare qualcosa. Cosa vuol dire? Vuol dire che te magari facevi gol in eccellenza e ti dicevi, vabbè, dai, in eccellenza, poi andavi in Serie D, facevi gol in Serie D, vabbè, dai, ma in Serie D, poi andavi in Serie C, sì, ma ora vediamo se fa gol in ma sì, in C2, vediamo in C1, poi tu fai gol in C1, sì, ma in Serie B ora, poi tu fai in B, ma in Serie A. Questa cosa a me non mi turbava, non mi dava fastidio, mi autoalimentavo, capisci? Ma non per dare risposta a qualcosa, dicevo, vabbè, tranquilli, tanto ora vediamo come finisce. E allora questa cosa mi dava forza, più la voglia e la fame che avevo di arrivare. Poi alla fine sono arrivato a 30 anni in Serie A, però ci sono arrivato. Ho fatto poi 3 o 4 anni, poi una volta a 35 già ti consideravano vecchio. Ora magari fino al 37-38 ci arrivi, però una volta più di lì non andavo.
0: Che cosa ha rappresentato per te invece il gioco del calcio?
1: Il gioco del calcio è è la mia vita, perché cosa vuol dire? Noi, se si poteva, non si andava neanche a scuola. Cioè, nel senso, te quando arrivavo a casa era una lotta continua con i nostri genitori, che giustamente volevano che tu facessi compiti. Si faceva delle partite infinite, si usciva da scuola, si mangiava, poi ovviamente l'isola te lo consente, no? Ci si conosce tutti, allora un figlio poteva stare anche in giro 10 ore, intanto qui ti vedono, poi passava da casa, visto mio figlio, dov'è mio figlio? Ah, sta giocando a Marina Corta, cioè, no. Noi si giocava giornata intera a pallone. Il calcio è stato sempre la mia vita, come credo la vita un po' di tutti quei ragazzi come me che sognavano e giocavano per strada. C'era solo il calcio in qualsiasi posto, in qualsiasi buco, perché qui non abbiamo strutture a distanza di 30 anni, le strutture sono sempre le stesse. C'è sempre lo stesso campo, noi ci si arrangiava nelle piazzette di Marina Corta, dove tu conosci, tu hai visto ora, ci si organizzava per strada, ci si organizzava nei vicoli, ci si organizzava dappertutto, e quindi si giocava solo a calcio. Quindi il calcio è stato sempre il sogno, la passione, ma credo non solo mia, di tutti i ragazzi dell'epoca. Ora è diverso, ora non c'è più nessuno che gioca per strada, ora c'ho telefonini, tablet e robe varie, un bel casino.
0: Avevi qualche idolo quando eri ragazzino?
1: Sì, io ero un difensore, ma io mi piaceva da morire Van Basten, perché era un giocatore forte, un goleatore, ma era un giocatore elegante, molto elegante, e io ero pazzo di questo giocatore, nonostante io facessi il difensore, quindi non c'entravo nulla. Cioè, potevo scegliere Baresi, potevo scegliere, non so, Scirea, potevo scegliere un altro, però io avevo un'ammirazione particolare per questo giocatore. Poi alla fine mi sono ritrovato a giocare all'attacco come lui, per farti capire come andare.
0: Hai un suggerimento per i ragazzini che magari sognano una carriera da calciatori, e hai un suggerimento anche magari per i genitori che si ritrovano spesso ad accompagnare i figli nel mondo del calcio?
1: Consiglio che i bambini quando giocano a calcio dovremmo essere tutti orfani. Non è una cattiveria, eh? Devono avere i genitori, ma in quel momento i ragazzini devono divertirsi, devono giocare, devono esprimere le loro qualità anche sbagliando. Non deve essere una cosa schematizzata, fai così, fai così. Io sposo in toto quello che dice Allegri, se intanto lo massacrano, di lasciare liberi, di giocare. Perché oggi i bambini già a 6 anni dice cosa devono fare, come devono muovere, non portare la palla, non scartare, non fare. Posso capire a 20 anni, a 20 anni poi sei allenato, sei seguito, c'hai un tipo di gioco da fare, un allenatore che ti indirizza, ma all'età tenera i ragazzi si devono divertire. E quindi io ho un figlio che gioca, un 2010, ma io mai detto nulla, perché i ragazzi devono solo divertirsi a quell'età. Poi Quando si arriva all'età 16-17, se hanno intenzione di farlo veramente, uno può dare qualche consiglio, però io penso che è brutto dire questa cosa, ma i bambini dovrebbero giocare a porte chiuse.
0: Cristian Riganò, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, grazie mille.

Stai ascoltando Radio Capodistria. Tra poco ci sarà il Viaggiando con gli aggiornamenti sul traffico delle autostrade del Nord-Est.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Segnaliamo poi che fino alle 21 di domani, per lavori, l'interconnessione tra la superstrada pedemontana veneta e la A4 Brescia-Padova è chiusa per chi proviene da Treviso e viaggia verso Venezia. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Re Gelato, dagli annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.

0: Anche in questo caso il binomio musicale che vi abbiamo appena proposto all'interno di Non Solo Sport ha un suo filologico che non è così complicato da individuare. Bangaranga di Dara, brano che ha vinto l'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest per la Bulgaria. Zitti e buoni, ultima vittoria invece dell'Italia con i Maneskin ai tempi del Covid, quando anche la nazionale di calcio vinceva ancora qualcosa, nello specifico i campionati europei, che poi in realtà furono un po' un fuoco di paglia tra svariate mancate qualificazioni alle fasi finali della Coppa del Mondo, nonché un'eliminazione abbastanza così scialba anche in occasione dei campionati europei del 2024 in Germania. In ogni caso, a settembre ci sono in calendario tutta una serie di iniziative che riguardano l'attività fisica e sportiva a 360 gradi, soprattutto a livello europeo. Si comincia con domani, giornata internazionale dello sport universitario, poi tra il 23 e il 30 c'è invece la settimana europea dello sport, il 23 settembre tra l'altro è anche la giornata dello sport sloveno. Ovviamente questo tipo di campagne hanno un impatto a vari livelli per quanto riguarda proprio la settimana europea dello sport, ma anche la giornata dello sport sloveno. C'è anche un calendario di attività che riguarda da vicino Capodistria. Se capisco bene, si comincia da martedì 22 presso Planet Cooper, area commerciale qui di Capodistria, con il Festival dell'Invecchiamento attivo tra le 10 e le 13. Di seguito mercoledì 23 presso il centro sportivo del Bonifica ci sarà la giornata dello sport sloveno. Per quanto riguarda sabato 26 in taverna ci sarà un evento chiamato Capodistria dello sport, con la presentazione delle principali società sportive del territorio, musica e spettacoli di danza, mentre lunedì 28 ci sarà un allenamento guidato al poligono. L'orario in questo caso è 17:19, l'appuntamento è al parco sportivo di Decani. Ovviamente ci saranno anche tutte le varie manifestazioni sportive collegate allo sport d'élite, in qualche modo allo sport d'élite, all'attività fisica e sportiva e ai suoi benefici. Si ricollega anche la prossima intervista del nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport, che riguarda invece l'aspetto psicologico dell'attività fisica e sportiva su basi regolari, lo sviluppo di una serie di talenti, di varie forme di intelligenza, il soddisfacimento di una serie di bisogni che in quanto esseri umani abbiamo, ma anche lo sviluppo del talento. Questo e molto altro quindi nella prossima intervista del nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport. Andrea Bardi, psicoterapeuta italiano basato in Slovenia, ben ritrovato su Radio Capodistria.
1: Ciao, ben trovati.
0: Quali sono dal tuo punto di vista i principali benefici dell'attività fisica e sportiva su basi regolari?
1: Ma di sicuro uno dei primi benefici che posso individuare è il fattore di rilassamento anche dello stress, quindi facendo attività fisica, come ampiamente dimostrato, ci sono tanti studi anche a livello neuroscientifico, aiuta la circolazione del sangue, l'ossigenazione di tutte quante le cellule, il che logicamente aumenta il benessere fisico e aumenta anche il benessere mentale. Poi c'è anche, secondo me, un fattore molto importante: se consideriamo che abbiamo una serie di energie a disposizione durante la giornata, se tutte le energie che abbiamo le concentriamo solamente su una cosa che può essere, diciamo, un problema, non facciamo altro che ingigantire questo problema. Invece l'uscire regolarmente e fare dello sport e dell'attività fisica può aiutare a indirizzare queste energie verso qualcos'altro, se non altro a liberarle da un punto in cui si sono magari in un momento bloccate.
0: Capisco anche che in quanto esseri umani abbiamo anche tanti talenti, tante dimensioni e anche tante forme di intelligenza. Si può dire che l'attività fisica e sportiva in qualche modo serve anche a sviluppare dei talenti e anche delle forme particolari di intelligenza?
1: Sì, c'è una teoria, oramai penso sia da più di 20 anni in giro, che l'uomo ha diverse intelligenze. Questo psicologo, biologo Howard Gardner parla di almeno 9 tipi di intelligenza, e l'intelligenza intelligenza fisica, kinesiologica mi pare che si chiami, sarebbe la nostra capacità di avere quanto più possibile possesso e conoscenza del proprio corpo e dei movimenti, e quindi di trovarci a nostro agio all'interno del nostro corpo in tutti i suoi movimenti, in tutte le sue funzioni. Quindi logicamente l'attività fisica aiuta a sostentarla, ad aumentarla, a svilupparla, anche a sviluppare le nostre capacità di saperla usare al massimo come persone, se abbiamo come scopo anche il fatto di sviluppare la nostra completezza e sviluppare tutte queste varie intelligenze e farle lavorare in concerto, è una cosa di sicuro che aumenta il nostro benessere.
0: Io credo che una delle sfide principali con i quali tutti quanti noi ci confrontiamo riguarda il piano emotivo. Quali sono secondo te le relazioni che esistono tra l'attività fisica e sportiva su basi regolari e l'intelligenza emotiva, o anche proprio lo stato emotivo degli individui?
1: È un fatto secondo me di rapporto, come in tutti quanti i rapporti, quindi almeno per come la vedo io è molto importante chiedersi il perché facciamo determinate cose. Lo sport di sicuro, con tutti i suoi benefici, può essere una cosa che aiuta a sentirsi meglio. Va secondo me fatto anche lo sport con coscienza del perché lo facciamo. Se lo facciamo per dimenticarci i problemi, per mettere da parte le cose che ci danno fastidio, sì, magari all'inizio può essere una buona soluzione, ma è anche importante a un certo punto rendersi conto del quali sono i motivi che ci spingono. Logicamente bisogna fare attenzione che non generi dipendenza come tutte le altre cose. Alla fine, come dicevo appunto, si tratta di un rapporto con una cosa, quindi può essere la stessa cosa con il fumare, solo che logicamente lo sport di per sé, avendo dei benefici evidenti, spesso la gente non se ne rende conto, ma può essere un rapporto conflittuale anche quello, meglio un rapporto di dipendenza. Quindi farlo con coscienza del perché si fa. Non c'è niente di male se ogni tanto, io l'ho fatto tante volte, farmi una corsetta per smaltire magari anche un'arrabbiatura, per schiarirsi le idee, come la capisco io questa cosa.
0: E guardando invece a quelli che sono, chiamiamoli, bisogni più, tra virgolette, universali degli esseri umani, a quali di questi secondo te è possibile legare la pratica dell'attività fisica e sportiva su basi regolari?
1: Beh, logicamente è una cosa molto personale, eh? Ognuno ha un suo modo di vederlo e di interpretarlo. Appoggiandomi alle teorie della psicologia umanistica, ai bisogni, visti appunto come delle potenzialità universali che sono dentro di noi, ce ne sono tanti. I primi mi vengono in mente la libertà, di sicuro, l'espressività, leggerezza potrebbe anche essere. Per certe persone può anche essere un senso, cioè dare un senso alla propria vita, è una cosa che aiuta a dare un senso magari alla propria vita. Penso che sarebbe una cosa interessante, una cosa che io faccio ogni tanto, è un invito magari a chi ascolta, può essere quello lì, quando fate lo sport e sentite dentro di voi nascere questo senso di soddisfazione, magari fermatevi a domandarvi cos'è che vi dà questa soddisfazione. Io per esempio mi sono reso conto, fra le varie cose che faccio, vado in bicicletta, quando vado in bicicletta sento questo senso di pienezza dentro di me, in quel momento sono a contatto con la libertà, spesso, a volte anche proprio con un senso di amore dentro di me, a volte l'estetica, perché mi giro a guardare il paesaggio bellissimo della Slovenia quando sto in bicicletta e sono a volte anche sopraffatto proprio dalla bellezza di questi tramonti, della natura, quindi anche un senso di estetica. Tante cose, a volte anche connessione, magari andando a fare sport insieme ad altre persone, comunità, appartenenza. Quindi sono tantissimi i bisogni, le potenzialità che possono esprimersi attraverso lo sport, e può essere un modo anche di approfondire il nostro rapporto con lo sport, quello di fermarsi e guardare dentro di sé, vedere quali sono quelle cose che sono vive dentro di noi quando facciamo sport. Può essere anche l'estetica, perché ci piace come siamo noi.
0: Pensando ad un territorio che è un punto di incontro di varie civiltà, di varie lingue, di varie culture, come quello del litorale, pensando alla vita degli expat, cioè di chi sceglie di stabilirsi in un paese estero, pensando all'attività fisica e sportiva, a me sono venute in mente due grandi dimensioni che talvolta rischiano di essere delle barriere. Il primo, cui accennavi poco fa, che è il senso di comunità, quello di socializzare con gli altri, può essere attraverso magari una partita di calcetto, ma anche guardando insieme una partita di calcio, diciamo, di elite. L'altro, che talvolta passa un po' sotto traccia, secondo me, è la creatività, perché talvolta quando si è all'estero non si riesce magari ad esprimersi in maniera creativa come quando si è a casa propria, magari per delle barriere di ordine linguistico. Penso per esempio al ballo, che è fondamentalmente un'attività fisica, talvolta sportiva, che in qualche modo consente di bypassare questo tipo di barriera. Si può dire così secondo te?
1: Beh sì, di sicuro.
0: Tipo di barriera, si può dire così secondo te?
1: Beh, sì, di sicuro la differenza di paese, quindi andare all'estero,

0: Di nuovo, logicamente, è un discorso molto personale, c'è chi può sentirsi di esprimere la propria creatività in qualsiasi maniera, e lo sport può essere anche uno di questi canali per esprimerla, di sicuro.
1: Che legame hai tu invece proprio sul piano personale con l'attività fisica e sportiva?
0: Ma un buon rapporto, direi. Ne faccio abbastanza, ne vorrei fare di più. Ultimamente riesco a trovare più tempo rispetto a prima, almeno me lo prendo di più rispetto a prima, ma ho un buon rapporto, mi piace fare sport, mi sento bene, mi rilassa, spesso mi pone anche di fronte a me stesso determinate volte, di fronte ai miei limiti, quindi penso che lo sport proponga tantissimi aspetti interessanti con i quali incontrare se stessi, incontrarsi facendolo. Io ho fatto judo, ho fatto pallavolo, poi vabbè, per via di vari infortuni ho fatto poi dopo solo calcetto a livello amatoriale. Mi piace andare molto in bicicletta, è una cosa che ho scoperto, diciamo, ultimamente, negli ultimi anni.
1: Avevi o hai qualche idolo sportivo, qualche squadra preferita?
0: Idolo sportivo? Beh, guarda, allora, io sono nato a Napoli, quindi il mio idolo sportivo, penso, fra i vari sia Maradona, logicamente, che anche come persona molto particolare, ma anche per certi versi un idolo, uno delle persone, dei pochi sportivi che secondo me ha sempre avuto il coraggio di parlare, di dire le cose come stavano, oltre al fatto che la gente guardarlo giocare in campo era una poesia. Io poi sono nato nel 79, quindi mi ricordo lo scudetto dell'86 e anche se ero piccolo, comunque erano delle emozioni molto forti.
1: C'è qualche aspetto della tua persona, della tua personalità che credi si sia particolarmente sviluppato per il tuo coinvolgimento nel segmento sportivo?
0: Me ne vengono molti in mente, però di sicuro uno dei primi è stato quello di incontrarmi con me stesso, con tutti i miei limiti, quindi un momento per guardarsi onestamente in faccia. Crescere, io con lo judo per esempio penso di essere cresciuto molto a livello di autostima, e logicamente l'autostima parte dal saper riconoscere i propri limiti, anche a volte superarli, a volte accettarli, e in generale lo sport penso che sia una cosa che spesso sei da solo a farlo, quindi ti mette veramente di fronte a te stesso, ai tuoi pensieri. È stato un momento di crescita personale anche lo sport, adesso che mi ci fai pensare, una domanda molto interessante.
1: Se capisco bene, tu hai due figlie. Come ti poni in quanto padre nei loro confronti rispetto all'attività fisica e sportiva? Voglio dire, c'è qualche sport che praticano, e cosa provi quando le accompagni, quando le segui, quando le osservi?
0: Lo sport per me è molto importante, quindi logicamente è una cosa che cerco di stimolare, ma non forzo, per quanto mi riguarda, per come la vedo io e per tipo di educazione che abbiamo io e la mia compagna per le nostre figlie, insomma, cerchiamo di dare, comunque non c'è la forzatura, quindi abbiamo sempre cercato di invogliarle, di presentare loro le opportunità senza forzarle. Tutte e due fanno sport, una adesso quest'anno giusto ha lasciato basket, però fa ancora equitazione, l'altra fa hip hop, poi vabbè, fanno sport a scuola logicamente. Mi fa piacere vedere che hanno voglia di farlo, e ognuna vedo che esprime nel suo sport determinate cose, per esempio la più grande, appunto, che fa equitazione, vedo proprio per lei questo l'amore per i cavalli e questo elemento di connessione con la natura, lei è molto vivo quando fa sport. L'altra invece mi pare che proprio questa espressività del ballo e... Poi non lo so, questo è quello che sembra a me, vedo però che sono contenta e mi fa piacere. Poi come famiglia noi cerchiamo di fare sport insieme, quando siamo al mare, quando siamo in vacanza, nel tempo libero, pallavolo, nuoto, passeggiate nella natura, è un momento importante logicamente.
1: O festeggiare il compleanno in canoa, come mi dicevi poco fa, compleanno della tua compagna. Allora, Andrea Bardi, psicoterapeuta italiano che vive in Slovenia, grazie per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
0: Grazie a voi, grazie a te, ciao.

Stai ascoltando Radio Capodistria. Tra poco ci sarà il Viaggiando con gli aggiornamenti sul traffico delle autostrade del Nord-Est.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ben ritrovati con le notizie flash della 17:30. Il gruppo Cimos, di proprietà del fondo tedesco Mutares, negli ultimi 4 anni ha un nuovo proprietario, l'azienda Vera Automotive 111, fondata da 4 manager di lunga data di Cimos, lo riporta il quotidiano Primorske Novice. La sede centrale del gruppo, che riunisce le controllate in Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina e Serbia, rimane a Capodistria. I nuovi proprietari hanno annunciato l'intenzione di proseguire la loro attività con un approccio responsabile e ponderato. Il ministro della difesa sloveno Hajdin Jak, dopo aver visitato lo spazio espositivo del Dicastero alla Fiera Internazionale dell'Artigianato di Celje, dove si presentano l'esercito sloveno e il Sistema Nazionale di Protezione e Soccorso, ha sottolineato che la sicurezza del paese si fonda soprattutto sulle persone, sulle loro competenze, sulla preparazione e sulla capacità di intervento. Il ministro ha evidenziato anche l'importanza di avvicinare i giovani alle diverse opportunità professionali offerte dal settore della difesa. Tensione all'Aia, dove la polizia olandese è intervenuta contro gruppi di estremisti di destra riuniti per una manifestazione vietata. Diverse centinaia di persone avevano risposto all'appello di un'organizzazione contraria alla politica migratoria del governo. Secondo l'agenzia tedesca DPA, durante la protesta sono stati scanditi slogan contro i migranti e frasi antisemite, mentre alcuni partecipanti hanno attaccato le forze dell'ordine. Le autorità cittadine hanno dichiarato lo stato d'emergenza e vietato gli assembramenti. Diverse persone sono state fermate. La Commissione europea è pronta a valutare diverse modalità per un eventuale utilizzo degli asset sovrani russi mobilizzati nell'Unione europea, anche allo scopo di facilitare un accordo tra gli Stati membri. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis. Tra le ipotesi al centro del dibattito figura il trasferimento dei beni russi congelati in uno speciale veicolo finanziario europeo. Dombrovskis ha ricordato che l'Ucraina dovrà rimborsare il prestito europeo ricevuto soltanto se e quando la Russia pagherà le riparazioni di guerra. Ed è tutto per le notizie flash.
0: Radio Capodistria.

0: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
1: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
2: Rafael Gualazzi in Friuli Venezia Giulia. Grande musica in piccoli gioielli. Il circolo culturale Controtempo, che da anni organizza tanti eventi dedicati principalmente alla musica jazz, ha portato Rafael Gualazzi nella tenuta Vistorta, Villa Brandolini d'Adda a Sacile, grazie alla direttrice artistica Paola Martini.
3: Qui noi lavoriamo da tempo. Su questa villa abbiamo sempre organizzato dei concerti, ma quest'anno è un'edizione particolare perché Jazz River segue il fiume Livenza e quindi siamo partiti da Polcenigo, dove ci sono le sorgenti del Livenza, siamo arrivati qui a Vistorta. Questo per dire che il jazz è grande, non è un prodotto di nicchia, anzi sempre più sta aumentando il pubblico che sceglie la musica jazz.
2: Da Sacile per Euroregione News, Marco Mascioli.
4: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
0: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: E rieccoci qui con Non Solo Sport su Radio Capodistria.

Ed è davvero molto in stile Elisa, l'ultimo singolo dell'artista del vicino Friuli Venezia Giulia, che si intitola Kintsugi. Che cos'è il Kintsugi? È una parola giapponese, per cui va pronunciata senza un accento netto, che in italiano può essere tradotta con il significato di riparare la ceramica, metafora evidentemente delle cicatrici e del rinascere dopo dei periodi di difficoltà. A proposito di difficoltà, diciamo che l'autotune non aiuta a capire ciò che canta Joliet assieme ad Achille Lauro, due artisti che mi piacciono davvero tanto, sia singolarmente che a coppia. Bene, il loro Per noi è una ballata, diciamo, molto molto romantica, dove si parla in qualche modo di un amore che in qualche modo o non è nato o non si è sviluppato in pieno, con Joliet, insomma, che pensa alla persona amata. Joliet, tra l'altro, sta con Chiara Frattesi, influencer ma soprattutto sorella di Davide Frattesi, giocatore della Lazio in prestito dall'Inter, uno dei talenti in qualche modo su cui il calcio italiano spera di poter costruire qualcosa di importante. Ricordati che devi morire, sì sì, adesso me lo segno, risponde Massimo Troisi. Questa una delle scene cult che continuano ad essere popolari anche su internet, parte di uno dei film più belli nella storia del cinema italiano. Non ci resta che piangere con Benigni e Troisi. La trasposizione musicale in qualche modo di questa scena può essere ritrovata in qualche modo nell'ultimo singolo di J-Ax,

E arriviamo così in fondo anche a questa puntata di Non Solo Sport, prima per il palinsesto autunno-inverno della stagione 2026-2027. Grazie mille a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Non Solo Sport, la nostra trasmissione del sabato pomeriggio, tornerà la settimana prossima, sempre tra le 16 e le 18. Lasciatemi ricordare che, come al solito, i podcast delle interviste andate in onda quest'oggi saranno presto disponibili sul nostro sito internet, che si raggiunge digitando www.radiocapodistria.si. Lo ripeto, www.radiocapodistria.si. A questo indirizzo è possibile accedere ad un'ampia gamma di materiali informativi prodotti in lingua italiana dalla nostra emittente, incluse anche le interviste del passato di Non Solo Sport. Dalla voce di Antonio Saccone vi giungo quindi il più cordiale augurio di un buon proseguimento di sabato, un buon proseguimento di weekend. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre comunque su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. Lungo la A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione causati da lavori in corso. Ricordiamo poi che sempre per lavori fino alle 21 di domani l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova è chiuso per chi dalla superstrada Pedemontana Veneta vuole immettersi in A4 in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: London calling 4x4. London calling 4x4.
3: London calling 4x4. Direttamente da Londra, Mimmo Caccamo presenta le proposte della settimana e quattro novità esclusive a firma di quattro artisti emergenti dalla culla del nuovo rock internazionale.
2: London calling 4x4.

London Calling live da London Town. It is Saturday. Welcome inside my garden of music delight. And why not welcome to Radio Capodistria per questo nostro Saturday Rock Show. Indeed, con Mimmo Caccamo, un'ora di buona musica. Benvenuti appunto alla trasmissione. Abbiamo iniziato con tre brani molto diversi tra loro, che abbracciano diversi decenni e mostrano quanto possa essere vasto il panorama del rock e della musica alternativa. Indeed. And l'ultimo riguardava questo bellissimo brano, qualcosa di molto molto intimo. Era Ben Watt degli Everything But the Girl insieme a Robert Wyatt, con questo brano chiamato Walter and John, pubblicato originalmente nell'82 dalla Cherry Red, all'interno dell'EP chiamato Summer into Winter. Il brano vede Ben Watt appena in quel periodo 19enne più o meno, insomma giovane, insomma, e Robert Wyatt vi partecipa al pianoforte e anche alla voce, conferendo a questa registrazione bellissima, splendida e fragile, che ci dà più o meno un'atmosfera quasi onirica. E naturalmente, poi, conoscendo Robert Wyatt, l'ho conosciuto anche in persona, many times I to say that, l'ho intervistato, and he's a great man anyway. Yeah, and that was a beautiful Walter and John from Ben Watt's EP Summer into Winter 1982. And before that abbiamo fatto ascoltare anche un altro bellissimo brano. Abbiamo fatto un salto avanti nell'87 con Steve Lake. È un brano chiamato Running Away, uscito per la Play That Can Sam Records, successivamente incluso anche nel suo album chiamato So Cruel, che tra l'altro ho anche nella mia collezione di dischi Somewhere Perso There. È un pezzo di pop alternativo, diciamo puramente britannico, di quell'epoca, 87, che tra l'altro uno di quei brani che tra l'altro io non ho trasmesso molte volte, però quando l'ho ricevuto dalla Play That Can Sam l'ho trasmesso varie volte nei miei programmi radio, ma ultimamente appunto è stato un pochettino trascurato, e se non c'è Mimmo Caccamo a spulciarlo fuori, ma chissà, forse sarà dimenticato per sempre. Comunque abbiamo iniziato questo nostro London Calling con qualcosa che molti di voi hanno riconosciuto e che molti di voi amano, naturalmente il gruppo di Michael Stipe and Company, il gruppo from Athens, Georgia, il gruppo dei REM o R-E-M, con il brano chiamato The One I Love, pubblicato anche appunto lo stesso anno nell'87 per la IRS Records, tra l'altro un brano questo dato dal loro album chiamato Document, che tra l'altro io ho anche nella mia collezione su vinile. È stato anche il brano che ha davvero lanciato il gruppo dei REM nel mainstream, trainato da quel indimenticabile riff di chitarra e alla voce appunto quella inconfondibile del grande Michael Stipe. And yes, indeed, che bello inizio. Come sempre, naturalmente cose vecchie fanno bene alla salute, tra l'altro coloro che sono anche giovani possono appunto andare a spulciare gli albums di quella gente appunto che ho fatto ascoltare stasera. Certamente non parlo tanto del gruppo di REM perché riconoscono tutti, quindi anyway, London Calling, Mimmo Caccamo live sulle frequenze di Radio Capodistria con voi. Ora ci facciamo una bella scorpacciata di altra musica, naturalmente, and andiamo a farvi ascoltare ben quattro brani back to back. Yes, why not? Yes, it is good like this, indeed. You know, andiamo. Il primo brano riguarda un gruppo che arriva dalla scena di Hackney Wick, East London. Si chiamano TV Priest. TV Priest è un gruppo fronted by Drinkwater, and il loro nuovo album si chiama Cartoons, and will be released il 6 di novembre via AMK/Cartel con la K Music Group, a new chapter anche per la band di post-punk
che continua appunto ad evolversi. Poi faremo ascoltare anche un altro gruppo veramente interessante che si chiamano Spanish Horses, a London Four Piece Band, che si sono formati a Parigi e hanno segnato per la So Young Records. Il gruppo is fronted by Albert Coca and they've just released their debut single chiamato their new single che si chiama Amen, tra parentesi Amen, kind of a loosey hazy guitar driven piece of rock, beautiful and anche atmospheric. E naturalmente anche abbiamo a couple of new songs che riguarda appunto leggendari due leggendari band della scena britannica, Glasgow Simple Minds di Mr. Jim Kerr, who lives in Italy. He has also a restaurant, I think, in Sicily, if I remember well. Anyway, 4 years from Direction of the Heart, sono ritornati con un nuovo album che is coming up il prossimo gennaio 2027, appunto gennaio 27. Un album che si chiama Sacrosanct su BMG Records. And Kerr and the lifelong collaborator Charlie Burchill has gone back to their art rock a new wave roots. Naturalmente we're going to play a track che è uscito appunto fuori, si chiama Beginner's Voice, and then we play also finally another major return, naturalmente quello di Liverpool, Echo and the Bunnymen, a fronte dal grande Ian McCulloch. Il loro nuovo album is coming out il 18 di questo mese via BMG, si chiama Apples of Isaac. Già abbiamo fatto ascoltare un brano da questo album, and ascoltare un brano da questo album, and make their first album.

Well, you know, indeed, it is soundly wise, it is miles away dall'inizio appunto del sound vero e proprio del gruppo degli Echo and the Bunnymen, but still very pleasurable to listen to, indeed. Ian McCulloch, naturalmente la voce, Echo and the Bunnymen, il loro nuovo album chiamato Apples for Isaac, and we play the track che si chiamava particolarmente Take Me By The Hand and Lead Me to the Street of London, London Calling, Mimmo Caccamolato, London Town, ogni sabato qui sulle frequenze di Radio Capodistria con voi for a solid hour of great music. Before then, naturalmente, parlando anche di sound diverso, naturalmente non è più quello che ci hanno dato il gruppo dei Simple Minds, certamente, and da comunque è qualcosa di molto interessante ascoltare anche tutto l'album quando uscirà. Certamente l'album si chiama Sacrosanct e si chiamava il 29 gennaio del 2027 su BMG e naturalmente Jim Carrey and Company, Simple Minds, and that was a track che si chiamava Beginner Boys, and anche un quell'altro gruppo formato in Francia, Spanish Horses, con il loro nuovo singolo chiamato Amen, Hey Man, and TV Priest from East London, con il loro nuovo singolo chiamato Just So You Know. Indeed, Just So You Know That I'm really, you know, here to play the music that we like. London Calling, naturalmente andiamo ancora avanti con questo nostro programma, and we have a band che si chiamano particolarmente, well, si chiamano Patterns Band, Ghost Patterns, una band che arriva dalla scena londinese, and e mi sembra appunto che siano londinese il gruppo dei sì, infatti sono di Londra, a volte certamente non, cioè, non mi ricordo molto bene le cose, comunque the band is an alternative rock band, le canzoni sono scritte da due songwriter, Terry Hale and James Walker, who is on drums and percussion, and dentro appunto fanno un bellissimo suono. Il loro nuovo album si chiama Mirror Image, e da questo ascoltiamo questo brano che si chiama Idol, and then we're going to play another track by New York in Spring, and something else for you indeed, certamente qui a London Calling.

When you smile and everything will be alright. Indeed, that was il gruppo e la scena di Melbourne, Australia. Si chiamano Beans, they used to be called Baked Beans, and they will be out con il loro nuovo album chiamato Less Louder, and out appunto, well, it's coming out today indeed, and is on Fudge Club Records, tanto l'ho recensito for The Sleeping Shaman, which is coming out, la recensione fra non molto. Before that, British Birds from Chorley, and there was a great track che si chiamava Scary Movies, from their forthcoming album chiamato Marmorate Oscillate, and it's quite nice album, and we're going to play more music from that very soon indeed. I want to leave you with something that comes from Los Angeles, California. Ancora una volta, appunto, già abbiamo fatto ascoltare un brano del nuovo album di Gary Calamar su una grande etichetta che, appunto, con la quale io sono molto in contatto, parliamo della Big Steel Records. L'album is coming out in ottobre e si chiama Odd Numbers and the Slanted Rhymes, dal quale facciamo ascoltare questo brano molto bello che mi piace, si chiama Little Tokyo, con Maria Taylor inside, and yes, grande Maria Taylor. See you then, bye bye.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code per lavori tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Traffico regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Ancora una volta vi informiamo poi che fino alle 21 di domani, per lavori, l'interconnessione tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova è chiusa per chi proviene da Treviso e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Della settimana.
3: Continuare a guidare come metafora per la vita che prosegue anche dopo la fine di una relazione importante. E questo è il tema di Just Drive, il terzo estratto da Algorithm, il nuovo album di Natalie Imbruglia, con noi per questi 7 giorni su Radio Capodistria. Sì.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un debole campo di alte pressioni si estende tramite l'Europa occidentale e centrale verso est da nord-ovest, affluisce in quota sulle nostre regioni, aria più secca. Previsioni serate nella notte schiarite su tutto il paese, entro la mattina nebbia nei fondovalle dell'interno. Domani soleggiato, in serata moderati addensamenti da nord, temperature minime da 7 a 16, massime da 24 a 28 gradi. Lunedì parzialmente sereno con nuvolosità variabile, soffierà vento dai quadranti orientali, bora nel litorale, temperature in lieve calo. Vediamo ancora la viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, rallentamenti sull'autostrada Lubiana-Capodistria in ambo le direzioni, all'altezza del cantiere di Postumia, nonché presso Belvedere tra Isola e Struniano, sempre in ambo le direzioni. Sono le ore 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera, questi sono i titoli del giornale radio della sera. Haidiniak al MOS di Zeglie, la sicurezza del paese si fonda sulle persone. Slovenia tra i paesi più sicuri d'Europa per il basso tasso di omicidi. Russia al voto, cyberattacchi al sistema elettorale. Transizione energetica, 1,8 milioni di posti di lavoro nelle rinnovabili nell'UE. Croazia, il prezzo del gasolio potrebbe sfiorare i 2 euro al litro. Il ministro della difesa sloveno Valentin Haidiniak, dopo aver visitato lo spazio espositivo del Dicastero alla Fiera Internazionale dell'Artigianato di Zeglie, dove si presentano l'esercito sloveno e il Sistema Nazionale di Protezione e Soccorso, ha sottolineato che la sicurezza del paese si fonda soprattutto sulle persone, sulle loro competenze, sulla preparazione e sulla capacità di intervento. Il ministro ha evidenziato anche l'importanza di avvicinare i giovani alle diverse opportunità professionali offerte dal settore della difesa. Al MOS l'esercito presenta equipaggiamenti e armamenti, tra cui il veicolo blindato 4x4x1, oltre alle possibilità di impiego, borse di studio e altre forme di collaborazione. Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione della criminalità, la Slovenia si conferma uno degli stati più sicuri al mondo e in Europa per quanto riguarda il tasso di omicidi. Le indagini globali condotte dall'organizzazione evidenziano infatti come il paese si posiziona all'ottavo posto nella graduatoria europea per la sicurezza, registrando un numero particolarmente basso di omicidi ogni 100.000 abitanti. Alessia Mitar.
2: Di fronte al profondo impatto emotivo e al senso di sconcerto che ogni singolo crimine violento inevitabilmente porta con sé nella comunità, i dati statistici offrono un quadro d'insieme rassicurante sulla sicurezza reale nel paese. In Slovenia, infatti, il fenomeno degli omicidi, sia consumati sia tentati, mostra da diversi decenni un andamento di costante e significativo calo. Se durante gli anni 90 le forze dell'ordine si trovavano ad affrontare fino a 100 casi all'anno, il nuovo millennio ha segnato un'evidente flessione, con un volume di reati sceso prima a 60-80 episodi annuali e successivamente stabilizzato, sia a partire dal 2007, su una media compresa tra i 30 e i 40 eventi. Tale regolarità ha subito soltanto poche eccezioni, come nel 2015 con 49 casi e nel 2020 con 47 casi, mentre in periodi come il 2019 le segnalazioni hanno superato di poco la trentina. Contestualmente le autorità slovene hanno sfatato alcuni radicati luoghi comuni sulla natura di questi delitti, contrariamente alla percezione diffusa che li colloca quasi esclusivamente tra le mura domestiche. I reati commessi in ambito familiare rappresentano circa il 30-35% del totale annuo, mentre quelli riconducibili specificamente a relazioni di coppia si attestano intorno al 10%. Nonostante la complessità che accompagna tali eventi, l'apparato investigativo sloveno risponde con efficacia, vantando un tasso di risoluzione che sfiora la totalità dei casi. Nell'arco degli ultimi 30 anni, infatti, appena l'1% degli omicidi è rimasto privo di un colpevole. Questo livello di efficienza risiede nella tempestività e nella scrupolosità del protocollo, dall'allarme gestito, dalla centrale operativa alla rigorosa messa in sicurezza della scena del crimine, fino all'intervento della scientifica e alle analisi avanzate del laboratorio forense per la raccolta delle prove. Si tratta di un lavoro fatto di rilievi e interrogatori che garantisce per ogni singolo episodio il massimo sforzo per consegnare i responsabili alla giustizia.
1: Il gruppo Cimos, di proprietà del fondo tedesco Mutares, negli ultimi 4 anni ha un nuovo proprietario. L'azienda Vero Automotive 111, fondata da 4 manager di lunga data di Cimos, lo riporta il quotidiano Primorske Novice. La sede centrale del gruppo, che riunisce le controllate in Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina e Serbia, rimane a Capodistria. I nuovi proprietari hanno annunciato l'intenzione di proseguire la loro attività con un approccio responsabile e ponderato. L'Associazione Slovena dei Malati Oncologici ha celebrato a Lubiana i suoi 40 anni di attività. Alla cerimonia è intervenuta anche la Presidente della Repubblica Nataša Pirc Musar, che ha sottolineato il ruolo dell'Associazione nel fornire sostegno, speranza e vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie. Particolare rilievo è stato dato al volontariato e all'esperienza diretta di chi ha affrontato la malattia. Fondata nell'86, l'Associazione conta oggi circa 2.800 aderenti e dal 2005 ha lo status di organizzazione umanitaria. Nella seconda giornata di elezioni politiche in Russia, il sistema elettorale ha subito vasti cyberattacchi, numerose inoltre le segnalazioni di presunte irregolarità. Il presidente russo Vladimir Putin ha intanto accusato l'Ucraina di interferire nelle elezioni russe. Erika Paternusch.
3: La presidente della Commissione elettorale centrale ha riferito che l'attacco informatico contro i sistemi di voto e le linee di comunicazione in tutta la Russia è andato avanti per diverse ore. La situazione poi è stata riportata sotto controllo. I sistemi di sicurezza hanno comunque consentito uno svolgimento del voto senza interruzioni. Gli attacchi uno dopo l'altro venivano infatti respinti con successo. Inoltre il Ministero per il Digitale ha dichiarato di aver registrato un tentativo di sabotaggio sulle linee di comunicazione dell'estremo oriente del paese. L'attacco è però stato sventato e tutte le comunicazioni sono state ripristinate. Numerose intanto, secondo l'opposizione, le segnalazioni di presunte irregolarità, limitazioni all'attività degli osservatori e possibili manipolazioni del voto. Diversi osservatori del Partito Comunista e di altre forze politiche hanno fatto sapere di essere stati esclusi dai seggi o ostacolati nel monitoraggio delle operazioni elettorali. Particolarmente tante le contestazioni riguardo la custodia delle schede elettorali, segnalate poi discrepanze tra i dati raccolti dagli osservatori e quelli pubblicati dal sistema elettorale ufficiale. Sono emerse pure accuse di pressioni sugli elettori. In Cecenia diverse persone sono state arrestate prima delle elezioni, segnalati inoltre casi di votazioni multiple. Il voto si svolge intanto anche nei territori ucraini occupati dalle forze russe. Il presidente Vladimir Putin ha accusato Kiev di stare interferendo nelle elezioni. Ha infatti affermato che le forze ucraine hanno attaccato un'abitazione situata in un villaggio nella regione di Zaporizhia occupata dalla Russia, uccidendo il presidente della Commissione elettorale locale. Le elezioni russe hanno però scatenato anche una controversia diplomatica con la Moldavia, contraria al piano del Cremlino di aprire 15 seggi per i cittadini russi nella regione separatista della Transnistria. Per il governo moldavo i russi possono votare solo in un unico seggio elettorale presso l'ambasciata russa nella capitale.
1: Ultimamente la Russia ha intensificato e ampliato gli attacchi con droni contro i treni passeggeri ucraini. Il ritmo degli attacchi è tale che le ferrovie ucraine faticano a sostituire le locomotive distrutte, che sono estremamente importanti in condizioni di guerra per il trasporto di persone e merci, e rappresentano inoltre l'unico collegamento dell'Ucraina con il resto del mondo. Secondo quanto riporta Politico, citando il Ministero della Difesa russo, gli attacchi ai treni ucraini sono infatti diventati parte della tattica militare russa. La Commissione europea è pronta a valutare diverse modalità per un eventuale utilizzo degli asset sovrani russi mobilizzati nell'Unione europea, anche allo scopo di facilitare un accordo tra gli Stati membri. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis. Tra le ipotesi al centro del dibattito figura il trasferimento dei beni russi congelati in uno speciale veicolo finanziario europeo. Dombrovskis ha ricordato che l'Ucraina dovrà rimborsare il prestito europeo ricevuto soltanto se e quando la Russia pagherà le riparazioni di guerra. La transizione energetica sta trasformando il mercato del lavoro europeo. Le tecnologie pulite rappresentano un nuovo motore dell'economia industriale, ma richiedono investimenti in formazione e competenze specializzate. Secondo il rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, l'Unione Europea conta 1,8 milioni di posti di lavoro direttamente o indirettamente legati alle energie rinnovabili, collocandosi al secondo posto mondiale dopo la Cina, che registra circa 7 milioni di occupati nel settore verde. Corrado Cimador.
4: Secondo lo studio, nel 2024 l'occupazione globale nel comparto energetico è cresciuta del 2,2%, superando l'aumento dell'economia complessiva, fermo all'1,3%. Lo studio dell'EEA ha analizzato quattro settori energetici: energia eolica, fotovoltaico, pompe di calore e batterie, considerati fondamentali per il futuro industriale europeo. L'eolico resta il principale generatore di occupazione, con 273.500 posti di lavoro nel 2023, seguito dal fotovoltaico con oltre 227.000 addetti nell'UE. Le pompe di calore impiegano circa 80.100 lavoratori, soprattutto nell'edilizia, mentre il settore delle batterie, con circa 33.000 occupati, ha registrato la crescita più rapida tra il 2018 e il 2023, grazie agli investimenti nella produzione industriale. La Germania guida l'occupazione europea nei settori dell'eolico, del fotovoltaico e delle batterie, mentre Italia, Spagna e Portogallo si distinguono nelle pompe di calore. Ungheria e Polonia stanno sviluppando nuove filiere legate alle batterie e alla mobilità elettrica. L'Agenzia Europea dell'Ambiente evidenzia tuttavia che la distribuzione dei posti di lavoro verdi resta disomogenea e che la carenza di lavoratori qualificati potrebbe rallentare la crescita delle tecnologie pulite, rendendo necessario politiche di formazione, riqualificazione e maggiore inclusione di giovani e donne.
1: Tensione all'Aia, dove la polizia olandese è intervenuta contro gruppi di estremisti di destra riuniti per una manifestazione vietata. Diverse centinaia di persone avevano risposto all'appello di un'organizzazione contraria alla politica migratoria del governo. Secondo l'agenzia tedesca DPA, durante la protesta sono stati scanditi slogan contro i migranti e frasi antisemite, mentre alcuni partecipanti hanno attaccato le forze dell'ordine. Le autorità cittadine hanno dichiarato lo stato d'emergenza e vietato gli assembramenti.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: In Croazia si prospetta un grosso rincaro del gasolio. Secondo alcune proiezioni il prezzo potrebbe sfiorare i 2 euro. Una quota che riaccende l'allarme sul costo dei carburanti. Valmer Kuzma.
5: Nuova tempesta in arrivo sulle tasche dei cittadini e dei trasportatori in Croazia. Cresce l'ansia per il prossimo martedì, quando i prezzi dei carburanti potrebbero subire un'ulteriore pesante impennata. La preoccupazione maggiore riguarda il gasolio. Secondo le ultime proiezioni, senza un intervento di emergenza da parte del governo, il diesel rischia di toccare la soglia psicologica e record di 2 euro al litro, una cifra mai vista che sta già innescando l'allarme tra le associazioni dei consumatori e i lavoratori del settore logistico. I recenti rincari sembravano già insostenibili, ma lo spettro dei 2 euro rischia di dare il colpo di grazia a un'economia che fatica a contenere l'inflazione. L'effetto domino è inevitabile. L'aumento del diesel si rifletterà immediatamente sui costi dei trasporti e di conseguenza sui prezzi dei beni di prima necessità nei supermercati. Tutti gli occhi ora sono puntati sull'esecutivo del premier Plenković. Si attendono misure straordinarie o il blocco dei margini commerciali per scongiurare il record negativo. In caso contrario, da martedì fare il pieno diventerà un vero e proprio lusso.
1: Nella città di Našice in Croazia questa mattina si è svolta una manifestazione di protesta contro il previsto incenerimento nella cementeria locale di una parte dei rifiuti provenienti da Gospić. L'organizzatore della protesta ha dichiarato che i cittadini si sono riuniti per chiedere che i rifiuti abbandonati legalmente vengano riportati nel luogo dove sono stati ritrovati. I manifestanti hanno chiesto trasparenza su tipo, provenienza e quantità dei rifiuti, oltre alla pubblicazione di tutti i documenti e delle autorizzazioni a riguardo. Breve notizia di sport. Tennis: la Slovenia ha conquistato per la quarta volta nelle ultime 6 stagioni l'accesso al gruppo mondiale 1 di Coppa Davis, entrando così tra le 53 migliori nazionali al mondo. Decisiva la vittoria contro Israele all'Accademia Breskvar di Ljubljana. Bor Artnak e Filip Jeff Planinšek avevano già assicurato i 2 punti necessari nella prima giornata. Il prossimo febbraio la nazionale del capitano Grega Žemlja cercherà di superare per la prima volta il turno successivo, ostacolo finora rivelatosi insormontabile nel nuovo formato della competizione. E si chiude qui il giornale della sera della Radio Capodistria, redazione Dionisi Botter, Erika Paternus. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio Arden Stancic. Buona serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti lungo la A4 Brescia-Padova. Permangono rallentamenti con code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione causati da lavori in corso. Ricordiamo poi che sempre per lavori fino alle 21 di domani l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova è chiuso per chi dalla superstrada Pedemontana Veneta vuole mettersi in A4 in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Apriamo la rubrica sportiva con un lutto. Si è spento nella notte all'età di 83 anni Sandro Mazzola, simbolo della grande Inter. A 50 giorni dalla scomparsa del capitano del Milan di Berlusconi, Franco Baresi, a piangere oggi sono i tifosi nerazzurri. Ma come nel caso del capitano rossonero, a piangere è tutto il calcio italiano. Sandro Mazzola fu adottato da tutti idealmente quando, dopo aver compiuto da poco 6 anni, il suo papà, Valentino, icona del grande Torino, morì nella tragedia di Superga. La vita lo porterà da Torino a Milano e, indossando la maglia nerazzurra dal 1961 al 1977, diventerà il punto di riferimento dei tifosi. Vincerà 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, di cui quella da protagonista assoluto il 27 maggio 1964, quando al Prater di Vienna segna una doppietta nel 3-1 a Real Madrid. 2 coppe intercontinentali, così scrive oggi l'Inter nel ricordarlo. Una carriera straordinaria che lo ha visto in corsa per 9 volte per il pallone d'oro e nel 1971 ci andò vicino, preceduto unicamente dall'olandese Johan Cruyff. Quando si parla di Sandro Mazzola non si può non citare Gianni Rivera, il capitano del Milan. Il dualismo tra i due, che si frequentavano di nascosto per non irritare le rispettive tifoserie, è specialmente amplificato con la maglia della nazionale. Con l'Italia timbra 70 presenze e 22 reti, laureandosi campione d'Europa nel 1968 contro la Jugoslavia, partecipando a 3 edizioni della Coppa del Mondo e raggiungendo la finale a Messico 70, in un mondiale ricordato anche per la sua celebre staffetta con Gianni Rivera, che a distanza di 56 anni fa ancora discutere. Ovviamente la scomparsa di Sandro Mazzola, che dopo la fine della carriera di calciatore è stato per anni dirigente dell'Inter, contribuendo all'arrivo di Ronaldo il fenomeno, sarà ricordato su tutti i campi con un minuto di silenzio, perché, come ha dichiarato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, oggi se n'è andato una leggenda, una delle figure che hanno contribuito a rendere grande il calcio italiano nel mondo. Sandro è stato una bandiera, un capitano, un campione capace di attraversare un'epoca e di diventare memoria collettiva. Il figlio di Valentino, che ha saputo trasformare un cognome immenso in una storia altrettanto grande, costruita con talento, personalità, coraggio e una straordinaria umanità. Piace pensare che abbia finalmente ritrovato suo padre e quei campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Lunedì funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Naturalmente grande la commozione alle 18 nel minuto di silenzio prima del via di Roma-Inter, la sfida di cartello della 5ª giornata della Serie A, tra le uniche 2 squadre che hanno messo a segno il poker di vittorie e che curiosamente sono state raggiunte a quota 12 poco prima delle 17 dal Cagliari, che grazie alla rete di Daniel Maldini al 54esimo ha sconfitto l'Udinese al 3º KO consecutivo. La giornata si era aperta ieri sera con la prima vittoria del Monza 2-1 al Sassuolo e 4 punti in classifica come Udinese e Torino, che pareggia in rimonta per 1-1 con il Bologna, che nonostante il cambio di allenatore Palladino al posto di Tedesco ha sul proprio conto solo 2 punticini. Per quanto riguarda il posticipo alle 20:45, Venezia-Lazio domani all'ora di pranzo, Fiorentina-Napoli alle 15, Frosinone-Como e Parma-Genoa alle 18, Juventus-Atalanta a chiudere alle 20:45, Milan-Lecce, prima di dare spazio alle nazionali con le prime quattro giornate della Nations League. In Austria rombo di motori per il 15° dei 22 appuntamenti del Moto Mondiale, con Jorge Martin che da oggi è di nuovo leader solitario della classifica piloti nella MotoGP. Lo spagnolo infatti si è aggiudicato la prova sprint del Gran Premio d'Austria precedendo il connazionale Marc Marquez, con cui era appaiato in vetta. Eppure il 28enne partito dalla pole position aveva perso ben 7 posizioni dopo la partenza, uscendo lungo sulla prima curva e perdendo poi il duello col rivale, che ha però ripreso all'ottavo giro dopo una grande rimonta. Grazie alla sua quarta vittoria stagionale in una gara corta, la 20ª in carriera, una lunghezza dal record di Marc Márquez, Martin ha ora 3 lunghezze di margine sul spagnolo Márquez e 38 su Marco Bezzecchi, l'azzurro che ha chiuso al terzo posto ritrovando il sorriso dopo lo 0 di Misano Adriatico nella gara lunga. Grande rammarico invece per l'altro spagnolo Pedro Acosta, caduto nel terzultimo giro quando era in vantaggio di oltre 2 secondi. Domani alle 14 la gara lunga, in cui dalla pole position partirà per la 23ª volta Jorge Martin, che nella speciale classifica all time all'11° posto ha raggiunto Max Biaggi. Il pilota dell'Aprilia preceduto di solo 15 millesimi la Ducati di Marc Márquez e la KTM di Pedro Acosta. Per il campione del mondo 2024 si tratta della quarta pole al Red Bull Ring, peraltro il circuito della sua prima vittoria in MotoGP al Gran Premio della Stiria del 2021. Agli europei di pallavolo maschile ha preso il via la fase di eliminazione diretta che lunedì sera alle 21, con l'ultimo incontro degli ottavi di finale in quel di Torino tra Slovenia e Serbia, determinerà il quadro degli accoppiamenti dei quarti di finale. Ad aprire le partite oggi a Sofia è stata la Polonia, campione uscente numero 1 del ranking mondiale, che ha travolto la Lettonia con un perentorio 3-0 con parziali di 25-17, 25-16, 25-16 in appena 71 minuti di gioco, che certifica la forza degli uomini di coach Nikola Grbic. Spettatori interessati adesso del confronto che è iniziato alle 18 tra Bulgaria e Germania. La giornata di domani, in cui si giocheranno ben 4 confronti, si chiuderà in quel di Torino alle 21:05 con Italia-Danimarca, dove, come annunciato oggi, verrà osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria di Sandro Mazzola, patrimonio dello sport italiano. La domenica del volley a Torino si aprirà alle 16 con Finlandia-Grecia, mentre a Sofia alle 15 si troveranno di fronte Ucraina-Romania e alle 18 Francia-Portogallo. Lunedì, come detto prima, a chiudere gli ottavi, Slovenia-Serbia delle 21, preceduta alle 16 da Belgio-Cechia. Per il ciclismo, da domani sino al 27 settembre in Canada, Montreal e provincia, prende il via la 99esima edizione dei mondiali di ciclismo, dove la Slovenia, orfana dell'infortunato Tadej Pogačar, bicampione uscente e del nuovo astro nascente Jakob Omerzel, che dopo il 7° posto alla Vuelta ha preferito conservare le forze per farsi trovare pronto all'europeo che si svolgerà in Slovenia dal 2 al 7 ottobre, punta le proprie speranze sul ritrovato Primož Roglič, che sarà assistito lungo i 273 km e 200 metri da Matej Mohoric, Mateusz Govekar, Luka Mezgec, Gal Glivar, Tilem Fingst e Jan Tratnik, con quest'ultimo che domani alle 18:45 sarà impegnato nella cronometro di quasi 40 km, che verrà affrontata a partire dalle 15 anche dalle donne. Dal 24 al 29 novembre Bologna per il secondo anno consecutivo ospiterà la Final Eight della Coppa Davis, con l'Italia che cercherà di conquistare l'insalatiera per la quarta volta di fila, un'impresa che non si verifica da 55 anni dall'epoca d'oro degli Stati Uniti. Con l'Italia qualificata di diritto a qualificarsi per prima sul campo in questo fine settimana dedicato all'ultimo turno di spareggi, la Corea del Sud, che sulla carta è anche la nazionale meno quotata se si considera il ranking, che a Seul ha chiuso la pratica con l'India prima dell'ultimo singolare, vincendo il confronto per 3-1 con il numero 1 157 nel ranking ATP Kwon Shon Woo, che è stato determinante con 2 vittorie in apertura ieri per 2-1 contro Daksi Hensvar Suresh e oggi in chiusura per 2-0 con solo 3 game concessi a Sumit Nagal. Promossa anche l'Austria che a Vienna alla pari della Corea del Sud ha vinto per 3-1 con il Belgio. A Halle al momento della chiusura della redazione Germania in vantaggio per 1-0 sulla Croazia con il fresco vincitore dello US Open Alexander Zverev che si impone per 6-4, 7-6 su Matej Dodik. Nella seconda categoria della Coppa Davis a Lubiana la Slovenia dopo aver fatto propri i primi due singolari nella giornata di ieri, oggi ha chiuso subito il conto con Israele con il doppio composto da Sebastian Dominko e Žiga Šeško che hanno vinto in rimonta per 3-6, 7-6, 6-4, un successo che è valso la promozione nel primo gruppo. Per quanto riguarda le donne, la finale del torneo WTA 500 di Guadalajara in Messico, a luna di casa nostra, metterà di fronte due giocatrici statunitensi, Iva Jovic e Peyton Stearns. La prima sfida del programma ha visto la seconda testa di serie del seeding, la campionessa uscente Jovic, dominare la contesa con la spagnola Cristina Buccia, che dopo 1 ora e 33 minuti si è arresa per 6-4, 6-1. Di ben altra fattura la rimonta firmata della Stearns, che contro la russa Lyudmila Samsonova, numero 8 del tabellone, resta in campo per 2 ore e 19 minuti per imporsi per 7-6, 6-2 con il capolavoro che lo mette a segno nel primo set quando dopo essere stata sotto di 2 break nei primi game dell'incontro si impone al tie break per 9-7. A San Paolo del Brasile invece sono stati completati i quarti di finale che hanno determinato i seguenti accoppiamenti di semifinale tra l'Argentina Nadia Podoroska e la testa di serie numero 2 la spagnola Paula Badosa e tra l'altra spagnola numero 7 Caitlin Quevedo e Anna Blinkova, moscovita di nascita che da anni risiede a Cannes e che ha deciso di cambiare questa settimana nazionalità diventando francese. La 28enne russa numero 94 del mondo da quando Russia ed Ucraina sono entrate in conflitto è diventata la 17esima tennista a cambiare bandiera. A Lubiana al WTA 125 domani alle 15 si troveranno di fronte in finale la 22enne italiana Samira De Stefano e la 36enne tedesca Mona Bartel. L'azzurra al maggior successo in carriera in 2 ore e 20 minuti ha oggi sconfitto in semifinale la numero 2 del tabellone la ceca Laura Samson per 6-3, 1-6, 6-4 mentre la tedesca che ha già 4 successi nei tornei WTA ha piegato agevolmente l'italiana Noemi Basiletti per 6-4, 6-0 e torna a giocare una finale dopo 8 anni con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per alzare nuovamente un trofeo dopo la vittoria nel 2017 a Praga. Alexander Čeferin, presidente dell'UEFA, da oggi non è più l'unico sloveno a capo di un'organizzazione sportiva. A lui si è unito durante il 17esimo congresso dei Libu a Berchtesgaden in Germania Tim Farchnik, eletto all'unanimità nuovo presidente dell'Unione Internazionale di Biathlon. Succede allo svedese Ole Dahlin, che ha guidato la federazione negli ultimi 8 anni. 47 anni di Kran, Farchnik, che era l'unico candidato per il quadriennio 2026-2030, diventa così il primo sloveno a ricoprire il ruolo di presidente di una federazione internazionale di uno sport olimpico invernale, dopo che nel 2008 Janez Bodičar non era riuscito nell'intento. Oltre a questa decisione, oggi i delegati hanno deciso di assegnare i mondiali del 2031 a Östersund, preferita alla finlandese Kontiolahti. La località svedese ospiterà la rassegna iridata per la terza volta dopo le edizioni 2008 e 2019. Ricordiamo che nel 2027 l'Estonia con ÖTEPA ospiterà i mondiali per la prima volta, nel 2028 si gareggerà Hochfilzen in Austria e l'anno successivo nel tempio norvegese di Oslo Holmenkollen. Intanto, nonostante le aperture da parte del presidente uscente Ole Dahlin, confermata ancora l'esclusione dei biatleti di Russia e Bielorussia da tutte le gare sotto l'egida dell'IBU.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: A giugno
1: per te
0: il sorriso degli umani
1: e per te
0: un'aranciata fresca,
1: per te
0: lo scodinzolo dei cani
1: e per te
0: il colore delle foglie,
1: la forma strana delle nuvole
0: e per te
1: il succo delle mele
0: e per te
1: il

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

E buon pomeriggio da Massimo Gobesti che vi parla e da Giuliano Pecorari alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

0: Oggi a Sconfinamenti presenteremo un libro estremamente importante, non soltanto per chi lo ha scritto, lo ha redatto, lo ha anche impreziosito di ricordi, ma soprattutto per chi lo prenderà in mano, e non necessariamente della nostra zona, quindi della Venezia Giulia, dell'Istria, ma anche della regione Friuli Venezia Giulia. È un libro che si può leggere a ogni latitudine, perché parla di mondo operaio, parla di lotte sindacali, parla di partito, ma nel senso buono, di impegno, di grandissimo impegno, ma parla soprattutto di una crescita di un territorio e del mondo operaio, soprattutto per quanto concerne i cantieri, la navalmeccanica del Friuli Venezia Giulia, della nostra regione. Si intitola Non per se stessi, storia di un sindacalista al confine orientale, Valentić Fedele 1933-2025, dalla resistenza al sindacato all'impegno politico, una vita dedicata alla propria comunità. È uscito per i tipi dell'istituto Livio Sarans, è un istituto molto importante nella nostra realtà. Lo ha scritto, ne ha raccolto la testimonianza la figlia, Luana Valentić. Buon pomeriggio, benvenuta a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Insieme a lei, in compagnia di Adriano Sinkovic, che è il presidente dell'istituto, Livio Sarans, che ha dato alle stampe questo prezioso libro. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, buonasera a tutti.
0: E buon pomeriggio anche a Giuliano Mauri, che è già stato tra l'altro nostro ospite qui a Sconfinamenti, ma è stato funzionario della segreteria provinciale e regionale del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la CGL. Buon pomeriggio e benvenuto a Sconfinamenti.
3: Buon pomeriggio anche a chi ci ascolta.
0: Beh, allora, ci sono tre linee principali all'interno di questo libro. Un libro che parla di storia personale, ma che si declina attraverso la storia di un territorio conteso, di un territorio difficile, di un territorio che l'ideologia ha spesso diviso, quasi mai unito, purtroppo, ma è anche un libro di testimonianza personale di un sindacalista che ha dedicato tutta la sua vita agli altri. A me ha colpito, leggendo questo libro, Luana Valentić, una frase che ho trovato all'interno di questa pubblicazione: questo migliorerà la vita delle persone. Cioè, ogni azione che suo padre rivolgeva nei confronti degli altri, nei confronti della società, sia come sindacalista che successivamente anche poi come uomo impegnato nella pubblica amministrazione, nell'ente locale, nel comune di Muggia, il suo faro principale era: questo migliorerà la vita delle persone. Era proprio così?
1: Sì, era proprio così. Ogni sua azione era fatta proprio per migliorare la vita degli altri. Si domandava sempre il perché della sua azione, e questo è stato il filo conduttore poi di tutte le azioni della sua vita.
0: Ma come nasce questo libro?
1: Nasce dal desiderio di conservare la memoria di mio padre. Attraverso la sua vita ho voluto raccontare la storia del movimento operaio, del sindacato e della resistenza nel territorio di Muggia e Trieste.
0: Diciamo subito che l'istituto Livio Sarans è un istituto importante per quanto riguarda la raccolta della storia del mondo sindacale nella Venezia Giulia, ma non solo. Ne è presidente attualmente Adriano Sinkovic. Mi ha colpito all'interno dell'introduzione a questa pubblicazione una frase importante, cioè: questo può essere un punto di partenza per uno studio sui dirigenti sindacali della CGL. È importante questo punto di partenza, che poi si potrebbe sviluppare anche per avere contezza di quella che è stata la lotta sindacale a queste latitudini.
2: Sì, assolutamente è così. Ovviamente c'è anche una mia sensibilità, avendo fatto il sindacalista a tempo pieno per 38 anni nella CGL. Oggi mi occupo di conservare le carte e la memoria primis del movimento sindacale, non solo la CGL quindi, ma la storia del movimento operaio, della storia del lavoro in questo territorio, in questa regione. Sì, è stata una bella spinta questa voglia di Luana di scrivere, di raccogliere la memoria del papà di Fedele, uomo che è stato per tanto tempo nelle organizzazioni sindacali, nella militanza sociale e politica, ma ne abbiamo anche ragionato. Questo libro, questa voglia di testimoniare, ha sollevato un punto per me molto importante, che è anche specifico, cioè riguarda la particolare caratteristica del territorio di Muggia. insomma, Muggia non è esattamente Trieste, anche se le culture oggi sono molto omologate, ma nella storia c'è una specificità, diciamo, di culturale in senso ampio del termine, che era molto legata alla condizione economica, alla condizione lavorativa, una classe operaia che era molto numerosa, molto forte, molto organizzata e che produceva in sé una sua cultura. E l'importanza di questo libro è tra le tante cose ovviamente che riporta e che stimola anche l'approfondimento, c'è nella figura di Fedele Valentich l'esemplificazione della storia di centinaia di delegati sindacali, di dirigenti politici che sono nati a Muggia, che hanno attraversato varie vicende, ma poi sono tornati a Muggia e per lungo tempo hanno prodotto un governo locale molto positivo per esattamente la cosa che Fedele sottolineava, cioè per gli altri, per le persone, cioè per il benessere delle persone. Quindi è un libro che dà il là e noi magari poi lo riprendiamo. Vorremmo dare continuità a questa iniziativa, insomma, in questo senso l'Istituto Saraz ha accolto bene, diciamo, lo stimolo di cominciare a scrivere.
0: Giuliano Mauri, un percorso, non dico uguale, ma simile a quello di Fedele Valentich, dal mondo operaio all'impegno nel mondo sindacale, all'impegno di dare tutti se stessi proprio, non soltanto alla causa, ma soprattutto alla società del mondo operaio. Che cosa significava essere delegati sindacali in anni che sono completamente lontani e difficili anche da comprendere oggi?
3: Bella domanda. Era una conquista. Cioè essere eletto delegato di reparto, delegato di officina, era una conquista. Ottenevi un riconoscimento che non era semplicemente da salutare così, ma proprio te lo sentivi addosso. Ed era, il tutto sta dentro quella frase per cui lo facevi per gli altri, perché tanto non c'avevi niente da guadagnare, no? Se non insulti e se no questioni ogni giorno.
0: O le gomme tagliate, come ebbe Fedele Valentich, le gomme tagliate della sua automobile perché si permise di dire qualcosa all'interno della fabbrica.
3: Ma questo era, ripeto, era un riconoscimento che te lo sentivi, che quindi non lo potevi tradire. Non lo potevi far sminuire. Cioè, era una cosa che era un vestito che avevi addosso e te lo portavi sempre dietro, assolutamente. Cosa che purtroppo oggi questo non è molto compreso. Purtroppo i tempi sono abbastanza difficili da questo punto di vista. E soprattutto parlando di archivi storici, parlando di memorie, parlando di queste cose, forse oggi si dovrebbe rivalutare la tradizionale frase di conoscere il passato per affrontare il futuro. Mm-hmm. Oggi, secondo me, questo dovrebbe essere la base di tutto l'impegno che un movimento sindacale può mettere in piedi, perché bisogna far conoscere ai giovani cosa c'è stato qualche tempo fa.
0: Ma difatti, secondo me, l'operazione che è stata fatta dal punto di vista della ricerca anche editoriale da parte dell'Istituto Saraz va proprio in questa direzione, al di là di dare un giusto riconoscimento a Fedele Valentich per tutta la vita dedicata, spesa nei confronti degli altri, nei confronti sia del sindacato che poi anche della formazione politica in cui lui militò e poi anche divenne consigliere comunale a Muggia, è proprio quello di dare testimonianza non soltanto dell'attività della persona ma anche come esempio futuro, perché io, ad esempio, che sono molto più giovane, ho letto questo, ma certe cose non le sapevo, non le potevo nemmeno comprendere, la difficoltà di avere l'automobile con le gomme tagliate, perché Fedele Valentich si permise di andare dall'ingegnere a dire: guarda che qua non riusciamo a respirare, bisogna fare un qualche cosa, esce e trova l'automobile. Luana, cioè, voglio dire, è una testimonianza importante questo libro.
1: A proposito di questo, noi in famiglia sapevamo l'epilogo di queste gomme tagliate, ma io sono riuscita dopo tantissimi anni, cioè in gennaio di quest'anno, a trovare la persona che mi ha raccontato quello che è successo prima. Nel senso che papà, appunto, perché gli ambienti di lavoro erano poco areati, malsani, si permise appunto di andare in direzione protestale, alla sera trovò le quattro gomme tagliate. La testimonianza me l'ha data un suo allievo, nel senso che ormai persone di 90-93 anni non sono più in vita, ma per questo era più giovane e mi ha raccontato proprio questo episodio.
0: E poi si riallaccia a quello che diceva prima Giuliano Mauri, nel senso che le gomme vengono acquistate con una colletta tra operai, quindi è il riconoscimento non dell'essere leader, ma della solidarietà e del lavoro nei confronti degli altri. Dicevamo, Valentich Fedele nasce il 20 aprile del 1933, ma Luana Valentich, perché il titolo Non per se stessi?
1: Non per se stessi perché ha sempre vissuto mantenendo al primo posto gli altri, il lavoro, la solidarietà e il bene della sua comunità, senza cercare mai vantaggi per se stesso.
0: Testimonia Adriano Sinkovic questa pubblicazione? Perché c'è stata anche la volontà da parte dell'Istituto Sarans di voler dare alle stampe questo libro? Come dicevo prima, testimonianza dell'attività di questo sindacalista con la S maiuscola e anche di pubblico amministratore, o non soltanto testimonianza, ma quale anche futuro viatico per futuri sindacalisti che volessero affrontare questa difficile vita?
2: Allora, ci sono diverse domande in questa considerazione.
0: Sì,
2: allora,
0: sì.
2: Comincio un po' dall'ultima che Giuliano prima citava. È proprio vero, è così. Il mondo è radicalmente cambiato e le culture, il percorso di vita che Fedele ha svolto sicuramente sta in un'altra dimensione, diciamo, politico-culturale. Quindi c'è una necessità di mettere mano ai processi storici e di comunicarli, di farli conoscere alle nuove generazioni. Io penso che sia un'opera mirata alle questioni, diciamo, della vita del movimento dei lavoratori, ma non solo. Credo che sia un tema più generale che riguarda il nostro vivere civile organizzato e quindi, diciamo, la storia della nostra Repubblica in ultima analisi, insomma, no? Credo non si faccia mai abbastanza per riscoprire le ragioni e le motivazioni del vivere civile e democratico, che non è scontato. Quindi il tema della trasmissione della conoscenza è un tema per noi importante. Poi però ci sono anche altre motivazioni, diciamo che la vita di Fedele mette sul tavolo, come si dice, insomma, no? Ne cito un paio intanto, poi eventualmente le approfondiamo. Allora, la prima, si è parlato di cultura, la cultura che la classe operaia mugesana esprimeva era una cultura materiale, ma che per un lungo periodo, parliamo di diversi decenni, è stata egemone. È stata egemone in quel territorio non solo, ma ha prodotto modi di fare, modi di comportarsi in cui era fortemente intrisa l'elemento della solidarietà. Quell'esempio citato intorno alle gomme tagliate un attimo fa è proprio esemplificativo, cioè non era una cosa episodica a sé stante. In larghe fette di quella popolazione operaia questi sentimenti forgiati nella dura vita dei cantieri, ma non solo dei cantieri, avevano cementato una dimensione che secondo me va riscoperta, va studiata e va posta all'attenzione di un pubblico più largo. La seconda considerazione, che riguarda un po' più, diciamo, particolare, ma fino a un certo punto, e cioè Fedele Valenti, cioè un operaio che ha svolto incarichi sindacali e politici e poi anche amministrativi, ed è un esempio di come tantissime persone, in particolare nel territorio di Muggia, si sono fatte da essere operai, sono fatte Stato. Noi abbiamo una schiera di illustri amministratori, ovviamente mi viene facile citare il sindaco Gastone Millo, che era un operaio del cantiere, sì, e che peraltro ha svolto il suo mandato, per larga parte del suo mandato, lavorando in fabbrica. Dicevo, è l'esempio più eclatante, ma poi ce ne sono a decine di questi esempi in vari ambiti delle amministrazioni locali, ma non solo, che appunto hanno tradotto la difesa delle condizioni di vita, di lavoro dentro le fabbriche in processi di governo del territorio e di produzione di benessere, sicuramente per la classe lavoratrice. Ma non solo, perché c'era una visione di carattere generale che guardava al benessere generale. Cito un solo esempio per tutti, insomma, no? È sempre difficile, no? Come dire, avendo l'immagine di oggi, immaginare per esempio una Muggia del 47, del 50, eccetera, cioè dove per esempio il tema della casa era un tema enorme. L'amministrazione comunale governata, il tema non è solo che c'era una lista Frausin di ispirazione social comunista al governo locale, ma il tema era proprio come venivano impostate le cose. Ecco, quell'amministrazione comunale, piccolissima in realtà anche rispetto ai tempi, tentò e affrontò il problema della casa facendo costruendo case popolari per una parte importante della popolazione. Sono dei esempi piccoli tra virgolette, poi in realtà non tanto piccoli, ma come fece altre operazioni, insomma, che riguardava l'assistenza sociale, sanitaria, il riordino e la messa a posto del territorio, delle strade, ad esempio.

0: si è occupato di assetto generale del territorio, poi credo lo vedremo, ci sono degli episodi molto rilevanti, citati e riportati quasi in luce, no? Perché spariscono, i decenni passano e poi queste cose spariscono. Però ci sono degli episodi estremamente importanti hanno visto Fedele, tra l'altro, protagonista sociale, insomma, di quelle battaglie, insomma, perché ovviamente le conquiste non cascano dal cielo gratis, ma arrivano sulla base del fatto che c'era una grande dimensione collettiva, appunto una classe operaia organizzata e una coscienza che per portare a casa dei risultati bisognava schierarsi, bisognava battersi, bisognava costruire una dimensione larga, partecipativa, collettiva.
1: Certo. Luana Valentis, chi era suo padre? Ma ce lo padre, dica con le sue parole proprio.
2: Era un uomo, un sindacalista, un uomo semplice, che ha vissuto veramente la sua vita per gli altri, quasi qualche volta lasciando in secondo piano la famiglia, anche se il suo amore per noi l'ha sempre dimostrato in tanti anni, ma ci sono state tante assenze che abbiamo poi ritrovato quando lui ha smesso di fare le sue attività e l'abbiamo ritrovato in pieno con i nipoti, con noi figli, soprattutto con sua moglie, che gli è stata d'appoggio in tutti questi anni.
1: Ma qual è stato l'episodio che l'ha emozionata di più nella ricerca proprio anche dei documenti, nello scandagliare la storia di suo padre? C'è stato un episodio?
2: Ma l'episodio più eclatante, che forse per noi oggi forse non capiamo, è stato quello che lui era partigiano 10 anni, nel senso che il padre, per non dare nell'occhio, faceva trasportare il carro con le armi a lui e a sua sorella. E quindi una cosa che oggi noi non,
1: ma
2: per
1: non
2: noi è impossibile
1: comprendere,
2: da comprendere.
1: Certo.
2: Però lui ha fatto anche questo.
1: Lui seguiva il figlio da lontano.
2: Lui seguiva il
1: C'è
2: figlio da lontano.
1: C'è anche un episodio dove vengono fermati il partigiano, sì, che con Fedele dice dobbiamo intervenire.
2: Esatto.
1: E lui dice no, perché vedrai che li lasciano passare.
2: Esatto.
1: Fedele piccolo ha paura, trema. Il militare che lo ferma gli dice perché tremi? E lui gli risponde perché ho freddo.
2: Intanto cui aveva portato il carro al riparo e poi appunto
1: cose per noi incomprensibili.
2: Incomprensibili
1: veramente. Invece Giuliano Mauri, chi era per Giuliano Mauri invece Fedele Valentich?
3: Sai, solitamente quando uno ti chiede ma da quando ci conosciamo, ti viene sempre in mente la data, il momento, il ricordo,
1: sì,
3: no? Sul lavoro. Se tu mi chiedi da quando conoscevo Fedele, non so risponderti, perché è una figura che io ho sempre avuto vicino. E non so dare un momento particolare in cui l'ho conosciuto in fabbrica, l'ho conosciuto fuori fabbrica, l'ho conosciuto a Muggia, a Trieste, a Roma, a Milano, a Bologna. Cioè, dove andavi c'era Fedele, salvo poche eccezioni. Il 1° maggio, il 25 aprile, cioè no, c'era sempre. Poi ti nasce anche, non c'è solo un rapporto, virgolette, lavorativo, ma c'è anche un'amicizia molto lunga, molto bella. Perché Fedele oltretutto era anche molto spiritoso, aveva una bellissima voce e abbiamo anche cantato molte volte assieme, magari d'estate, in riva al mare, e quindi era un tutto.
1: No? Ma chiedo scusa, interrompo allora, perché io mutuo una frase proprio scritta da Giuliano Mauri: amici prima di essere compagni o compagni prima di essere amici? Rimane sospeso?
3: Rimane
1: sì, sospeso.
3: Anche se a un certo punto le due cose si fondono e quindi posso tranquillamente dire che eravamo compagni amici, no? Però resta questa fase così un po' incerta. Non sai dare un valore superiore all'uno o all'altro.
1: Certo. E quindi si fondevano insieme anche,
3: sì,
1: no?
3: Sì, confermo.
1: Si fondevano insieme.
3: Ma certamente.
1: Adriano Sinkovic, è ovvio che fare sindacato oggi è completamente diverso rispetto agli anni di Fedele Valentich. Però la cifra di Fedele Valentich, l'impegno, l'essere sempre presente,

0: L'aver anche, fra virgolette, come dire, lasciato, non dico in disparte, ma insomma, aver lasciato un po' più in là la famiglia per il suo impegno dal punto di vista sindacale e poi anche e politico. È la cifra anche attuale? È ancora attuale questo suo modo di essere, di ascoltare soprattutto?
1: Allora, distinguiamo, sono anche qua due aspetti. È ancora attuale? Io penso che nelle condizioni di lavoro molto diverse da quelle in cui, diciamo, si è dispiegata la vita di Fedele, cioè le grandi fabbriche sostanzialmente, che quasi non ci sono più, sicuramente a Trieste. Io dico che c'è ancora in pezzi del mondo del lavoro elementi di forte solidarietà e parliamo dei pezzi di mondo del lavoro più negletti, più sfruttati, perché, come dire, lo sfruttamento è di completa attualità, insomma, no? Non è che viviamo in un mondo dei balocchi. Abbiamo pezzi interi di questo paese, di questo mondo del lavoro e non solo. Che vivono condizioni di vita e di lavoro drammatiche, insomma, credo sia abbastanza palese. Quindi credo che là dentro, in quelle condizioni, si sviluppano elementi importanti di solidarietà, insomma, no? È chiaro che ci sono altri pezzi di mondo del lavoro, diciamo, più garantiti, più strutturati, con competenze professionali. Diciamo più intellettuali, in cui scattano altri meccanismi e quindi è più difficile, è anche più difficile costruire la presenza del sindacato che è per sua natura soggetto aggregativo, soggetto di rappresentanza, soggetto che mette insieme in una dimensione collettiva i problemi di tanti singoli. L'altra parte della sua considerazione è che, e riguarda evidentemente in maniera esplicito i sindacalisti, insomma, no? Cioè, che atteggiamento hanno i sindacalisti? Beh, se è cambiato il mondo, sono cambiati anche i sindacalisti, insomma, è evidente
0: Certo,
1: questo, no?
0: certo.
1: Però, da questo punto di vista, io credo, ovviamente parlo per la mia esperienza, per le mie appartenenze, io credo che c'è ancora una buona dose, di atteggiamento. Di dispiegamento senza interessi, insomma, no? Come dire, cioè lo si fa perché c'è la coscienza della necessità di rappresentare gli altri, insomma, ecco. Credo che non è automatico, oggi non è più automatico come poteva esserlo in alcune altre condizioni di vita lavorativa molto, molto pesanti, però io credo che ancora c'è una spinta. Da questo punto di vista, no? Non a caso, insomma, i concetti di solidarietà, di uguaglianza sono concetti culturalmente ma praticamente presenti nell'azione del
0: Ecco,
1: sindacato.
0: interrompo però perché Fedele Valentich era la persona più votata forse all'ascolto dell'altro. Oggi il sindacato riesce ad ascoltare, intercettare, secondo lei, nella linea, diciamo così, nel segmento, nel solco di Fedele Valentich, l'ascoltare le esigenze che provengono dal basso, che provengono da mondi che sono, peraltro, giustamente, come ha detto lei, completamente diversi rispetto al passato?
1: Beh, se dicessi in maniera spartiacata un sì, è chiaro che molti si metterebbero a ridere, insomma, no? Dico che in modi diversi, perché i contesti lavorativi, culturali, generali anche, cioè c'è una cultura generale che non favorisce la solidarietà, per esempio. Noi non siamo in una società in cui l'io e il possesso la fanno da comanda, insomma, no? E quindi è molto complicato governare queste cose quando per fare un contratto collettivo, un accordo aziendale, devi avere una dimensione di un collettiva, di una dimensione di una squadra, di un reparto, di un'azienda che si muove, insomma, no? E non tanti singoli, no? Quindi è molto complicato farlo. Però ci sono ancora, io penso, tanti sindacalisti generosi, tanti sindacalisti bravi. Il contesto non ci aiuta. Ma qui bisognerebbe forse andare oltre e fare qualche altro ragionamento un po' più
0: certo, filosofico. Certo, assolutamente. Io volevo rientrare nel solco di Fedele Valentich, che è stato un uomo che ha saputo per tutta la vita ascoltare e poi, nelle sue possibilità, rendere materiale quelle che erano le esigenze del mondo operaio, ma anche della società mugesana quando divenne amministratore. Luana Valentich, perché leggere allora questo libro oggi, se il mondo è così cambiato?
2: Ma diciamo che questo libro ricorda da dove provengono molti dei diritti che per noi oggi sembrano quasi acquisiti e consideriamo normali. È un invito a non perdere la memoria storica e a comprendere il valore dell'impegno civile, che oggi è molto raro.
0: Molto raro. Giuliano Mauri, perché allora leggere questo libro, al di là delle parole di Luana Valentich, dal suo punto di vista?
3: Perché un po' riallacciando a quello che diceva adesso Adriano, abbiamo perso, si è persa prima di tutto l'abitudine di leggere, si legge molto, molto meno, ma si legge secondo me molto meno perché una buona parte di chi non legge pensa di sapere tutto, il che non è così, perché se guardiamo quello che sta succedendo oggi, di una politica che spara fumo da tutte le parti, propaganda, cioè, poi nei contenuti nessuno sa di cosa si sta parlando. Basta guardare certi programmi televisivi per capire che la gente non conosce, non legge, non sa, spara. Non dico cosa perché è una parolaccia, spara. E questo secondo me è un dato che invece dobbiamo recuperare. Leggere un libro come quello della storia di Valentich Fedele è capire come una volta, in condizioni veramente terribili, parliamo cosa voleva dire fare sindacato sotto il fascismo, no? Però si sono fatte anche delle belle battaglie in quei periodi, soprattutto a Muggia, soprattutto nei cantieri. E quindi capire come siamo arrivati oggi a queste situazioni, forse il libro di Fedele, come altri libri di questo tipo, no, ci può aiutare. Può aiutare soprattutto i giovani che non sanno cosa vuol dire aver conquistato un contratto di lavoro. Pensano che la mattina hai
0: bussato, basta firmare.
3: No, basta firmarlo ed era fatto. Non è così. E queste cose devono. Abbiamo intitolato a suo tempo, e oggi mantenuto con Adriano, l'Istituto Livio Sarans. Chi era Livio Sarans? Mica era uno così, era un operaio, ha fatto una vita da sindacalista, ha lavorato fino all'ultimo con tutta la malattia che aveva, fino all'ultimo momento. E quindi ha una storia questo uomo, come tanti altri.
0: Come Fedele Valentich.
3: No, come Fedele certo. Valentich, come, certo. come altri dirigenti sindacali, certo. Hanno una storia dietro le spalle. Non so, purtroppo oggi non è più così. Oggi si diventa, no, qualcuno solo perché si fa parte, no, di qua o di là, di quella. Mm-hmm. No? Cioè, la storia non era così, era totalmente. Ed è giusto che si conosca questo.
0: Certamente, noi siamo quasi al termine, però volevo chiedere a Luana Valentich: suo papà studiava, leggeva, si impegnava, non bastava soltanto andare alle assemblee, arringare, avere la possibilità di avere anche un eloquio. Molto facile, era molto simpatico, era un uomo che cercava sempre la mediazione, era un pompiere, non era uno che andava a gettare benzina all'interno delle riunioni, anche con la controparte. Però suo padre studiava costantemente, continuamente, fino alla fine.
2: Sì, allora mio padre, al di là dal punto di vista sindacale, di tutto il periodo che ha fatto il sindacalista, ma anche quando era amministratore comunale, si preparava. E si preparava, leggeva, ritagliava articoli di giornale. Io ho trovato tutti i discorsi che lui faceva prima di un suo intervento alle varie riunioni, scritte di suo pugno, nel senso che non andava mai impreparato e voleva sempre essere sul pezzo e informarsi. E questa è stata anche la sua evoluzione politica, sindacale e culturale.
0: Certamente. Noi siamo in chiusura, però una domanda, e chiedo ovviamente ai nostri ospiti di essere molto sintetici. Che cosa spera Adriano Sinkovic che rimanga al lettore dopo aver preso in mano questo libro non per se stessi?
1: Beh, ci sono tante considerazioni da fare, ma ovviamente mi limito a una sola, e cioè è un po' quella che abbiamo anche annunciato, cioè che ci sia lo stimolo ad andare a studiare le persone e la storia che c'è intorno e dietro queste persone che hanno caratterizzato, tra l'altro, Fedele, la sua generazione attraversa quasi 50 anni di storia, insomma, no? Prima della Seconda Guerra Mondiale, il secondo dopoguerra fino agli anni 90, 2000, insomma, no? Quindi parliamo di anni molto ricchi, molto complessi, e visto che siamo in questa trasmissione in un territorio dalle mille sfaccettature, dalle mille complicazioni, dalle mille ricchezze e anche dalle mille brutalità, insomma, perché non è stato un territorio che ha vissuto. Credo che un po' nella vita di Fedele un po' si rispecchia da tanti punti di vista, insomma, no? Io l'ho conosciuto, se posso aggiungere, prego, questa cosa, l'ho citato forse più volte, ma insomma, io ero un giovane delegato sindacale, no? Stiamo parlando del fine anni 70, 80, primi anni 80, no? E Fedele era già un uomo che navigava dentro la struttura, dentro le questioni sindacali, eccetera. Vi ricordo che, per confermare quello che diceva Giuliano, cioè era una persona molto attenta sul piano politico, e quindi il metodo di lavoro, il fatto che non si poteva scherzare sulle questioni, i problemi, però anche la leggerezza, che è uno dei tratti di quella cultura muggesana che prima ho richiamato, cioè la leggerezza popolare, la leggerezza di stare insieme, di cantare, di raccontarsi le cose, di metterla in ridere. Ecco, credo che questo un po' meriterebbe, ovviamente lanciando non solo ai specializzati ma al pubblico più vasto, leggere questo libro per avere questi stimoli qui.
0: Grazie Adriano Sinkovic, presidente dell'Istituto Livio Salans. Giuliano Mauri, stessa domanda, che cosa spera rimanga al lettore?
3: Io spero che rimanga l'aver capito alcuni valori che oggi purtroppo non tutti danno il giusto valore dei valori.
0: Il giusto valore dei valori, valori. Certamente.
3: Vorrei ricordare ancora una, certo, cosa che mi pare estremamente importante. Fedele viene da Capodistria,
0: sì,
3: una famiglia slovena, e l'impegno di portare avanti anche questo rapporto e questo compito, no, di divulgare, lui ha sempre parlato in sloveno. Quando Luana diceva che si preparava, lui si scriveva, perché faceva anche il prete ogni tanto.
0: Sì, ma non diciamo di più, perché facciamo scoprire a chi,
3: non diciamo di più. I primi maggi, 25 aprile, lui faceva sempre quel piccolo ma importante intervento in slovena, e se lo preparava, sì, per una settimana.
0: Quindi i valori, Giuliano Mauri, quindi i valori.
3: I valori che si stanno perdendo.
0: Ecco, mi fermerei qui. Invece per Luana Valentic?
2: Ma io vorrei che chi legge questo libro non vedesse soltanto la storia di mio padre, ma quella di un'intera generazione che ha costruito dal dopoguerra in poi, con sacrificio, sul lavoro e solidarietà, questo paese.
0: Certamente, noi ricordiamo anche che Fedele Valentic ha saputo anche seminare molto bene, perché il fratello di Luana Valentic, Moreno Valentic, è stato consigliere comunale, assessore nella giunta Nesladec a Muggia 2006-2016, quindi per due consigliature. Sì. Quindi l'eredità paterna è proseguita, diciamo così, come impegno politico e sociale anche all'interno della famiglia. E io ricordo ancora che questo è un libro molto ricco dall'apparato iconografico, ci sono immagini, ci sono documenti, commenti, è impreziosito anche da testimonianze, non soltanto dei nostri ospiti, ma anche di tutti coloro che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza, ma soprattutto far conoscere in maniera del tutto personale, ovviamente, la figura di Fedele Valentić. E quindi è importante veramente per il ragionamento che si faceva prima, non soltanto per gli addetti ai lavori, ma per tutti coloro che volessero avere uno spaccato della storia sindacale, politica di Muggia, ma che nel contempo diventa anche, come dire, un viatico a livello anche nazionale per conoscere il confine orientale, le vicende del confine orientale, prendere il libro non per se stessi, Storia di un sindacalista al confine orientale, Valentić Fedele, 1933-2025, dalla resistenza al sindacato all'impegno politico, una vita dedicata alla propria comunità, per i tipi dell'Istituto Livio Sarans. E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla e da Giuliano Pecorari alla console, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.
1: Here we go.

Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Tori Amos è stata una delle varie cantautrici donne che hanno combinato l'attacco di testi forti dell'alternative rock con un approccio musicale particolare degli anni 70. La sua musica è a metà tra le meditazioni orchestrali di Kate Bush e la poetica spoglia di Joni Mitchell. Oltre a rianimare le tradizioni del singer-songwriter degli anni 70, Amos ha resuscitato il piano come strumento rock and roll. Con il suo album del 1992 Little Earthquakes, Amos si è creato un seguito di appassionati che ha continuato ad espandersi con il suo secondo album Under the Pink, che ha venduto oltre 1 milione di copie e ha lanciato singoli hit minori God e Conflict Girl. State ascoltando Rock You dalle origini al nuovo millennio. Un caro saluto da Tomasz Cindrich.

Story, la rossa, la peccatrice in croce, la Conflict Girl, la dea del fuoco e del rock, la ragazza del coro, la viaggiatrice inquieta, la piccoltrice, la bambola americana. Tante maschere e traiettorie per un percorso che almeno per un decennio ha attraversato il firmamento del songwriting al femminile. La sua freschezza impudente da eterna bambina, il suo rapimento tenero e ferito e il suo immenso talento da musicista rubata alla classica si sono ritrovati in una sequenza di magiche ballate piano voce che riportavano dritto ai tempi d'oro di Lara Nero, Carole King e Kate Bush.

proprio nel tentativo di affermarsi definitivamente come autore, già alla fine degli anni 60, George Harrison compone due album solisti, Wonderwall Music ed Electric Sounds, che pur contendono notevoli spunti sperimentali e interessanti commissioni tra sonorità orientali e occidentali, non riscuotono alcun successo commerciale. Il secondo, tuttavia, è stato col tempo ampiamente rivalutato dal momento che viene quasi unanimemente riconosciuto come il primo disco esclusivamente composto di musica elettronica, poiché è inciso con il solo ausilio del sintetizzatore Moog.

I Queen sono una delle band più influenti della storia del rock, celebri per aver unito energia, sperimentazione e straordinarie capacità musicali. Guidati dall'iconica voce di Freddie Mercury, hanno lasciato un'impronta indelebile nella musica e nella cultura pop, conquistando generazioni di ascoltatori in tutto il mondo. Tra le pubblicazioni più rappresentative del loro straordinario percorso artistico spicca Greatest Hits, una delle raccolte più celebri e apprezzate della storia della musica.

Così siamo giunti alla fine di questa puntata di Rock You, dalle origini al nuovo millennio. Un caro saluto da Tomasz Cindrich.

0: pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
1: Hot Hits, Tilly, senti questa.
2: Vai.
1: Muore suicida il famoso psichiatra che ha sviluppato un trattamento rivoluzionario contro la depressione suicida.
2: Ma sarà stato un esperimento, non lo so.
1: No, attenzione perché la storia è vera.
2: Cioè, belle notizie per cominciare, tra l'altro.
1: Sì,
2: tra
1: questa proprio pioggia di questi giorni, dai, Tilly, ci vuole un po' di allegria autunnale. Sì. Bentornati a Hot Hits. Cominciamo quindi con questa storia che mette insieme medicina, musica e una quantità abbastanza inquietante di ironia nera. Nolan Williams, psichiatra e neuroscienziato della Stanford University, aveva appunto sviluppato un trattamento innovativo di stimolazione cerebrale rapida per le persone con depressione suicida. Aveva dedicato gran parte della sua carriera proprio alla ricerca di queste nuove terapie per quei pazienti nei quali i trattamenti tradizionali non avevano funzionato. Williams si è però tolto la vita a 43 anni, una storia drammatica e anche uno di quei casi che ricordano una cosa molto semplice. Conoscere perfettamente una malattia non significa essere immuni dal dolore che quella malattia provoca. E a proposito, ecco, a questo proposito, a proposito di medicina, pare che anche la musica possa avere effetti terapeutici, Tilly. Alcune ricerche hanno trovato benefici cardiovascolari ascoltando LINS, miglioramenti nella qualità della vita cantando insieme Elvis Presley e i Beatles e perfino una riduzione dell'anestesia necessaria durante alcuni interventi chirurgici ascoltando musica classica indiana.
2: Vedi, ma lo avevamo anche già detto, anche chi ascolta musica ha meno probabilità di diventare demente.
1: Hai capito, Tilly.
2: Visto.
1: Quindi forse abbiamo finalmente trovato la soluzione alla sanità mondiale, quindi. Invece di curarci ci facciamo una playlist.
2: Certo.
1: Sa qual è il problema, Tilly?
2: Quale?
1: Che siamo su Hot Hits. E qui, più che guarire, rischiamo di peggiorare la situazione.
2: Non è vero, io giusto volevo dire tipo che la nostra è proprio quella che curerà tutto.
1: Il tuo ottimismo, guarda, mi commuove.
2: Sigla.
3: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Partiamo dalla numero 25 con Saif e Parlar d'amore, titolo ambizioso perché parlare d'amore è facile, basta avere due persone, qualche problema irrisolto e almeno una frase che comincia con dobbiamo parlare. Poi naturalmente arriva la parte difficile, dire qualcosa di sensato, Tilly. Tranquilli però. Siamo in una canzone pop, l'importante non è risolvere la relazione ma è avere un ritornello che sembri una soluzione. E Saif ci è riuscito. Numero 25. Che bella!

0: parlare d'amore.
1: Saif con Parlare d'amore, una terapia di coppia condensata in 3 minuti. Nessuna risposta, perché quando non sai più cosa dire, Tilly, nel pop puoi sempre dire che parli d'amore e nessuno ti chiede di essere più preciso.
2: Ma però, Samuel, tu perché la vedi sempre dal lato negativo di parlare d'amore, nel senso che c'è qualche problema? Potrebbe essere parlare d'amore dal lato positivo, no, da dire una... quanto si è contenti, quanto si è felici, no?
1: Tilly, quella è un'alterazione della razionalità temporanea a fini riproduttivi. Quello non è amore, quello è, cioè, sei insempiato.
2: Vabbè,
1: in quel
2: dai, vabbè, vedi, io cerco un attimo di essere un po' più
1: ottimista, vedere le cose sì più romantica, diciamo così. Andiamo avanti che è meglio
2: con un altro romantico.
1: Esatto, chi? Bruno Mars e Karol G,
2: sì,
1: insieme con Still in inglese significa ancora, tuttora, sempre lì, insomma, ecco. Una parola perfetta per descrivere certe situazioni sentimentali, siamo sempre lì, Tilly. Non sai bene perché sei ancora lì, non sai cosa stai aspettando, ma sei ancora lì. È praticamente il contrario dell'evoluzione personale.
2: Rimani fermo. Comunque, a proposito di romantici, Samuel,
1: sì,
2: il suo si chiama proprio il The Romantic Tour.
1: Ah, bello.
2: Hai visto, proprio, meglio di così non poteva. E che sta andando benissimo, perché ha aggiunto tantissime nuove date, questo tour mondiale legato proprio anche all'album The Romantic, ovviamente. E praticamente la richiesta di biglietti è stata talmente alta da portare all'inserimento di ulteriori concerti in Australia, Nuova Zelanda e per tutto il mondo.
1: Però,
2: il tour che ha segnato il ritorno di Bruno Mars a una grande tournée da solista dopo tantissimi anni, ma come era anche l'album che ha fatto uscire dopo 10 anni di pausa, penso. Cioè, pausa, aveva fatto collaborazioni ma non proprio un album. Dunque questo tour ha già fatto registrare numeri impressionanti, oltre 2 milioni di biglietti venduti.
1: Hai capito?
2: Solo ai innamorati.
1: Adesso
2: no,
1: hai capito
2: scherzando.
1: Perché bisogna, sì, insomma, le tematiche fruttano biglietti venduti.
2: Vedi che l'amore poi, Samuel, porta tutti quanti ad andare ad ascoltare Bruno Mars, in questo caso con Karol G in Still.

0: Still di Bruno Mars e Karol G, una parola sola perfetta per descrivere una relazione che nessuno sa spiegare ma che inspiegabilmente continua. Still, come la nostra, Tilly. Sei d'accordo, no?
1: Sì, no, la nostra non si fermerà mai.
0: No, ok. Allora andiamo avanti, appunto, perché per tornare indietro è troppo tardi. Allora, numero 23, Tilly.
1: Sì.
0: Entra, new entry, entra Jack Savoretti con The One, l'unico, quello giusto, ecco, l'unico, l'anima gemella, The One. E questo
1: sì,
0: è il senso,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, ecco. Bravo.
0: Hai visto? Ricerca. Sì, sì, sì. Comunque una definizione che l'umanità cerca da secoli e che l'industria musicale trova mediamente ogni 2 settimane, più o meno. Poi ne arriva un altro, perché evidentemente l'anima gemella ha un contratto discografico molto flessibile, quindi il prossimo The One chissà quale sarà. Tilly.
1: Questa canzone, Samuel, guarda, ti porto una chicca, è stata registrata con Tommaso Colliva, che è il produttore che ha lavorato anche con Damon Albarn e Muse.
0: Come il nome di un chirurgo.
1: Tommaso Colliva.
0: Sì, così.
1: Perché? Vabbè,
0: cardiochirurgo famoso.
1: Vedi, dunque, produttore di Damon Albarn e dei Muse, adesso collabora con Jack Savoretti per questo nuovo singolo, The One.

0: Jack Savoretti con The One, quello giusto, ecco, finalmente l'abbiamo trovato. Adesso dobbiamo solo capire per quanto tempo e poi insomma vedremo il resto. Numero 22, Camerad con Love Sober, Tilly, amore sobrio, finalmente una canzone che affronta un problema concreto. Amare senza poter dare la colpa all'alcol delle proprie decisioni.
1: Sì, vabbè, non è proprio questo. In verità parla, perché tutti conosciamo il drunk in love, quando si ubriachi d'amore, tutti contenti, sì, con gli occhiali rosa, occhi a cuoricini, così. Lui invece parla della fase dopo, quando passa, diciamo, questa sbornia d'amore. E dunque si diventa, come lui dice, love sober.
0: Un bel problema, eh? Finché sei ubriaco puoi sempre dire non so cosa mi è preso, eccetera. Quando sei sobrio invece devi ammettere che hai mandato quel messaggio alle 3 di notte perfettamente cosciente.
1: Vabbè, te lo inventi qualcosa, non lo so.
0: Di solito non finisce bene, la reputazione soffre. Love Sober, Camerad numero 22.

0: Kamerad con Love Sober, l'amore senza l'alcol, praticamente togliere all'essere umano l'unica attenuante che gli resta.
1: No, sarebbe l'amore dopo l'alcol, ah,
0: dopo
1: in verità,
0: l'alcol.
1: Sì.
0: No,
1: cioè,
0: sarebbe,
1: nel senso della canzone.
0: Hangover Love sarebbe,
1: sì,
0: in quel,
1: sì,
0: caso.
1: Sì, più o meno, più o meno.
0: Comunque, vabbè. Il fatto è che comunque poi bisogna ricordarsi di quello che ci si è detti e non è facile. Tilly,
1: sì.
0: Ah, numero 21, ecco dove mi volevi, sul titolo,
1: sì,
0: sul,
1: sì,
0: titolo.
1: Sì, sì, qui.
0: Qui c'è Elisa con Kintsugi, giusto? Kintsugi?
1: Kintsugi.
0: Kintsugi, l'ho azzeccata prima
1: no,
0: colpo.
1: No, Kintu, non lo so.
0: No, Kintsugi, la T prima della S, Kintsugi. Kintsugi, l'ho detto perfetto.
1: No, è Kintu S-G-I.
0: Allora me l'hai scritto sbagliato, Tilly. No, hai ragione, è Kintsugi. Vabbè, che confusione. Cari amici, tutto normale.
1: Ah no, Kintsugi o Kintsugi?
0: Non lo so, verificheremo. Abbiamo fatto un po' di confusione con lo spelling. Comunque il Kintsugi, secondo me,
1: sì, sì, dai,
0: è l'arte giapponese di riparare gli oggetti rotti evidenziando le crepe invece di nasconderle, giusto?
1: Sì, sì. E sai quando fanno i vasi che invece di farli con la colla trasparente,
0: sì,
1: mettono l'oro così che si vede
0: sulla rottura, sulle,
1: sì,
0: cicatrici,
1: sì, sì,
0: della
1: farle
0: vita,
1: vedere le,
0: sì,
1: cicatrici,
0: cose lì.
1: È proprio questa,
0: giusto,
1: la metafora. Samuel sei preparatissimo oggi, cioè io non ho cosa dire.
0: È una filosofia bellissima, ecco. Tilly. Poi peccato che applicata alle relazioni significhi spesso sì, siamo completamente distrutti, però guarda come abbiamo imparato a parlarne, tipo nel presente, il lavorare su se stessi e tutte quelle cose molto spirituali. Vabbè, cari amici, almeno la ceramica non ti dice che devi prenderti un momento, oppure che deve prendersi un momento, e così e basta.
1: Ma ti immagini se anche noi, adesso sto pensando,
0: sì,
1: non so, succede, è successo a tutti, cadi, ti fai male, una cicatrice, ti fai dei punti, ti immagini se ti li facessero oro? Cioè, io mi sono rotta la testa, ho una cicatrice in mezzo alla fronte e sarebbe bello averla così con l'oro. Devo andare in Giappone a farmi ristrutturare.
0: Immagina pantaloni, gonne, eccetera, con dei buchi in alcune posizioni. Tipo, ho un livido, buco, lo facciamo vedere.
1: Sì, anche.
0: Anche.
1: Perché
0: moda.
1: Il livido deve essere brutto, blu, viola,
0: no,
1: poi diventa,
0: anzi,
1: gialliccio. Fallo bello d'oro, dorato.
0: Sì. Che discorsi, cari amici. Tutto normale, tutto regolare, perché la canzone che andiamo ad ascoltare è Kintsugi, Elisa, New Entry, numero 21.

0: Elisa con Kintsugi, riparare le crepe e renderle parte della bellezza, che filosofia, oppure lasciarle lì e chiamarle esperienza, insomma dipende dal budget dello psicologo più o meno.
1: Sì.
0: Allora, per la nostra parte, come chiamiamola così, enciclopedica, Kintsugi è l'arte giapponese di riparare le cose rotte lasciando visibili le crepe. Segnatevelo, cari amici. Oh, ecco.
1: Anche perché lo ripeteremo ogni settimana probabilmente.
0: Sì, praticamente la terapia di coppia, ma con più oro e meno avvocati. Allora, andiamo avanti, chiudiamo questa prima parte di Hot Hits alla numero 20 con Olivia Rodrigo e Serena Joy. Un titolo che sembra contemporaneamente il nome di una persona, quello di una, non lo so, tisana rilassante e poi anche il consiglio che ti dà qualcuno quando stai chiaramente per esplodere. Dai, sì, Serena, cerca un po' di gioia, no?
1: Ma no, non è proprio questo. In verità, no. Serena Joy Waterford è uno dei personaggi centrali del Il racconto dell'ancella.
0: Adesso me lo dice.
1: Il romanzo di Margaret Atwood. E praticamente lei è la moglie di un alto comandante.
0: Sì.
1: E questo regime autoritario che ha preso il controllo degli Stati Uniti e ha tolto alle donne praticamente ogni libertà. Cioè, lei è la moglie di questo comandante che praticamente è
0: tiranno.
1: Sì. E in Serena Joy, Rodrigo prende Serena come simbolo di chi accetta o giustifica un sistema ingiusto perché pensa che le conseguenze riguardino qualcun altro. Sai, quelli che dicono, ma tanto, cioè, non si può cambiare niente,
0: niente,
1: così è, niente, accettiamo tutto.
0: Hai capito.
1: E questo è il succo.
0: Vedi? Ah, Tilly, me l'hai spiegata bene questa volta.
1: Questa volta.
0: Mi sono presentato un po' troppo superficialmente preparato.
1: Vedi.
0: Fatto sta che...
1: Questa volta eri tu ottimista, con Serena, tutta contenta,
0: No. Questo, cari amici, sembra il nome di una persona che ti dice stai tranquillo mentre ti sta distruggendo la vita. Serena Joy, numero 20.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte di Hot Hits. Continuiamo a parlare della musica come medicina. Allora, notizia che potrebbe finalmente rivoluzionare il sistema sanitario.
2: Ma oggi hai proprio un documentario sulla musica medicina.
1: È abbastanza tematica la puntata. Allora, a quanto pare, diversi studi scientifici hanno trovato effetti terapeutici legati all'ascolto, addirittura al canto. Una ricerca presentata al congresso della Società Europea di Cardiologia ha scoperto che una trascrizione per pianoforte della Serenata di Franz Schubert può avere un forte effetto antidepressivo. Quindi, se avete la pressione alta, invece di prendere una compressa, per esempio, potete provare l'INS. Poi ci sono studi secondo i quali cantare in gruppo Can't Help Falling in Love di Elvis Presley, per esempio, e Let It Be dei Beatles insieme migliora la qualità della vita di persone affette da alcune malattie respiratorie.
2: Cioè, ma come il canto insieme? Devo fare un mashup?
1: No, questo non lo precisano. E poi non è finita, Tilly. Una particolare versione di musica classica indiana, il Raga Yaman e il Raga Kiruani, chi le conosce lo sa, avrebbe persino ridotto del 15% la necessità di anestesia durante alcuni interventi chirurgici, come avevo accennato già nella prima parte.
2: Comunque, potremmo introdurre questo tipo di musica in Hot Hits o fare una Hot Hit solo di musica indiana.
1: No, questa musica è anestesia pura già. Cioè, A questo punto la medicina dovrebbe semplicemente consegnarci ecco, una playlist all'uscita dell'ospedale. Insomma, signora, per il mal di schiena 3 Mozart al giorno, lontano dai pasti. Peccato che poi insomma sia arrivato un altro studio, senti questa, 12 ore consecutive di Mozart hanno prodotto effetti negativi sulla memoria a breve termine nei ratti sani. E qui finalmente insomma la scienza comincia a parlare anche di noi, Tilly. Se un topo, ecco, dopo 12 ore di Mozart non si ricorda più niente, dopo 12 ore di Hot Hits probabilmente non ricorda nemmeno il proprio nome.
2: Ah, ecco perché allora io sono così, perché cioè dopo aver fatto il conservatorio e ore e ore e ore di musica classica probabilmente qualche conseguenza ce l'ho.
1: Tilly, ci sei arrivata all'autocritica finalmente dopo tanti anni. Allora, fermi tutti, anzi autoironia si chiama. Allora, noi oggi siamo qui per verificare scientificamente, Tilly, il limite di sopportazione del cervello umano. Quindi, benvenuti nel laboratorio.
2: Lo calcoli tu?
1: Le cavie siete voi, ascoltatori. Sì. La musica è commerciale e il consenso informato non ve l'ha fatto firmare nessuno. Allora, numero 19, Madonna con Dencentiria, Tilly, un titolo che sembra una malattia infettiva presa in discoteca. Dottore, ho la Dencentiria. Da quanto? Da quando hanno iniziato a passare Madonna.
2: Sì, vabbè, dai, rende l'idea abbastanza.
1: Un po', sì. Qual è la cura? Non si sa. La cura probabilmente consiste nel ballare fino alla completa disidratazione oppure nel cambiare locale, chissà. Numero 19.

0: Samuel, sai Dimmi. Cosa mi hai fatto ricordare con la malattia, la densiteria? Ti ricordi quando, l'avevamo anche detto in Hot Hits, del periodo, se non mi sbaglio era medioevo, penso, quando la gente era impazzita e passava giorni, settimane a ballare proprio fino alla morte.
1: Delirio
0: morivano perché
1: ballerino.
0: Non mangiavano, non bevevano, stavano lì, avevano questa specie di, pazzia.
1: Questo delirio ballerino che li portava alla sfinimento.
0: Ecco, ecco, allora quella poteva essere la densiteria.
1: Ma guarda tu. Può essere Tilly. Comunque un bel modo di morire.
0: Ma ti immagini,
1: ballando,
0: giusto volevo dirti, immagini stare lì ballare, cioè.
1: Eh sì.
0: Fino alla morte.
1: Sì. O così o nel sonno, secondo me. Due le volte scegliamo. Vabbè, il discorso era mai questo. Discorsi autunnali oggi a Hot Hits, cari amici.
0: Facciamo carta, forbici, sasso e vediamo. Quale ci
1: allora,
0: tocca.
1: Andiamo avanti. Non sappiamo se questa canzone appena sentita, densiteria, abbia effetti terapeutici, ma sicuramente è una diagnosi che puoi dare a qualcuno senza dover spiegare troppo. Nel frattempo, alla numero 18, i One Republic con Pay the Toll, paga il pedaggio. Ecco, finalmente una canzone che affronta una delle grandi tragedie dell'esistenza moderna, Tilly. Fai 20 km di autostrada e improvvisamente devi pagare per avere il privilegio di continuare ad avere la macchina sotto il sedere. Insomma, romanticismo americano lo chiamerei. Ormai anche europeo dappertutto. Altro che I love you, I paid the toll for you la chiamerei io.
0: Vedi, invece questo, Samuel, è una metafora.
1: Sì.
0: Per dire che nella vita possiamo correre, prendere rischi, cercare le scorciatoie, magari pensare di avere tutto il tempo del mondo, ma prima o poi arriva il momento di pagare il prezzo delle nostre scelte.
1: Ecco.
0: Arriva la resa,
1: sì,
0: dei,
1: conto,
0: conti.
1: La resa,
0: ecco,
1: dei conti.
0: Ecco, questa
1: sul
0: è.
1: Giro, diceva la mia cara zia defunta. Vegnerà ben sul giro, come dire, no?
0: Ah, okay,
1: prima
0: sì,
1: o poi,
0: sì.
1: Sì, in modo di dire istriano.
0: Prima o poi, ecco, vedi. Allora, sì. Questo ce lo spiegano tutto di One Republic in Pay the Toll. New entry alla numero 18.

0: One Republic con Pay That Toll, una canzone che ci ricorda che l'amore può essere cieco, ma il casello stradale vede benissimo la tua targa. Ah ah. Eh sì, è così. Allora, numero 17, Tilly. Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G ancora qui? Con Te Olvido, ti dimentico, che è un proposito molto più facile da pronunciare che da realizzare, nel senso, ecco, dimenticare qualcuno dovrebbe essere come cancellare un contatto, premi un pulsante e sparisce, invece il cervello, mannaggia, conserva tutto, compreso, non so, il messaggio del 2019 che avresti preferito dimenticare anche prima di averlo mandato. Così è la vita.
1: Sì, sì, hai fatto proprio... Però chi non ha di questi problemi sono Benny Blanco e Selena Gomez, perché sono felicemente sposati da un anno.
0: E Becky G tiene la candela. No. Il discorso era, la volta scorsa era, chi tiene la candela dei due?
1: Cioè Becky G tiene la candela a Selena Gomez e Benny Blanco.
0: Ma sei sicura?
1: Sì.
0: Io no.
1: Certo.
0: Così. Ufficialmente.
1: Comunque... Selena, parlando appunto di questo loro primo anno di matrimonio, quando sono ancora, come dicevamo
0: freschi,
1: prima, drunk in love,
0: sì,
1: no?
0: Inebriati.
1: Ha detto che Benny Blanco è talmente spaventato dal volo, cioè di andare in aereo, che mentre lei era a Londra a lavorare, lui ha attraversato l'Atlantico in barca, cioè in barca, in nave probabilmente, per raggiungerla, e lei l'ha definito un gesto romantico.
0: Eh sì, abbastanza. Quanti giorni, insomma, di navigazione, pesanti, eh sì, tutto per...
1: Tipo il Titanic si sarà preso per...
0: Io avrei preso l'aereo, avrei fatto finta di essere andato in nave, così.
1: E c'è per avere un paio di giorni da star solo. Esatto. Dici, sono ancora in nave, invece sei già lì.
0: Più o meno.
1: Dai. Vabbè, Te Olvido, Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G alla numero 17.

0: Olvido, una promessa sentimentale molto ambiziosa, però almeno nella canzone bastano 3 minuti, nella vita reale invece servono generalmente 3 anni e una quantità imbarazzante di vino. Per dimenticare, Te Olvido. Andiamo avanti, numero 16, Fontaine di Sitilli con Marianne. Marianne, come si pronuncia alla francese? Marianne, no, uguale, Marianne.
1: Forse fisso, non così. È francese.
0: Non è francese, non si sa. Comunque, un nome che pretende subito qualcosa da te. Lo pronunci e sembra di essere dentro un film francese, appunto, in bianco e nero, quelle cose, no? Suona molto...
1: Sì, questo tocco di
0: retro, di aura noir, no? Quelle cose lì. Con qualcuno che fuma vicino, magari, a una finestra e guarda fuori dalla pioggia. Questa è l'immagine che mi sono fatto io. Poi,
1: ma
0: non
1: perché
0: lo so.
1: È un po' così questa canzone, no? Che sembra rivolgersi a questa donna, però può essere letta anche come, diciamo, relazione amorosa, ma anche come il desiderio di sparire dalla realtà, perché dicono disappear, dreaming, no? Queste cose qua, di rifugiarsi in una specie di sogno, ecco. Anche la band, Samuel, presenta il pezzo come una canzone sull'escapismo e sulla resa davanti a un mondo sempre più catastrofico. Giusto così per rimanere leggeri.
0: L'escapismo è molto in, sì, esatto. Sai, quello è il problema, Tilly? Che tutto sto escapismo, queste atmosfere, insomma, romantiche, così un po' misteriose, poi alla fine scopri che sei semplicemente in macchina nel traffico e stai ascoltando una band irlandese del momento.
1: Ecco, vero.
0: E tutto si banalizza.
1: Però almeno ti fanno viaggiare con la fantasia.
0: Meno male, è durato poco, ma è stato bello. Marianne, Fontaine D.C., numero 16.

0: Fontaine DC con Marianne, 3 minuti di atmosfera europea per dimenticare che fuori c'è sempre qualcuno che suona il clacson perché pensa magari che così risolverà i problemi del traffico. Ecco.
1: Ecco, così salutiamo tutti i nostri ascoltatori che sono in macchina.
0: Ecco, alzate il volume, alzate il volume, così non sentite il resto del mondo.
1: Sì, noi vi facciamo compagnia, vi pensiamo sempre.
0: Numero 15, tornano i Jungle con Sunshine, sole, luce, energia positiva, Tilly, quel genere di parola che compare sempre nelle canzoni quando la realtà avrebbe bisogno di un blackout generale, più o meno. Però bisogna ammettere, insomma, che ecco, il sole ha un vantaggio rispetto alla maggior parte delle pop star. Sai perché, Tilly?
1: Perché?
0: Questa me la sono studiata, eh.
1: Sì, vai.
0: Che sorge ogni mattina senza bisogno di pubblicare una nuova versione deluxe.
1: Ah, hai visto? Sì,
0: ed è come si dice, c'è una parola inglese che non mi viene in mente, quando qualcuno non ti tradisce mai è affidabile,
1: affidabile.
0: Ma c'è un altro modo di dirlo, comunque fa niente, mi verrà entro la fine della trasmissione, spero. Allora, dove siamo arrivati, Tilly?
1: Siamo ai Jungle con la canzone Sunshine. E Samuel, ti devo fare una confessione.
0: Sì.
1: Perché volevo fare il momento nome, perché si chiamano Jungle.
0: Oh, ecco.
1: Però vi devo dire a tutti quanti che non sempre il momento nome
0: riesce,
1: va a buon fine.
0: Non ha trovato nulla.
1: No, cioè praticamente hanno scelto questo nome semplicemente perché è un nome immediato, facile da ricordare e che lasciasse spazio all'immaginazione. Cioè, vedi, io mi immaginavo, non lo so, perché forse, perché visto che sono sono un duo che si conoscono da quando avevano 9 anni, pensavo, che ne so, si sono conosciuti nella giungla o saranno stati rapiti e vivevano in tipo Mowgli, il libro della giungla.
0: Non lo so, potrebbe derivare da qualche
1: lupi.
0: Niente,
1: momento nome così questa volta.
0: Sì, come si può dire, nulla di fatto. Nulla di fatto.
1: Sì.
0: No, nulla di fatto,
1: sì,
0: non
1: sono direi. Un po' delusa, devo dire, di questo.
0: Momento nome blank. Andiamo avanti allora, Tilly, se non c'è il nome, che c'è? C'è la musica almeno.
1: C'è Sunshine.

0: Sunshine the Jungle, sole, felicità, vibrazioni positive, perché evidentemente nella musica commerciale anche una giornata grigia, diciamo così, ecco, per non dire quella parola lì, deve avere una produzione elegante, Tilly.
1: Sì.
0: Numero 14, Edoardo Bennato con Ogni settimana. Ecco un altro titolo che sembra innocuo, ma Ogni settimana è una delle frasi più minacciose della lingua italiana, Tilly. Ci vediamo ogni settimana, devo farlo ogni settimana, riunione ogni settimana, hot hits ogni settimana. Quattro parole che trasformano immediatamente una cosa piacevole in un obbligo. Bennato almeno ha avuto il buon senso di metterle in una canzone. Numero 14.
2: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Tilly, questa è l'erciosa. Scoperto il segreto del miracolo di San Gennaro e la cardioaspirina. Allora, intanto bentornati a Hot Hits nella terza parte.
2: Ecco, sì, ci siamo ancora, cioè state ancora ascoltando Hot Hits, sì. Anche se può sembrare...
1: Una trasmissione musicale, mettiamolo in chiaro subito.
2: Sì.
1: Onde evitare... Allora, oggi partiamo da Napoli, dove, dopo secoli di teologia, fede, studi scientifici e discussioni sul miracolo di San Gennaro, qualcuno avrebbe finalmente scoperto la verità. E naturalmente non era un miracolo, era la cardioaspirina. Sì, avete capito bene. Secondo questa storia, il sangue di San Gennaro si liquefaceva perché nel XIV secolo un vescovo avrebbe avuto la brillante idea di infilare nell'ampolla della cardioaspirina. E per arrivarci avrebbe addirittura praticato un minuscolo foro nel tappo con un trapano a spillo, avrebbe polverizzato 4 compresse e le avrebbe sciolte nel sangue rappreso. Una specie di primo intervento di cardiologia clandestina, chiamiamolo così, insomma. Soltanto che invece di salvare un paziente stava cercando di salvare la reputazione di un miracolo. E pare che l'idea sia nata dopo 9 celebrazioni consecutive senza liquefazione, con i fedeli che cominciavano a perdere la fiducia, diciamo così, ecco, capite la pressione. Insomma, dopo 8 volte puoi ancora parlare di mistero? No, alla nona cominci a pensare che forse San Gennaro abbia semplicemente altro da fare, diciamo così. E allora il vescovo, invece di accettare la situazione, ha deciso di intervenire personalmente. Risultato? Miracolo ripristinato, fede salva e probabilmente il primo caso documentato di doping religioso.
2: Doping religioso.
1: E c'è anche la raccomandazione finale, diciamo così. Niente altri anticoagulanti, altrimenti il santo rischia un'emorragia nella teca, ecco, insomma. Finalmente una spiegazione scientifica, Tilly, che mette tutti d'accordo. La religione resta un mistero, la medicina pure, ma almeno qualcuno ha pensato alla cardioaspirina. E adesso, cari amici, vediamo se anche la nostra classifica ha bisogno di un piccolo miracolo per arrivare fino in fondo. Alla numero 13 c'è Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento. Tilly, Buon Vento, ricordami di cosa parla. Ah, una di quelle espressioni che sembrano positive ma che dette nel momento sbagliato significa semplicemente, ecco, vai, possibilmente lontano, buon vento, togliti dalle scatole.
2: Ah, dici che lo usi anche per dire...
1: Sì. Buon vento, buon vento.
2: Comunque, Samuel, Giovanotti, non so se lo sai, ma tra pochissimo compirà ben 60 anni.
1: Tondi?
2: Sì. Adesso a fine mese, fine settembre.
1: Ma in forma però.
2: È informissima, se infatti arrivarci a 60 anni così. Sì. Lui per prepararsi al tour ha percorso circa 2000 km in bicicletta attraverso l'Italia, perché tra le tappe si spostava in bicicletta.
1: Poi mangia 5-10 uova.
2: Ah sì, ma visto, non lo so.
1: C'è una polemica in Italia, quante uova mangi il colesterolo? No, perché io sono in forma.
2: C'è la polemica su quante uova mangia Giovanotti?
1: Sì, perché siccome è una persona, diciamo così, esposta, allora, come dire, in quel caso lui si è trovato di fronte alla responsabilità di non dover dare messaggi sbagliati e quindi qualche nutrizionista magari che non era d'accordo con lui se l'è presa. Ma come puoi dare questi messaggi? Invece altri danno ragione, no, è giusto così. Ecco,
2: ma non metti mai d'accordo
1: una discussione.
2: Tutti,
1: no,
2: dunque,
1: no, no.
2: Ecco.
1: Comunque bravo Giovanotti, da produttore di uova gli do ragione.
2: Ecco, ma poi anche sì, molto in forma, cioè mentre normalmente un artista va in tour e lo racconta come una sequenza di concerti, lui invece fa proprio tutta una storia intorno, perché anche gli spostamenti, questi con la bici, gli incontri, la musica, perché lui prima di arrivare in una città va prima a far sopralluogo e vede la gente del posto e si fa le foto, cioè proprio non è solo che arriva lì con il mega autobus da tour e sta lì.
1: No, è rimasto così.
2: Vedi.
1: Sì, umile.
2: Ecco. Giovanotti. Ce lo sentiamo con Alfa, con Buon Vento.

0: si muove.
1: Giovanotti Alfa con Buon Vento, e anche questa è andata. Tilly, nessun miracolo, nessuna cardiaspirina, solo musica. Allora, numero 12, la prossima è quella di Gracie Abrams con Look at My Life, guarda la mia vita. Una richiesta abbastanza pericolosa, insomma, perché la vita degli altri sembra sempre interessante finché, diciamo, non devi guardarla davvero. Sui social poi è tutto tramonti, viaggi, colazioni perfette, poi guardi meglio e scopri che la persona ha 47 foto dello stesso cappuccino e nessun piano per il futuro. Eh sì, questa è la vita. Tilly.
2: No, ma in questo caso parla del contrasto tra aver ottenuto quello che voleva e scoprire che non ti fa star bene.
1: Ah.
2: Dunque, i mai contenti, cioè sì. Praticamente lei è diventata famosa, però adesso ha la difficoltà della fama, di essere un po' questo.
1: Quindi non prendetemi di ispirazione, restate poveri, morti di fame, che tanto sì. La felicità non arriva, questo è il senso, no?
2: Così distrugge tutta la concorrenza, sì. Dice guardate, cioè, non è il caso.
1: Il successo e i soldini lasciateli a me, voi siete felici umilmente.
2: Non vi conviene diventare famosi, lasciate che divento famosa io e poi... che tanto
1: geniale,
2: è brutta cosa,
1: geniale,
2: brutto
1: geniale.
2: Essere famosi.
1: Come i politici che dicono, ma guarda che a me della candidatura non interessa nulla, no? Ma l'ho fatto perché me l'hanno chiesto, tipo, quelle cose lì.
2: Allora, comunque, più o meno, sì.
1: Più o meno, sì.
2: Tutto questo in Look at My Life, Gracie Abrams.

0: Look at my life, Gracie Abrams. Certo, guardate la sua vita, ma possibilmente non guardate la vostra dopo aver ascoltato questa canzone, perché il confronto potrebbe richiedere antidepressivi. Sì, questa è la verità. Allora, numero 11.
1: 11 ore di Mozart.
0: Esatto.
1: Giusto per non arrivare alle 12, perché sono troppe poi.
0: Già,
1: facciamo 7.
0: Ma vedo che ricordi le informazioni importanti.
1: Sì, sì, oggi me le scrivo proprio.
0: Anche voi, cari amici, prendete appunti quando ascoltate le cose.
1: No, perché quella di Mozart mi ha fatto preoccupare, perché ho detto veramente potrei avere conseguenze sul fatto di aver fatto il conservatorio.
0: Dovevo mettere nella sigla.
1: Lasciamo perdere.
0: Trasmissione da ascoltare con penna e quaderno in mano. Così, tanto per. Numero 11, Ariete Angelina Mango con Che bella vita. Questa frase ha un potere straordinario, Tilly. Puoi usarla quando sei veramente felice, oppure quando la tua vita è talmente disastrata che ormai puoi solo dire che bella vita dopo aver perso il treno.
1: E va bene in entrambi i casi, vedi?
0: Sì,
1: è
0: esatto.
1: Multifunction.
0: Non risolve niente, ma almeno sembra che tu abbia accettato il destino. Titolo molto ambizioso, poi per una specie che ha inventato le riunioni, le tasse, le password. No.
1: Così sì, però sì, Samuel, sì. Che bella vita non significa sempre che vada tutto bene, appunto come dici tu.
0: No.
1: Perché nel testo della canzone ci sono anche paura di non essere visti, giornate difficili, il dubbio di essere ormai adulti o ancora giovani, sai quando c'è quella crisi che non si capisce bene se siamo giovani o adulti, noi eravamo passati.
0: La paura di essere visti, quella che di solito corrisponde.
1: Ma anche sì, potrebbe essere.
0: Dipende.
1: Comunque la bella vita arriva dal fatto di avere però qualcuno con cui attraversare tutto questo, un partner, un amico, un parente, e dunque parla di questo, che anche se la vita tante volte ci dà tante batoste, ci fa tante sorprese, però l'importante è avere appunto qualcuno accanto.
0: Giusto. Oh Tilly, meno male che ti ho accanto. Andiamo avanti, va che è meglio. Numero 11, Che bella vita. Ma quanto è piccola

0: Che bella vita, Tilly. L'importante, come dicevi tu, è avere qualcuno accanto.
1: Adesso che vedo la prossima canzone,
0: sì,
1: mi viene un po' l'ansia.
0: Cioè? Ah, perché c'è.
1: Perché siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Allora,
0: la dura
1: c'è
0: verità.
1: La fortuna di avere qualcuno accanto finisce. Laura Pausini, che praticamente ci dice che siamo soli.
0: Che ci sputa in faccia la verità.
1: Nell'immenso vuoto che c'è.
0: Sì, non basta essere soli, anche nell'immenso vuoto. Non è il vuoto, è l'immenso vuoto.
1: Immenso vuoto che c'è nel buco nero.
0: Perché sei solo in un posto piccolo, stai meglio che solo in un posto enorme, no? Capisci? Cioè, ti senti meno solo stando, che ne so,
1: sì, ma anche in un posto enorme, star soli.
0: Appunto, è questo che dico.
1: Cioè, non lo so cos'è peggio.
0: Solo in una stanzina, ti ha bella intimità, libricino, sto da solo. Solo in un immenso universo tutto nero, un po' diverso.
1: Sì, sì, è vero.
0: Questo è il discorso. Allora, filosofia pura, hot kids, cari amici. Allora, dove siamo arrivati? Ah, sì. Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Bene, finalmente un titolo semplice, leggero, adatto ad essere pronunciato mentre stai apparecchiando la tavola. Se più o meno. Allora, una frase che non ti aspetti da una canzone pop, diciamo la verità, ma almeno, ecco, mette subito tutti di buon umore. Praticamente il messaggio che ti manda l'universo quando controlli il saldo del conto a fine mese. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Oh, ecco.
1: O anche a metà mese già.
0: Per chi vuole affrontare l'esistenza senza perdere troppo tempo, numero 10 di Hot Hits, Laura Pausini. Ripetiamolo insieme, Tilly.
1: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoto.

0: Il paradosso della vita, Tilly. Abbiamo pronunciato il titolo insieme, a cappella, come si dice?
1: Sì.
0: Dicendo che siamo soli,
1: che
0: mentre l'abbiamo fatto insieme.
1: Poi l'abbiamo riprovato 5 volte e tagliato. Sto scherzando.
0: Sì, insomma, è stata dura. Le prove comunque hanno dato i suoi frutti. Allora, sì. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, è passata. Finalmente sì. Una canzone che descrive perfettamente anche la quantità di idee rimaste nella stanza degli autori, permettimi di dirlo.
1: No, che poi tra l'altro è una cover, perché fa parte di Io canto 2, l'album
0: pure.
1: Di cover della Pausini.
0: Ah, quindi proprio,
1: sì.
0: Ok, vuoto totale. Dopo Laura Pausini, il suo piccolo messaggio di ottimismo quotidiano, passiamo ad Olivia Dean, Tilly. Mm. Sì. Lady, ecco, un titolo talmente elegante e semplice che sembra quasi una persona che ti chiama da lontano in un vecchio film. Lady, è presente? In bianco e nero, così di nuovo. Oppure potrebbe essere, sì, potrebbe essere una signora aristocratica, una cameriera, una cagnolina, qualcuno che, insomma, ha appena dimenticato il tuo nome e preferisce andare sul generico. Lady, Mr., Tilly, no, Tilly no, non funziona. Che mi dici?
1: Allora, ti dico che ho scoperto, cioè guardando un po', leggendomi curiosità, novità, sì, su Olivia Dean.
0: A differenza di me, sì.
1: Che, no, che lavorava come corista per i Rudimental. Mm. Lei quindi è passata da stare dietro a questo gruppo dance britannico a vincere il Grammy come Best New Artist nel giro di pochi anni.
0: Pure.
1: Dunque era corista prima, vedi, non sapevo.
0: Quasi Olivia quasi Dean. Aggiungerei ancora un terzo nome, 3 volte. Ogni successo
1: Lady.
0: Sì. Bene, altri successi nella sua vita modesta?
1: Ma no, cioè, sì, anche a parte il Grammy come Best New Artist, ha vinto tanti British Award, dunque no, ma
0: adesso per un Grammy non montiamoci la testa.
1: Sì,
0: Olivia Dean, numero 9, Lady.

0: Olivia Dean con Lady Lady. Non abbiamo identificato la Lady, ma almeno ecco sappiamo che ce ne sono due. Numero 8, Julia Bresch con Serenamente. E Serenamente è un'altra parola meravigliosa, perché sì, viene utilizzata soprattutto quando sereni non lo siamo affatto.
1: Parliamo... Pensavo che avrei sentito un po' di ottimismo di Samuel, però no.
0: Beh, insomma, ne parliamo serenamente significa quasi sempre che tra 5 minuti qualcuno urlerà più o meno.
1: No? Sì, sì, molto probabile. Di solito uno, ci sediamoci un attimo a parlare serenamente, poi di solito sì, scatta il litigio.
0: Bene, tu hai qualche interpretazione più positiva, immagino.
1: No. Ma no, cioè praticamente la canzone parla di prendere la vita un po' più serenamente.
0: Alla leggera, sì, alla leggera. Sì, sì. Ma sì, anche quando si sta male, alla leggera tutto. Oggi ignoriamo tutti i problemi, Tilly.
1: Sì,
0: veramente l'abbiamo capita.
1: È venerdì, arriva il weekend. La Hot Kids va in onda anche sabato
0: l'estate
1: e domenica.
0: L'estate alle porte.
1: Notte.
0: Ah, no.
1: No, l'estate è appena finita. Però almeno un po' più fresco, non
0: giusto.
1: C'è più così. Le zanzare ci sono ancora, sì, ma vabbè, anche loro pian piano ce ne
0: si
1: liberiamo.
0: Stanno ritirando.
1: Sì, ecco,
0: foglie cadono.
1: Stiamo benissimo. In verità.
0: Perfetto.
1: Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Bresch con Serenamente a Hot Hits, una parola che contiene già una piccola bugia dentro. Ecco, è come non sono arrabbiato, è presente Tilly? Due espressioni che storicamente precedono quasi sempre qualcosa di molto poco sereno. Allora, chiudiamo alla numero 7 con Alex Warren e Emerald Eyes, occhi color smeraldo. Perché evidentemente avere gli occhi verdi non era abbastanza, Tilly. Adesso devono anche avere il valore di una pietra preziosa, insomma, marketing applicato al corpo umano. Occhi di smeraldo, perché dire semplicemente agli occhi verdi era troppo economico per il mercato discografico.
1: Sì. E perché no? Bisogna un poco usare metafore.
0: Esatto.
1: Sì, ecco.
0: Ecco. Altro da aggiungere, c'è anche della musica qui.
1: Alex Warren compie gli anni.
0: Quanti?
1: 26. Ah, oggi, sì, appena. sì. È nato nel 2000, cioè non è difficile calcolare questo. Sai che la mia cugina, quella la più piccola, è nata nel 2000 e le sono proprio grata perché per lei so sempre quando.

0: Quanti anni hanno? Devo star lì a calcolare.
1: Tu pensa solo che lei è troppo vecchia per Alex Warren. E ti viene...
0: No, sono coetanei.
1: Appunto.
0: Comunque, compie 26 anni oggi.
1: Sì.
0: Cioè, oggi, se ci ascoltate venerdì, se ci ascoltate nella replica, no, li ha già compiuti. Ecco.
1: Già compiuti. Sì. Bene, auguri ad Alex Warren. Gli occhi di smeraldo, tieniteli. Quelli verdi sono belli comunque. Aggiungiamo qualcosa?
0: No.
1: Niente. Ciao.
0: Torniamo tra poco. Person.

0: Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta parte di Hot Hits Dilli. Sai come si chiama la notizia che ho trovato?
2: Come?
1: Il profumo della fine.
2: Sai che però quarta parte sì. Lo dici sempre molto entusiasta.
1: Sì, chissà perché. Sì, chissà perché. La prima.
2: Sì, sempre prima molto stento, quando arriva la quarta parte, la quarta, ti vedo proprio già.
1: Mannaggia. Bentornati all'ultima parte di Hot Hits, cari amici. E chiudiamo con una scoperta scientifica che finalmente ci permette di capire quanto sia sofisticata la natura umana. Fermi tutti. Gli uomini trovano più gradevole l'odore delle donne durante l'ovulazione. Uno studio giapponese pubblicato su iScience ha analizzato gli odori ascellari di 21 donne di diverse fasi del ciclo mestruale, raccogliendo i composti volatili attraverso materiale in silicone e sopponendoli poi al giudizio di 21 uomini. Praticamente un concorso di profumeria, solo che invece di annusare Chanel e Dior, gli uomini dovevano fare i sommelier delle ascelle. Più o meno.
2: Insomma, allora, ma ti sei messo a studiare, non so, medicina,
1: sì,
2: qualcosa,
1: mi affascina sempre,
2: cioè,
1: di più. Sì,
2: questa
1: sì,
2: settimana
1: sì.
2: Proprio ti
1: sì,
2: vedo.
1: Sì, ho sbagliato tutto nella vita, altro che antropologia, quelle cose. No, no, dovevo fare lo scienziato.
2: Di ascelle.
1: Allora,
2: sì.
1: Allora, durante l'ovulazione gli odori sono stati descritti come più agrumati, erbacele fragranti, nelle altre fasi invece comparivano descrizioni decisamente meno poetiche, aceto, muffa e quelle cose lì.
2: No.
1: La scienza ha anche individuato tre molecole che sembrano ridurre stress e ostilità negli uomini e aumentare la percezione positiva dei volti femminili, pensa un po'. Quindi attenzione, non è amore, non è chimica, non è destino, è chimica che ha fatto carriera, diciamo così. A questo punto, ecco, cari amici, possiamo smettere di parlare di anima gemella. Basta un laboratorio, 21 volontari, 21 uomini e un silicone sotto l'ascella. E la cosa più deprimente tra tutto ciò è che mentre la scienza sta cercando di decifrare, diciamo così, il misterioso linguaggio degli odori, noi continuiamo a non capire il linguaggio molto più semplice delle canzoni commerciali, Tilly.
2: Mm.
1: E forse anche meglio così. Almeno sono io che non lo capisco, non lo so.
2: Sì.
1: Tu. Perché almeno un uomo può ancora sopravvivere a una canzone di Hot Hits. Ecco, l'evoluzione invece, dopo 3 ore di ritornelli prodotti in serie, potrebbe decidere che la nostra specie non merita ulteriori tentativi. Quindi,
2: o ci mettiamo ad annusare le canzoni di Hot Hits per capire.
1: Se, insomma, la radio rinuncerebbe. Allora, approfittiamo di questi ultimi minuti di civiltà. Alla numero 6, Ligabue con qualcosa per te. Una frase pericolosamente vaga. Perché tu non sai se sta arrivando un regalo, una sorpresa, una dichiarazione d'amore o una fattura.
2: Una sverla.
1: Una fattura, non lo so, che ti ha intestato qualcuno. Già.
2: Ma ti lasci sorprendere un po' dalla vita, no?
1: Sì, sì. Mm. Infatti Ligabue ti lascia vivere ancora qualche secondo nell'illusione. Non specifica nulla.
2: Ma allora andiamo a scoprire cosa ha per noi Ligabue.
1: Sì, qualcosa per te. Numero 6.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Ligabue con qualcosa per te, Tilly. Non sappiamo cosa sia questo qualcosa, ma conoscendo la vita, probabilmente prima o poi, diciamo, la pagheremo o lo pagheremo, qualsiasi cosa sia, un conto, una bolletta, non lo so. Per noi, numero 5, James Blunt con Tastes Like Summer, sa di estate. E qui abbiamo un problemino.
1: Sì, quale?
0: L'estate è finita.
1: Sì.
0: Il mercato discografico non sembra però aver ricevuto la comunicazione.
1: Sì, perché infatti James Blunt ha aspettato praticamente la fine dell'estate,
0: sì,
1: per però raccontare l'estate come una sensazione che rimane addosso anche quando la stagione sta finendo.
0: Il capitalismo della nostalgia.
1: Perché anche a me sembrava strano,
0: questo.
1: Ho detto, ma aspetta, perché a settembre fa uscire Taste Like Summer James Blunt? O forse perché lui si sta preparando per andare in inverno nei paesi caldi, dunque, cioè, mica si fa l'inverno
0: Tilly,
1: come
0: te lo
1: noi.
0: Spiego io, perché lo show business prima ti vende l'estate, poi ti vende il ricordo dell'estate e infine anche ti venderà una playlist per superare il trauma della fine dell'estate.
1: Cioè praticamente la nostra vita è divisa in estate, tormentoni estivi,
0: sì,
1: un po' di ricordo dell'estate, poi già siamo Natale,
0: e poi Natale
1: e poi
0: di nuovo sì, in mezzo c'è poca roba,
1: sì,
0: già. E poi sono le stagioni che mi piacciono di più, quelle in mezzo, mannaggia,
1: cioè praticamente come sì, i negozi che hanno già gli addobbi di Natale, come intendi?
0: Guarda che ho già visto i panettoni a Trieste, i negozi,
1: ma non è
0: buono.
1: Vero,
0: giuro, te lo giuro, devo
1: fotografarli. Ma c'è prima, no, allora almeno ci salva tra virgolette Halloween che c'è in mezzo, almeno c'è, cioè, poi sai,
0: sì,
1: che impazzisco,
0: no direttamente panettoni
1: sì.
0: Immagina quanti conservanti avranno.
1: Che poi con questo brutto tempo di questi ultimi due giorni io quasi anche me lo mangio
0: una maglia di lana. Ma tu lo mangi anche a Ferragosto il panettone, Tilly, su.
1: Non è vero.
0: Come no? Taste Like Summer, James Blunt.

0: James Blunt con Taste Like Summer. Adesso basta estate, cari amici. Se volete soffrire ancora, ci sono sempre le bollette. Allora, numero 4. Oh, finalmente stiamo avvicinando al podio. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Un titolo che contiene un'istruzione precisa. Non dice amare, non dice sognare, non dice vivere, dice proprio agitare. Che poi è esattamente quello che succede quando dai una bibita gassata a qualcuno e gli dici di non scuoterla. Lui comincia subito a scuoterla. Che dire? La natura umana ha bisogno di regole semplici e continua a violarle, Tilly. Mm. Sì, altro da dire?
1: Sì, ho scoperto una cosa su Tommaso Paradiso, curiosa.
0: Meno male.
1: Praticamente ha detto che alcune canzoni gli vengono in mente tra le 4 e le 6 del mattino. Cioè in quella fascia oraria.
0: Eccesso di cortisolo.
1: E lui si alza, va al pianoforte, registra l'idea al telefono, facendo piano però per non svegliare la compagna, e poi torna a dormire.
0: Hai capito.
1: E una volta ha raccontato persino di aver scoperto, grazie a un orologio che misurava le calorie, sai quelli smartwatch, di consumare 750-800 calorie durante la notte.
0: Però,
1: facendo questi giri, va al pianoforte, fa, scrive le canzoni, registra. Dunque, vedi, magari un'idea per perdere peso e svegliarsi dalle 4 alle 6 e andare a registrare una melodia, una canzone.
0: Speriamo dimagrisca il prima possibile.
1: E poi un'altra ideona. Allora, lui usa ChatGPT per raccontargli le sue abitudini quotidiane, gli allenamenti, quello che mangia. E poi gli chiede praticamente, secondo lui, quanto può andare avanti vivendo così. E a volte l'intelligenza artificiale lo rassicura, altri gli dice che deve fermarsi. Sai che avevo pensato, ho detto, ma quasi quasi chiedo anch'io, poi ho detto, non mi viene l'ansia, ti immagini che mi dice no, guarda, così vivi ancora 3 anni. Cioè, io non so se lo chiederei.
0: Meglio, ChatGPT dovrebbe essere più deciso.
1: Meglio vivere nel, cioè, senza sapere queste cose.
0: Sì, giusto.
1: Dai, prova tu. Io non voglio.
0: Ma io so già la risposta. Dovrei fermarmi subito, però, perché corro il rischio, Tilly.
1: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Ricordate, cari amici, se la vita vi sembra già abbastanza esplosiva, almeno non agitate la bottiglia. Oh, ecco. Numero 3.
1: Canzone della settimana.
0: Sì, esatto. Malika Ayane con Detto tra noi. Detto tra noi, perfetto. Una di quelle espressioni che sembrano creare intimità, ma in realtà sono l'anticamera del pettegolezzo.
1: Sì, te lo dico perché sono quelle che introducono proprio. Ecco.
0: Te lo dico perché rimanga tra noi. Ecco, la frase che ha fatto circolare più informazioni nella storia dell'umanità, probabilmente. Sì.
1: Che poi quando lo dici sei sicuro che non rimarrà tra noi, però tu lo dici comunque.
0: Già, tra 5 minuti lo saprà anche il panettiere. Detto tra noi, Malika Ayane, canzone della settimana. C'è anche della musica, Tilly?
1: Sì. Ma ti racconto anche come è nata la canzone.
0: Spiegami.
1: Perché è nata da una telefonata fatta da Malika Ayane quando era a Berlino. Allora, una mattina di dicembre, ho tutte le informazioni, Samuel, uscendo da un teatro, chiamò Andrea Bonomo e gli chiese come fosse possibile che lui e Pacifico non avessero mai fatto musica insieme.
0: Ah, così ti viene in mente?
1: Sì,
0: così,
1: e lei esce da sto teatro e dice: aspetta un attimo che chiamo.
0: Ah sì, normalissimo questo.
1: Chiamo il buon Andrea Bonomo e dice: perché lui non ha mai fatto una canzone? E allora lei chiama e dopo un mese erano tutti e tre in studio a Parigi a registrare la canzone. Anche io potrei chiamare, che ne so.
0: Ma domani quasi quasi chiamo Giovanotti e gli dico: senti, ma perché non abbiamo mai fatto una canzone insieme?
1: Sì, così, sì, tanto sì, per... sì.
0: Casomai.
1: Oppure ci mettiamo a fare. Ci possiamo mettere a fare collaborazioni improponibili.
0: Tipo,
1: non lo so, chiamiamo Jennifer Lopez. Tipo, ma senti, ma tu perché non hai mai fatto una canzone con i Metallica?
0: Che idea! Non lo so. Non ci ho mai pensato. Non so se funziona proprio così.
1: Le ideone che
0: Malika Ayane non ci hai convinto per niente. No, mi dispiace.
1: Detto tra noi. Non è convincente.
0: No, detto tra noi, assolutamente no. Numero 3.

0: Malika Ayane con Detto tra noi, una canzone che ci ricorda che i segreti sono come i virus, nascono tra due persone e poi si diffondono senza controllo. Sì. Bella questa. Allora, numero 2, Miley Cyrus con Base Persuades. Continua a dire Miley Cyrus, hai notato?
1: Sì, ma anch'io farò, anche cioè è impossibile adesso, dopo tanti anni che conosco come Miley Cyrus, giusto, dire solo Miley, non si può, perché non è come ad esempio,
0: ma secondo me tornerà perché vedrà
1: non
0: che...
1: è come Beyoncé o Adele che già dall'inizio hanno diciamo solo il nome. Ma adesso era Miley Cyrus una vita, adesso io dovrei abitarmi a dire solo Miley.
0: No, che poi è meglio.
1: Poi proprio Miley, e poi cioè mi manca.
0: Ma poi è Cyrus che è bello, mica Miley è normale, è un nome, insomma, non lo so. Vabbè, comunque il basso persuade, Tilly.
1: Il basso persuade, ovviamente.
0: Finalmente una politica, ecco, una filosofia politica semplice. Non convincerti con le parole, convinciti con le frequenze. È così che funziona metà della musica commerciale. Il testo non ha nulla da dire, il ritornello neanche. Ma arriva il basso e improvvisamente pensi che sia arte. Vince chi
1: e dunque non ti piace questa canzone?
0: No, non è male, però il basso persuade.
1: Sì, il basso ci sta.
0: Numero 2. Let's go.

0: after this. Let's go.
1: Miley con Bass Persuades, il basso persuade, e se non basta lo alziamo ancora il volume. Tanto oramai la capacità di ragionamento l'abbiamo persa molto prima. Allora Tilly, chiudiamo questa puntata.
2: Ma è ancora moderno avere nelle macchine quelle...
1: i subwoofer,
2: sì,
1: quelli grandi.
2: Sì, quelli che, cioè, che erano solo i bassi. Che...
1: i nerd, c'è gente i nerd che ce li ha ancora. Ancora. Sì, i nerd ce li hanno ancora. Noi chiudiamo questa puntata di Hot Hits, cari amici, con Natalie Imbruglia e Just Drive, Guida e Basta, che considerando il mondo in cui viviamo, Tilly, è probabilmente uno dei consigli più sensati che ci siano rimasti.
2: E no, perché poi, ne abbiamo parlato prima, ti arriva a pagare il pedaggio.
1: Appunto,
2: e dunque...
1: a parte quello. Ma insomma, non leggere le notizie, non aprire i social, non cercare di capire la politica, non chiederti dove stiamo andando come specie, guida e basta. E con Natalie Imbruglia, con questa filosofia del Guida e Basta, chiudiamo questa puntata. Noi siamo Tilly e Samuel e anche questa settimana abbiamo fatto il possibile per dimostrare che la musica commerciale non è necessariamente una forma di intrattenimento, perché abbiamo scoperto, Tilly, che la musica può abbassare la pressione,
2: sì,
1: migliorare la respirazione,
2: sì,
1: e perfino influenzare il cervello.
2: Sì.
1: Peccato che nessuno abbia ancora studiato cosa succede dopo 2 ore di Hot Hits.
2: Potremmo farlo.
1: Non so se in questo caso parleremo di medicina o di medicina legale.
2: Ma guarda che Samuel, noi in verità abbiamo tantissimi ascoltatori, tantissimi fan, che addirittura,
1: sì,
2: cioè tante, sai che più volte mi hanno detto, ma sai che ti ascolto il venerdì con Samuel, la Hot Hits, cioè l'hanno proprio detto di loro spontanea volontà.
1: Pensa che terapia
2: l'hanno
1: di gruppo.
2: Messo. Cioè, e si sono prese anche tutte le responsabilità.
1: Responsabilità, sì,
2: del
1: caso. Cari amici, infatti fuori intanto il mondo continua tranquillamente verso il disastro, ma se invece il mondo dovesse miracolosamente sopravvivere, noi ci ritroveremo qui puntuali con altri hit commerciali da analizzare e sottoporre la nostra già compromessa razionalità.
2: Sì.
1: Quando, Tilly?
2: Ogni venerdì, come sempre, e adesso col nuovo palinsesto non andiamo più in replica il sabato, ma la domenica, sempre dalle 16 alle 18, così una bella domenica pomeriggio da passare,
1: esatto,
2: ascoltando Hot Hits, che poi il mio parrucchiere ci ascoltava quasi sempre più in replica la domenica, perché era proprio un momento che andava, penso, da sua mamma, e andava comunque.
1: Ah, non in studio.
2: E dunque, la domenica è chiusa. E dunque, salutiamo il parrucchiere sempre, ovviamente. E cosa volevo dire? Ah, e rimangono però le repliche di sabato e domenica notte da mezzanotte alle 2.
1: Quelle sono
2: quelle che poi ti fanno dormire bene.
1: Quelle sono affidabilissime. Sì, sì. Bene, consistenza pura, cari amici, questa è Hot Hits. Io sono Samuel.
2: E Tilly,
1: ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.